8 minuti dopo le due, ben ritrovati nella notte sicura di Rai Isoradio. Intanto è terminato l'incontro tra Brasile e Marocco, è terminato nonostante appunto questi 10 minuti di recupero dati alla fine del secondo tempo. Insomma, comunque la partita si è conclusa con un pareggio, Brasile 1 Marocco 1. E allora torniamo in strada, diamo un'occhiata, ma devo dire la situazione è sicuramente una situazione di traffico regolare, ad eccezione di questi rallentamenti ancora registrati a Napoli sulla tangenziale fuori Grotta Vomero verso Capodichino, mentre sono terminati quelli che erano indicati in autosole tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, lì erano generati da questo mezzo in avaria. Ricordiamo che c'è questa scorta veicoli che viaggia in A1 tra Frosinone e Danagni verso Roma, carreggiata nord per la presenza di animali. Torniamo anche lì a Torino sulla tangenziale nord, ancora si registrano ancora qui delle code a tratti dopo il concerto di Max Pezzali all'Allianz Stadium, code per il deflusso degli spettatori tra Regina Margherita e tangenziale sud verso la 32. Sempre sulla nord, altro tratto interessato da code a tratti, e praticamente siamo tra Regina Margherita e la tangenziale sud verso la 32 Torino Bardonecchia. Queste le notizie al momento. Abbiamo dato la fine di questo incontro tra Brasile e Marocco, ma poi parleremo ancora dei mondiali, perché insomma ecco, c'è un'agenzia che parla di tifosi ecuadoriani che occupano la scalinata famosa, ve la ricordate, di Rocky a Filadelfia. Canti e balli attorno alla statua di Rocky in vetta alla scalinata del Philadelphia Museum of Arts. Migliaia di ecuadoriani hanno preso parte a una festa nazionale alla vigilia della partita d'esordio della loro nazionale contro la Costa d'Avorio ai mondiali. E quindi insomma queste sono tutte le agenzie dall'Italia e dal mondo che ci riportano un po' quello che è il sentimento, no, di ciò che accade insomma lì oltreoceano per questi mondiali 2026. Allora, alle 2:10 minuti, ricordo alle 2:30, l'appuntamento con la Top 20 Radio Corriere. Ascolteremo come sempre la classifica dei brani più venduti, dei brani più ascoltati in classifica dalla 20ª all'11ª posizione. E poi ci ritroveremo, ma anche perché arriva l'appuntamento, quello consueto di notte, con la musica live, i tre brani in sequenza che ascolteremo verso le 2:30.

Antonacci con la sua You and Me, le 2:22 minuti, intanto un'occhiata a quello che accade in strada, devo dire ben poco. E, diamo comunque una, insomma, un'occhiatina ai nostri sistemi, vedo che si aggiorna quello che riguarda i tratti di autostrade per l'Italia. Infatti vedo che adesso sono terminati i rallentamenti che interessavano la tangenziale a Napoli, fuori Grotta Vomero verso Capodichino tutto torna a regolare, riaperta la 13 la Bologna-Padova, il tratto che viene riaperto è quello in carreggiata sud tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud, riaperto in largo anticipo, mentre rimane ancora chiuso il tratto in carreggiata nord, quello tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, direzione appunto Padova. E stavamo parlando proprio con il nostro Frank Pantaleo al di là del vetro, esperto di calcio, stavamo parlando del prossimo incontro che potremo seguire qui dai nostri schermi, la partita dunque dovrebbe essere sempre il girone C, terminata Brasile-Marocco come abbiamo detto 1-1, alle 3 ora italiana a Boston ci sarà Haiti-Scozia, questo è un altro incontro che potremo seguire qui ed aggiornare un po' coloro che magari insomma seguono il calcio. Certo, non è la stessa cosa raccontare il mondiale senza l'Italia, però ci stiamo e quindi noi facciamo anche questa cronaca di quello che accade lì in America, in Canada, in Messico. Allora, detto questo, tornerei ancora alla musica, poi tra poco l'appuntamento sarà con Fabrizio Casinelli, la Top 20 Radio Corriere.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Vi ricordo, lunedì online a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. La classifica, oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani, sempre qui su Rai Isoradio, scopriremo il resto della nostra top. Partiamo subito con la posizione numero 20, questa settimana Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Bene, mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Ci sentiamo domani perché andremo a scoprire il resto della nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV, e ci sentiamo domani con la Top 20, la classifica. A domani!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Le 2:35 minuti, abbiamo ascoltato la Top 20 di Radio Corriere. Intanto in strada non accade nulla perché la circolazione è regolare, siamo proprio in assenza di traffico. Abbiamo la presenza di animali ora, attenzione, in A10 Genova 20 miglia, segnalati al chilometro 112 e 200 all'altezza di Imperia Ovest, in entrata proprio lì vengono segnalati, viene segnalata la presenza di animali. Ricordo che rimane chiuso fino alle 6 il tratto della 13 Bologna-Padova, quello tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Nord-Padova, che è ancora chiusa sulla 26 la Alessandria Sud in entrata verso Genova-Voltri in uscita provenendo da Gravellona-Toce. Restano chiuse sia l'entrata di Cavaria per ambedue le carreggiate, sia quella di Solbiate per entrambe le carreggiate, siamo sulla 8 Milano-Laghi. Resta chiuso il tratto, quello tra Solbiate e Albizzate, il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico, tratto chiuso in direzione sud verso Milano, con riapertura fissata per le ore 5. Questi gli aggiornamenti, e adesso arriva la sequenza della musica live della notte sicura di Rai Isoradio. Vediamo cosa c'è nel menù di questa sera: il Lit FIBA con Il Vento, gli Earth Wind and Fire con Sing a Song, ma subito arriva Fabio Concato con Guido Piano.

E con i Litfiba si conclude il tris di Brani Live, questo brano Il Vento. Ci ha accompagnato sino alle 2:48 minuti, siamo in attesa dell'inizio dell'incontro tra Haiti e Scozia che seguiremo qui a partire dalle ore 3, questi mondiali a stelle e strisce dove approda anche Haiti che, martoriata dalla guerra civile e disastri naturali, parteciperà per la seconda volta a un mondiale di calcio. Quello dell'isola caraibica è un ritorno dopo la partecipazione del 1974, quando la squadra in maglia rossa e pantaloncini neri aprì i mondiali dell'Italia in Germania con un gol segnato da Sanon Dino Zoff, che non ne prendeva da 1000 passaminuti. E insomma, Haiti va ai mondiali senza avere un posto dove giocare a calcio. Entro i suoi confini bande armate hanno preso il controllo di quasi tutta la capitale, Port-au-Prince, in un conflitto che ha costretto circa 1.300.000 persone ad abbandonare le proprie case. L'instabilità economica ha portato alla carestia, tutto a 15 anni di distanza dal terremoto che si stima abbia fatto 230.000 morti, il più grave sulla terra negli ultimi 5 secoli. Alcune partite in casa sono state giocate a Curaçao. Il CT è il francese Sébastien Migné, una sorta, pensate, di allenatore in smart working, visto che i livelli di pericolo da Haiti sono tali da averlo spinto a non mettere mai piede nel paese da quando è stato nominato allenatore nel 2024. Mi davano le informazioni sui giocatori al telefono, così ho gestito la squadra da remoto, ha spiegato Migné, al quale però non mancano le ambizioni. Il nostro obiettivo è passare il girone, ha detto, annunciando la lista dei convocati, tutti stranieri, che giocano tra campionato francese, inglese, turco, americano, perfino iraniano. Intanto si è preso il mondiale in un paese nel quale il calcio sembra non esistere più. Allora, detto questo, qualche curiosità relativa, insomma, a questo incontro seguiremo qui dai nostri schermi. Torno in strada, ma non abbiamo assolutamente nessun disagio, la circolazione resta regolare. Alle 3, più o meno, minuto più, minuto meno, l'appuntamento con l'informazione. Nel frattempo torniamo alla musica e ci andiamo ad ascoltare i Rolling Stones.

0: Ore 3 e 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un professore con una pistola che si è poi rivelata finta. Sentiamo il dirigente scolastico Edoardo Ricci.
4: Sicuramente gli studenti certe volte non si rendono conto, purtroppo ci troviamo di fronte a una generazione che è in difficoltà, problematica, che vive spesso di emulazioni.
5: Prima l'incontro di box con tanto di guantoni nei sotterranei dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel modenese.
6: Il ballo.
5: Qualche giorno dopo, la pistola giocattolo puntata alla tempia di un professore e la minaccia: dammi le sigarette o sparo. Due gravi episodi a fronte dei quali il dirigente scolastico invita però a non generalizzare.
4: Galilei non è questo, non è né un ring di pugilato, non è un far west dove ci sono dei pistoleri che girano liberi.
5: Nel secondo caso, un gruppo di studenti di prima a inizio lezione si è avvicinato alle spalle del docente. Uno di loro ha estratto la finta arma presa dallo zaino di un compagno e l'ha puntata contro il prof, il quale riferisce alla scuola l'ha sequestrata e portata in presidenza. Per l'alunno una nota sul registro, poi l'espulsione. E anche per i due protagonisti dell'incontro di box è finita male: esclusi dagli scrutini, dovranno ripetere l'anno.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. Un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Eshkol Nevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Finisce 1-1 anche Qatar-Svizzera, invece appena iniziato il match tra Haiti e Scozia, e tra poche ore alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

dopo l'informazione, noi, dopo aver ascoltato questo brano di Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, La Signorita, le 3:09, noi riprendiamo a viaggiare insieme. Nel frattempo abbiamo sentito anche dal giornale radio, è già cominciata la partita tra Haiti e Scozia, che seguiremo comunque. Continuano le partite, insomma, dei mondiali ai quali noi purtroppo non partecipiamo, ma partecipiamo così, raccontandovi quello che accade. Allora, torniamo in strada. Intanto non accade nulla in strada, sicuramente, perché la circolazione è regolare. Qualche invito alla prudenza. Intanto attenzione sulla Bologna-Padova, ostacoli segnalati all'altezza dell'allacciamento con la 14 in direzione sud per chi da Padova viaggia verso l'Autosole. Abbiamo un mezzo in avaria, attenzione, in difficoltà, segnalato in A14 tra il bivio con il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale verso nord, verso l'autostrada del Sole. Altro mezzo in difficoltà segnalato in A1 tra il bivio A1 A14 e il bivio A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio verso Firenze, fermo al chilometro 195. Ricordiamo poi che la 13 è chiusa tra Ferrara Sud e Nord, direzione Nord Padova, e ricordiamo che anche sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, abbiamo la stazione di Alessandria Sud chiusa in entrata verso Genova-Voltri, in uscita provenendo da Gravellona-Toce. La riapertura è fissata per le ore 6. L'altra chiusura attiva questa notte, sono davvero poche, riguarda la viabilità della A8 Milano Laghi. Tratto chiuso fino alle 5, quello tra Solbiate e Albizzate e bivio di ramazione Gallarate Gattico, direzione Milano, carreggiata sud. Allora, ci sono delle notizie però che ci arrivano anche dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. E andiamo direttamente sulla 4 Venezia Trieste, dove dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto tra la barriera di Trieste Lizard Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Siamo tra il chilometro 515 e il 519, al momento non ci sono ripercussioni per la viabilità. In viabilità ordinaria invece ci occupiamo di un incidente che è avvenuto sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Incontriamo dei rallentamenti in questo caso tra Lecco, fine Ponte Kennedy e Abbadia Lariana verso Passo dello Spluga, siamo al confine con la Svizzera. Andiamo sempre, restiamo anzi in viabilità ordinaria sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, una statale molto importante che collega naturalmente la Campania con la Calabria. Abbiamo una frana segnalata tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, siamo tra il chilometro 233 e il 243, frana che viene segnalata in questo tratto della statale 18 Tirrenia Inferiore. E poi infine vedo che abbiamo una segnalazione che ci parla di raffiche di vento forte sulla Milano-Genova nel tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. E attenzione a queste raffiche di vento forte tra Castelnuovo Scrivia e Serravalle Scrivia, tra il chilometro 54 e il chilometro 84.

Che bello questo pezzo di Raff, non è mai un errore, e invece di errori se ne fanno purtroppo nella vita. E insomma, nessuno è esente. Le 3:27 minuti, stiamo seguendo l'incontro Haiti-Scozia. Sono sullo 0-0, se non sbaglio, siamo al 25esimo del primo tempo. Allora, intanto in strada, perché qualche novità l'abbiamo. C'è una segnalazione di incidente ora, segnalato in entrata a Capodimonte verso Pozzuoli. Incidente appena avvenuto al chilometro 16-100. Non abbiamo dettagli, ma naturalmente non ci sono neanche effetti sulla viabilità. Attenzione ancora ai materiali dispersi in A13, la Bologna-Padova, vengono segnalati all'altezza dell'allacciamento con la A14 in direzione sud. Fate attenzione, siamo al chilometro proprio zero. E tornando a parlare poi invece della 4 Venezia Trieste, ribadiamo che c'è questo invito alla prudenza per un incidente che viene segnalato tra la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Non ha effetti sulla viabilità neanche in questo caso, mentre degli effetti ce l'ha quello segnalato in viabilità ordinaria sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti che si registrano tra Lecco e Abbadia Lariana verso Passo dello Spluga.

0: altrove.
1: Ultimo altrove, altrove sarà, sarà qui a Roma, non altrove, ma con Ultimo 2026, La favola per sempre, sabato 4 luglio nell'area dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con una capienza record stimata in 250.000 spettatori. È destinato questo posto a diventare il più grande concerto live della storia della musica italiana. Insomma, ha polverizzato in pochi giorni questi biglietti, ma veramente rimarrà sicuramente nella storia questo giovane cantautore che è molto amato qui nella capitale, ma insomma non solo. Alle 3:40 minuti intanto torniamo ad aggiornare un po' di situazioni. Devo dire, accade ben poco, ma qualche cosa è accaduto, ma è accaduto a Boston, perché tra Haiti e Scozia adesso è cambiato il risultato. Siamo al 38esimo del primo tempo e la Scozia è passata in vantaggio, quindi Haiti 0, Scozia 1. Questo è il risultato che arriva da Boston. Dunque, intanto a Napoli, sulla tangenziale, un veicolo ha sbandato, c'è questo incidente segnalato al 16.1 in entrata a Capodimonte, interessa ambedue le carreggiate. Sono stati recuperati gli ostacoli in carreggiata sulla Bologna-Padova, erano indicati all'altezza dell'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto, quindi possiamo archiviare la notizia. Rimane invece l'invito alla prudenza per il mezzo in difficoltà segnalato sulla Napoli-Canosa tra Tufino e il nodo a 16:30 Caserta Salerno verso Napoli. Il mezzo è fermo al chilometro 17.800. Diamo un'occhiata alle altre informazioni che ci arrivano anche dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Se non erro, c'è ancora questa segnalazione di incidente che riguarda la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Rallentamenti per incidente che si registrano tra Abbadia Lariana, anzi all'altezza proprio di Abbadia Lariana, in direzione della Svizzera, proprio all'altezza del confine con la Svizzera. Anche sulla statale 268 è appena avvenuto un incidente, ci sono rallentamenti all'altezza di Bosco in direzione di Scafati. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza per l'incidente in A4 la Venezia-Trieste, segnalato tra Monfalcone e poco prima di Duino in direzione di Trieste, senza naturalmente ripercussioni per la viabilità.

Con Turn Up the Sunshine stiamo seguendo l'incontro Haiti-Scozia. Intanto è finito il primo tempo, Haiti 0, Scozia 1, e torniamo in strada. Intanto a Napoli l'incidente in entrata a Capodimonte vede coinvolto un veicolo che ha sbandato al chilometro 16.100. Attenzione ora, un camper che è fermo sulla direttissima. Siamo al chilometro 13 tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Attenzione a questo camper che viene segnalato probabilmente anche all'interno di una galleria, non è specificato, ma insomma vedremo se arriverà anche questa informazione. Risolto l'incidente sulla Venezia Trieste tra Monfalcone e Duino, direzione Trieste. Tra poco il giornale radio.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa Stati Uniti-Iran. L'intesa c'è, la firma no, ma Trump insiste, la ratifica entro lunedì. Ma su X il premier pakistano Sharif scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi invece i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio. E gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza.
3: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi: Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E torniamo in Italia. Ieri 4 cortei nella capitale, oltre 20.000 persone in piazza, 4 manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto per fortuna si è svolto senza incidenti. La nostra inviata.
4: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi del sindacato USB e per il diritto alla casa.
5: Ho lavorato tanto dar 200 euro di pensione. Ho 69 anni.
6: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
4: Altre 3 le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
2: E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sanità.
7: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute, dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
8: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni, l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
7: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani, Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
9: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
7: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica: noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla: noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio del Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono invece precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato, lo ricordiamo, in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede invece indagato Andrea Sempio. E parliamo del meteo, perché arriva il caldo africano, l'anticiclone spazza via piogge temporali, sole ovunque, e si raggiungeranno temperature superiori ai 35 gradi. Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco in una delle partite più attese di questi giorni della competizione, finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Ora la Scozia in questo momento è in vantaggio su Haiti, e alle 6 invece Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Elsa Pinedo nella voce di Ella Fitzgerald, una delle tante versioni di questo famosissimo brano, di questa canzone brasiliana genere bossa nova, composta nel 58 da Antonio Carlos Jobim e Mendoza, registrata nel 1958, considerato il brano musicale che ha cambiato la musica brasiliana in modo indelebile. 4:09, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Raiso Radio con Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo, la parte tecnica verso il nuovo giorno, perché alle 5:30 terminerà la notte con l'apertura ufficiale della mattina di Raiso Radio con Elena Carbonari. Questa mattina sarà lei ad accompagnarvi per le prime ore del mattino con gli aggiornamenti meteo e con tanti appuntamenti. Torniamo in strada però, perché abbiamo intanto la soluzione dell'incidente a Napoli sulla tangenziale, era indicato al chilometro 16.100 e vedeva coinvolto un mezzo che aveva sbandato proprio a Capodimonte. Mentre dobbiamo dare notizia di un nuovo incidente che adesso viene segnalato in autosole tra Reggio Emilia e Bivio A1 A22 Brennero Modena verso sud Bologna, incidente al 151, naturalmente senza ripercussioni per la viabilità. C'è un camper fermo ancora sulla direttissima, attenzione al chilometro 13.100, siamo tra il Bivio A1 variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze. Abbiamo ancora notizia dei rallentamenti che si registrano per un incidente sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, siamo in viabilità ordinaria. Questo incidente, i rallentamenti si registrano all'altezza di Abbadia Lariana verso la Svizzera. E poi diamo notizia della soluzione dell'incidente sulla 4 Venezia Trieste, incidente che era indicato tra Monfalcone e Duino in direzione di Trieste. Queste le ultime notizie e tra poco torneremo a parlare, a dare aggiornamenti anche dal campo a Boston tra Haiti e Scozia. Il risultato dovrebbe essere iniziato il secondo tempo, mi conferma il nostro Frank Pantaleo che è così, è iniziato da poco il secondo tempo di questa partita che vede per ora il parziale con Haiti 0 e Scozia 1.

Marco Masini con questo vecchio successo Ti innamorerai su Raiso Radio, le 4 e 24 minuti, alle 5 l'appuntamento con l'informazione. Intanto informiamo coloro che sono in ascolto che stiamo seguendo anche l'incontro dei mondiali di calcio tra Haiti e Scozia. Siamo al 60esimo, quindi siamo più o meno al 60esimo del secondo tempo, naturalmente, e la Scozia è in vantaggio per 1-0. Intanto, tornando a quello che è stato poi l'incontro più importante e più emozionante, insomma, che ha creato delle aspettative, quello perché prima di tutto in Italia si tifava in qualche modo i verde oro del Brasile, perché l'allenatore Ancelotti e il nostro Carletto. E insomma è stato un po' deludente questo esordio del Brasile contro il Marocco. Nella conferenza stampa infatti Carlo Ancelotti ha detto appunto che bisogna ascoltare le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo, però dice siamo fiduciosi anche dopo l'1-1 con il Marocco, la squadra ha lottato molto fino all'ultimo momento, dice credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio, dobbiamo essere più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva, dice non sono né deluso né soddisfatto, è stata una partita difficile ma questo non può danneggiare il morale della squadra e tra l'altro aggiunge speriamo di dare soddisfazione anche agli italiani. Perché appunto in conferenza stampa dopo il pareggio col Marocco rispondendo un po' a chi gli chiedeva di tutti gli italiani che hanno tifato stasera e tifano per i verde oro, appunto proprio perché è lui che è l'allenatore del Brasile. E allora ci sarà anche un po' d'Italia più tardi alle 6 quando continueremo comunque a seguire questa fase a gironi del Mondiale 2026 perché ci sarà la partita Australia-Turchia e la Turchia naturalmente sappiamo che essere allenata dal CT Montella. Allora torniamo in strada, intanto vi ricordo l'incidente in autosole Reggio Emilia, bivia 1 a 22 Brennero Modena verso Bologna, carreggiata sud, è coinvolto un veicolo che però è fermo in emergenza, quindi non ci sono naturalmente ripercussioni per la viabilità, la circolazione è regolare. Qualche notizia in più possiamo darvela, intanto è stato soccorso e rimosso quel mezzo fermo in galleria sulla 5 nel tratto Courmayeur Sud Morget verso Torino, mezzo che appunto non è più presente. Abbiamo la riapertura del tratto chiuso questa notte, la riapertura del tratto della 8 Milano-Laghi tra Solbiate e diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, torna percorribile questo tratto. Contestualmente è stata riaperta anche l'entrata di Solbiate-Albizzate ed è stata riaperta anche l'entrata di Cavaria, sempre sulla 8, rimane chiusa invece Gallarate fino però al prossimo 24 giugno in entrata verso Milano. Abbiamo poi un'altra riapertura riguarda la 26 Genova-Gravellona-Toce, la stazione di Alessandria Sud è di nuovo fruibile sia in entrata che in uscita, riaperta in anticipo. E poi attenzione sulla direttissima, è sempre fermo questo camper al chilometro 13.100 tra il bivio 1 variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze.

Shirley Bassey con questo Where Do I Begin? Il tema naturalmente è quello di Love Story, una canzone veramente meravigliosa che abbiamo ascoltato in quel che rimane della notte sicura di Rai Iso Radio. E siamo già verso il nuovo giorno con una situazione, devo dire, molto tranquilla in strada. È anche risolto subito l'incidente in autosole, quello tra Reggio Emilia e Bivia 1-22 Brennero Modena verso Bologna. Incidente risolto, questa è l'unica notizia che avevamo come invito alla prudenza. Parliamo un po' dell'allarme monopattini, perché insomma, dopo quello che ci racconta la cronaca di quel ragazzo che purtroppo ha perso la vita passeggero di dietro un suo amico di un monopattino a Milano, insomma, si parla anche dell'uso del monopattino in barba. Poi invito alla prudenza. Parliamo un po' dell'allarme monopattini, perché insomma, dopo quello che ci racconta la cronaca di quel ragazzo che purtroppo ha perso la vita passeggero di dietro un suo amico di un monopattino a Milano, insomma, si parla anche dell'uso del monopattino in barba poi a quelle che sono le regole del codice della strada. Anche a Roma, tra Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via del Tritone, il casco resta una rarità. I monopattini condotti da turisti, pendolari, utenti dei servizi di sharing continuano a circolare come se le nuove norme del codice della strada non esistessero. Certo, ormai quasi tutti sono dotati dei targhini, contrassegni identificativi apposti sulla parte anteriore del mezzo, ma sulla sicurezza di chi è a bordo, quindi sulle norme che vietano il trasporto di passeggeri e impongono l'uso del casco, poco è cambiato. Eppure appena dell'altro ieri la notizia appunto della morte a Milano di un ragazzo di 18 anni, passeggero senza casco di un monopattino guidato da un amico che poi si è schiantato contro una macchina. E basta un giro nel centro storico della capitale per comprendere quanto incidenti di questo tipo siano letteralmente dietro l'angolo. Per le strade del Tridente le scene si ripetono una dopo l'altra. In Via del Tritone due ragazze che condividono lo stesso monopattino attraversano il trafficato incrocio con Via del Traforo in barba al senso di marcia. Poco più avanti una coppia dello stesso gruppo viaggia su un monopattino con la passeggera che tiene in mano il cellulare e dà indicazioni al conducente. Nessuno di loro indossa il casco. Altri utenti sfrecciano tra auto, taxi e pedoni senza alcuna protezione. In Via dei Due Macelli un monopattino quasi travolge una signora che esce da un portone nonostante le regole chiariscano che il mezzo non può essere guidato sul marciapiede. E la lista di infrazioni potrebbe continuare nonostante le piattaforme di sharing ricordino all'utente prima di iniziare la corsa tutte le regole fondamentali, quindi casco obbligatorio, nessun passeggero e il divieto di circolare sui marciapiedi. Ma quelle indicazioni spesso e volentieri rimangono ferme sullo schermo del telefono.

Tananai sino alle 4:53 minuti. Intanto si sta diciamo concludendo l'incontro tra Haiti e Scozia, siamo all'80, quasi al 90esimo. Adesso bisogna vedere il recupero che daranno. Comunque il risultato non cambia, la Scozia è in vantaggio per 1-0. Tra l'altro è stato avvistato seduto sugli spalti Rod Stewart sugli spalti di Boston per assistere, appunto sta assistendo a questa partita del mondiale tra Scozia e Haiti. Il cantatore è tra l'altro un grande tifoso della nazionale scozzese, sembra che abbia persino cancellato il suo enorme concerto previsto in California proprio per poter volare sulla East Coast e seguire questa partita. Insomma, è un grande tifoso della Scozia, sarà contento perché la Scozia sta vincendo 1-0. Allora, detto questo, torniamo a parlare di infomobilità, perché da poco viene segnalato un incidente proprio qui vicino a noi, sul grande raccordo anulare. C'è una corsia chiusa per incidente 2 chilometri prima dello svincolo 6, proprio quello che diciamo porta sulla via Flaminia, e siamo al chilometro 18 e 100, direzione Salaria. Grande raccordo anulare, corsia chiusa per incidente. Abbiamo poi notizie ancora dalla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, anche qui c'è una corsia chiusa per un incidente all'altezza di Abbadia Lariana in direzione del passo dello Spluga. Queste le ultime notizie, noi tra poco ci salutiamo, ma giusto per ascoltare il giornale radio, poi ci ritroveremo per l'ultima mezz'ora insieme. Intanto vi lascio con Neffa.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi. Lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non è previsto alcun faccia a faccia. In Italia Futuro Nazionale diventa partito, noi siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo così, il leader Roberto Vannacci all'apertura dell'assemblea costituente del partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Il vice premier forzista Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra, giudizio negativo anche dal ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, che sottolinea come Vannacci si sia chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo. A Roma le manifestazioni antifasciste e antirazziste contro il governo e la remigrazione vista come moderna deportazione tra striscioni pro Gaza e per il diritto alla casa. In contrapposizione il corteo dell'ultradestra tra saluti romani e cori inneggianti a Mussolini e quello dei pro vita. Il delitto di Garlasco ha lasciato il carcere Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. Proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile. Lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza nelle ultime ore, però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Il meteo, bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord dove si sfioreranno i 35 gradi, temperature più miti al centro dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Nella notte anche Haiti-Scozia, finita pochissimi minuti fa con la vittoria per 1-0 degli scozzesi. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. E tra un'ora alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Reach Out al Bizzer, Gloria Gaynor, per riprendere il viaggio verso il nuovo giorno, le 5:11 minuti con Maria Cristina Manca ancora per qualche chilometro insieme a Frank Pantaleo la parte tecnica, e tra poco ascolterete un'altra voce, non vi dico quale, lo scoprirete voi. Dunque, intanto in strada subito, perché abbiamo due novità. Si tratta purtroppo di due incidenti. Uno lo segnaliamo sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra il bivio 11 raccordo Lucca Viareggio e bivio 11 raccordo 12 verso Pisa, incidente al 79. Non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Tra l'altro, su questa autostrada abbiamo ostacoli al chilometro 21 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Attenzione quindi anche a questo tratto della 11, dove vengono segnalati materiali dispersi. Materiali dispersi anche in A10, la Genova 20 miglia, tra Imperia Ovest e Armaditaggio verso la Francia, al 124 ostacoli segnalati. E dicevo, l'altro incidente invece in A14 in entrata ad Ancona Sud, al chilometro 230 e 400, interessa entrambe le direzioni, quindi ancora non è ben definito. Comunque siamo in A14 in entrata Ancona Sud, al chilometro 230 e 400. Nel frattempo è stato riaperto il tratto della 13, chiuso questa notte, di nuovo percorribile tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord verso Padova.

0: 5:18 minuti, Joe Cocker. E intanto avevo annunciato che ci sarebbe stata una persona, un'altra voce, avreste ascoltato un'altra voce.
1: Davvero?
0: Sì, però
1: uomo,
0: non
1: donna,
0: ho detto.
1: Uomo, donna?
0: Non ho detto.
1: Uomo,
0: beh,
1: donna?
0: Insomma, adesso si sente che sei donna.
1: No, sono io, no? Capito?
0: Sì, sì, ho detto, perfetto. Dico, arriverà con voi, però non ho detto il nome, dico, dovete indovinarlo, chissà se indovineranno.
1: Ma vabbè, dai.
0: Ma lasciamo stare.
1: Non sono Maria Cristina perché sei tu, quindi.
0: E quindi?
1: Andiamo per esclusione.
0: Per esclusione.
1: Non sono, no.
0: Non è che
1: Alessandro
0: siamo tanti.
1: De Gerardi, sono Roberto Fragomeno, quindi per esclusione rimangono
0: la
1: veramente
0: Tocci poche. Non è perché, tra l'altro mi ha telefonato poco fa, perché ho sentito che parlavo di un incidente sul raccordo qui.
1: Ah, vedi?
0: All'altezza della Flaminia, eccola lì la
1: comunque
0: nostra Alessandra.
1: È arrivata. Ti comunico che è appena aurora arrivata.
0: Tutto a posto,
1: quindi non
0: Alessandra.
1: Sono neanche la Tocci, quindi dai, ormai per eliminazione.
0: Elena Carbonari.
1: Appunto. Sono rimasta solo io.
0: Benissimo, la notte è stata una notte tranquilla. Io adesso però ti comunico che dovrai seguire la partita per dei mondiali 2026.
1: Perfetto.
0: Sì, c'è la partita importante perché c'è una parte d'Italia, Montella,
1: certo,
0: voglio
1: Montella.
0: Dire Australia-Turchia, lui è l'allenatore della Turchia.
1: Aeroplanino,
0: brava, vedi? Ma guarda, mi stai sconvolgendo.
1: Mi stai sconvolgendo.
0: Veramente. Oh, e
1: mi
0: quindi,
1: sottovalutate.
0: A partire dalle 6 vi aggiornerà Elena su quelle che sono le notizie che ci arriveranno,
1: certo.
0: Oltreoceano, dall'oltreoceano.
1: Certo. Parleremo vabbè. Anche di questo.
0: Insomma, intanto abbiamo seguito la partita delle 3 e dopo aver seguito naturalmente questa partita emozionante tra Brasile e Marocco che è finita in pareggio un po' deludente per il Brasile, sì, Ancelotti non era molto felice, però poi c'è stata Haiti-Scozia, tra l'altro sugli spalti hanno inquadrato Rod Stewart che è un grande tifoso
1: come no.
0: scozzese e quindi alle 6 tu seguirai.
1: Va bene, lo farò, promesso, una punizione.
0: No, dai Elena, assolutamente, anche perché no, ce lo permette la situazione in strada,
1: certo.
0: Che è delle migliori.
1: Certo.
0: E allora, io ringrazio il mio Frank Pantaleo, Alessandro Rosi, adesso c'è lui al comando, e tra poco con voi appunto Elena Carbonari. Ciao Elena.
1: Ciao.

0: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio.

0: ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.
2: E si va ad iniziare la nostra parte di viaggio insieme, come sempre dando uno sguardo al tempo previsto. Ci aggiorna il maggiore Daniele Cesarin, buongiorno.
3: Buongiorno e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Persiste l'alta pressione presente su gran parte del Mar Mediterraneo, che assicura tempo stabile e soleggiato sul nostro paese, in particolare al centro-sud. Nel dettaglio, al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio su aree in prossimità dei rilievi del Triveneto, con piogge locali e qualche temporale isolato in spostamento verso est. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno su tutte le regioni, anche al sud e sulla Sicilia cielo sereno su tutte le regioni, qualche foschia o nebbia lungo le coste tirreniche stamattina, in esaurimento nel corso della mattinata. Passando alle temperature, massime in marcato aumento nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, stazionari altrove. Infine la ventilazione, i venti sono tutti deboli al regime di brezza ovunque. Dalla tarda mattinata al centro e in Campania i venti si intensificano divenendo moderati e disponendosi da ovest, ma poi si attenuano per la sera. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

21, Tiziano Ferro insieme a Lazza, le 5.40 e questa è Isoradio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, siete sulle strade del mattino, poche persone in questo momento a transitare sulla nostra rete viaria e questo è confermato anche dalle poche notizie attive. Ancora buongiorno da Elena Carbonari che vi parla, con Alessandro Rosi alla parte tecnica, saremo insieme sino alle ore 9 e andiamo proprio in autostrada, andiamo a ricordare che sulla 14 Adriatica è stato risolto l'incidente che veniva segnalato ad Ancona Sud in entrambe le carreggiate. Non c'è più il veicolo in avaria tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Pescara. Era un veicolo fermo in prima corsia all'interno di una galleria. Sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, abbiamo da segnalare un incidente. Siamo tra il bivio 11 raccordo Lucca-Viareggio e il bivio 11 raccordo 12 Genova-Rusignano verso Pisa. L'incidente al chilometro 79 non crea comunque disagi alla circolazione e queste sono di fatto le uniche notizie attive. Ricordiamo poi che è chiusa però l'entrata sulla 8000 Novarese, l'entrata di Gallarate direzione Milano, con riapertura che avverrà il 24 giugno. Poche le notizie, ne possiamo archiviare anche un'altra. Fino a poco fa a Roma sul grande raccordo anulare risultava chiusa infatti una corsia poco prima dello svincolo 4 l'ospedale Sant'Andrea in direzione della Salaria. Ebbene, anche questa notizia la possiamo archiviare, la possiamo annullare, quindi abbiamo ripilogato un po' le poche notizie attive.

Buongiorno anche a te con Loredana Bertè. Proprio questa mattina sulla stampa c'è una lunga intervista a Loredana Bertè dove lei racconta anche dei suoi prossimi impegni. Il prossimo 11-12 settembre ci saranno due serate, un galà a Torino e poi il suo tour estivo, un tour che sicuramente sarà seguito da giovani e meno giovani, ma soprattutto, ecco, dice: non ho ancora niente di nuovo pronto, uscirò quando con niente di nuovo, perché per buttarmi in un nuovo progetto devo essere convinta al 100%, quindi sto ascoltando tanti pezzi, vorrei uscire con un nuovo album, ma lo farò soltanto quando sarò pronta. E torno un po' su quella che dice anche la sua, su quella che è la polemica di questi giorni, quando appunto Francesco De Gregori si è dichiarato contrario agli artisti che sul palco si pronunciano sulle guerre in corso, e lei ha detto: beh, io non mi sono mai nascosta, io del resto come Vasco Rossi ci siamo sempre esposti, l'abbiamo sempre detto quello che pensiamo, siamo un po' gli eretici, e del resto io stesso ho combattuto da sempre i pregiudizi anche a costo di essere scomoda. E c'è anche da, ecco, cos'altro racconta in questa intervista. Come ultima domanda gli viene chiesto: c'è qualcosa di bello, la sua vita è stata contraddistinta da momenti belli e brutti, però c'è qualcosa di bello che lei ricorda tra tutte le emozioni che ha vissuto nel passato? C'è forse dei ricordi, uno dei più belli sono le quattro standing ovation di Sanremo 2019 e soprattutto il premio della critica Mia Martini, ricevuto sempre al Festival 2024, e comprendiamo bene il motivo. Per me, lo ha definito, questo è stato il premio della vita. E in effetti poi l'ultimissima domanda dice: ma si esclude di poterla vedere un giorno in pantaloni? Perché in effetti, pensandoci bene, non abbiamo mai visto, almeno nelle apparizioni così ufficiali, durante i suoi show, i suoi spettacoli, Loredana Bertè in pantaloni, e lei categoricamente ha detto: lo escludo.

0: Every Time You Go Away con Paul Young. Ecco, prima vi dicevo di questa gala l'11 e 12 settembre, che vedrà protagonista Loredana Bertè. Ma oltre a Loredana Bertè, tra l'altro la serata sarà condotta da Antonella Clerici e Clementino, ci saranno anche altri artisti e ci sarà anche lui, Paul Young, che abbiamo appena ascoltato, anche perché queste serate, dal titolo Jukebox, la notte delle hit a Torino, sarà proprio dedicata ai brani storici degli anni 80, 90 e 2000, e insomma la canzone che abbiamo ascoltato poco fa ci rientra a pieno titolo, visto che è stata una delle canzoni più suonate proprio in quegli anni, in quei decenni. Poi ci sarà Paul Young, Lou Bega, Nox, Patti Pravo, Gaetano Curreri con gli Stadio, I Neri per Caso, Ron, Luca Di Risio e tanti altri. Intanto vediamo Australia-Turchia, l'incontro di calcio che sta per iniziare. Abbiamo visto poco fa le squadre con gli inni e quindi tra poco anche il fischio d'inizio di questa nuova partita dei mondiali di calcio Australia-Turchia. E noi tra poco daremo invece spazio alle notizie del GR1. Vedo che nel frattempo andiamo a dare un ultimo sguardo a quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Nulla cambia, quindi lo diciamo magari a beneficio di coloro che si sono appena sintonizzati: una circolazione che risulta regolare al momento sulla nostra rete viaria. Ricordo solo questo incidente sulla 11 tra il bivio 11 raccordo Lucca Viareggio e il bivio 11 raccordo a 12, siamo in direzione Pisa. Circolazione comunque regolare.
1: Ore 6.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, Trump insiste che l'intesa sarà siglata oggi, ma Teheran frena, forse nei prossimi giorni.
2: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza, tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR1.
1: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel quartiere Nolo di Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina, con una ferita sulla testa. Diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Il caso Garlasco, Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e per avere manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in cui si annota che il regime di semilibertà ha confermato l'assenza di profili di pericolosità. Una decisione del tutto autonoma rispetto alla richiesta ancora da presentare di revisione del processo dopo la nuova indagine della Procura di Pavia. I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza, il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche i pro vita e in un altro quartiere gli studenti. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizie e militari, tutto si è svolto senza incidenti. Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Sentiamo Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
3: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
1: Il meteo, giornata all'insegna di sole caldo, salvo qualche temporale sui rilievi. Le temperature saliranno fino a 34 gradi in Emilia-Romagna, Sardegna, nelle zone interne di Marche e Puglia. In quest'ultima, emergenza incendi nel Salento, si indaga sulle cause. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno. Pareggio all'esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo con Saibari, al 32esimo il pareggio dei Verde Oro di Vinicius Junior. In vetta al girone C c'è la Scozia, che ha battuto 1-0 Haiti, gol di McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar, che al 94esimo con un autogol ha trovato il primo storico punto ai mondiali della sua storia. Per il gruppo D è appena cominciata la sfida tra l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella, quinto minuto di gioco in corso, parziale ancora di 0-0 in panchina lo juventino Yıldız. E infine un'altra notizia dell'ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma dal basket in NBA, trionfo dei New York Knicks che hanno battuto San Antonio 94-90 in gara 5 e hanno così vinto le finals 53 anni dopo l'ultima volta, migliaia di tifosi in festa a Manhattan.
1: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

I grandi successi del presente e del passato. Kiss Radio vi suona 24 ore su 24. Questo era Marcon, ritrovato con Walking in Memphis. Le 6:10, ben ritrovati a tutti voi sulle strade del mattino con Kiss Radio. Elena Carbonari che vi accompagna con Alessandro Rosi. Un saluto a chi in questo momento anche ci scrive al 348 103 1010. C'è anche qualche turnista, nella fattispecie un infermiere, che per l'appunto faceva queste considerazioni. Beh, il fatto di essere un turnista avrà anche i suoi vantaggi, quindi andare controcorrente, magari godersi una giornata di mare nei giorni diversi da quelli più affollati del weekend, magari il lunedì, come ti comprendiamo, ed ha effettivamente ragione. Comunque, buone vacanze a tutti gli altri, a coloro che magari proprio anche in questa domenica ne approfitteranno, tra poco si metteranno in viaggio, qualcuno già lo sta facendo per raggiungere magari le spiagge, le località di mare o altre località prescelte per qualche momento di relax e magari per un modo anche di parlare di vacanze questa mattina. Ecco, vi preannuncio un altro dei temi che affronteremo, traffico permettendo. Al momento non si parla comunque di traffico, la circolazione è ancora molto scarsa, c'è soltanto questo invito alla prudenza per coloro che sono in transito sulla 11, la Firenze-Pisa Nord. C'è infatti questa segnalazione di incidente, coinvolto un solo veicolo, siamo al chilometro 76,3 tra il bivio 11 raccordo Lucca Viareggio e il bivio 11 raccordo 12 Genova Rosignano verso Pisa carreggiata ovest. Ricordo poi che sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo sempre per lavori fino al 24 giugno. Intanto vediamo la partita Australia-Turchia che è iniziata da circa 11 minuti e il risultato è sempre fermo sullo 0-0.

Lola Young from Down Here, questo è il suo nuovo singolo, alle 6:18 sempre qui su Isoradio. Dicevamo delle vacanze, ecco, ci sono già dei primi dati che così raccontano, fotografano un po' quelle che sono già di fatto le scelte degli italiani. Non si va all'estero, e questo già è un primo dato che sembra ormai certo: mare e città d'arte sold out, in ferie oltre 36 milioni di italiani, e il mare anche quest'anno è al primo posto, ma traina anche il turismo culturale. Il 77% dei turisti non andrà fuori dal paese, e questo per timori legati alla guerra e anche al rincaro dei biglietti. Quindi possiamo veramente parlare di un turismo di prossimità. E questo secondo un'indagine Coldiretti, saranno circa 36 milioni, come dicevamo, gli italiani che quest'anno si concederanno almeno un giorno di ferie, con una netta preferenza per le mete nazionali. E in 7 milioni hanno rinunciato alle vacanze all'estero, un dato quindi che direi non sorprende più di tanto, visto che il turismo a lungo raggio soffre i periodi di incertezza. Quindi il 18% delle famiglie ha già deciso di trascorrere le ferie in Italia, e questo perché si è dichiarato preoccupato degli sviluppi della situazione internazionale. Altro dato che è emerso, come dicevamo, vince il mare, seguito poi da montagna e città d'arte. Gettonatissimi anche quest'anno la Puglia, la Sardegna, la Costiera Amalfitana, e tra l'altro vanno fortissime anche escursioni varie, giri in barca, lezioni per fare pasta e limoncello, o ancora le olie, soprattutto salina. E poi c'è anche la montagna, gli italiani scelgono Dolomiti, Trentino, Valle d'Aosta. Altro elemento, altro dato che emerge: quasi il 74% si sposterà, viaggerà in automobile, quindi saremo noi proprio di Isoradio pronti come sempre ad accompagnare tutta questa mole di persone, di automobili che da qui alle prossime settimane attraverseranno proprio le nostre strade e autostrade, e noi come sempre vi accompagneremo 24 ore su 24 con musica e notizie, proprio come stiamo facendo anche in questo momento.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

E poteva mancare anche quest'oggi Taylor Swift nella nostra programmazione? Certo che no, e infatti l'abbiamo ritrovata. Andiamo ancora a vedere la situazione della nostra rete viaria, quindi torniamo su strade e autostrade, perché c'è da segnalare la presenza di pedoni. E questa è una notizia appena arrivata: siamo tra Viale Certosa e il nodo A48 Milano Verese in carreggiata nord, quindi verso l'autostrada 8, quindi apprestate massima attenzione. C'è poi da segnalare anche la presenza di animali su strada sulla 25, la Torino Pescara, siamo a Cocullo, sono segnalati in entrambe le direzioni. E l'ultima notizia riguarda la 13, la Bologna-Padova, c'è una perdita di carico tra Occhiobello e Rovigo Sud, direzione Padova. Tra poco daremo di nuovo uno sguardo al tempo previsto per questa giornata, ma prima, quando si parla di classici, sentite cosa che sta per arrivare, una canzone indimenticabile.

0: Ed eccoci pronti per un altro aggiornamento meteo. Ci aggiorna il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno e ben arrivato.
1: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento. Il fine settimana si è aperto con un campo di alta pressione che sta interessando buona parte dell'area mediterranea centro-occidentale e porterà anche per oggi generali condizioni di bel tempo su praticamente tutte le regioni italiane. Abbiamo questa mattina delle velature al centro-nord che però tenderanno poi nel corso del giorno a dissolversi, qualche nube bassa nelle ore più calde della giornata soltanto a ridosso dei rilievi alpini sulla Liguria, ma con bassa probabilità di pioggia. Le temperature sono in aumento anche nella giornata di oggi, l'aumento interesserà soprattutto

0: 34 gradi, ho capito. Bene, ci prepariamo allora. Grazie capitano Valerio Cardinali, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

dal passato qui su Isoradio alle 6.39. Stiamo seguendo anche l'incontro di calcio Australia-Turchia, la Turchia allenata da Vincenzo Montella, che debutta quindi in questo mondiale contro l'Australia nel gruppo D, e al momento il risultato è a vantaggio dell'Australia per una rete a 0. Tra l'altro, a seguire poco fa, appunto guardavo la partita, è stato inquadrato anche il presidente della FIFA Infantino, che, come sappiamo, insomma, nelle ore passate qualche polemica l'ha creata, ha riacceso un po' quella che è la ferita azzurra in riferimento proprio all'ennesima assenza dell'Italia in questi campionati, in questo campionato del mondo, quando appunto ha detto con 64 squadre, visto che sappiamo che il numero delle squadre che partecipano è stato aumentato, e lui ha anche detto però con 64 squadre, quindi aumentando ancora di più il numero delle squadre partecipanti, forse l'Italia si qualificherebbe, anzi potremmo arrivare anche a 128 per vedere se ci riesce. Beh, la cosa non è stata molto apprezzata, a cominciare dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che anche lui, insomma, è intervenuto sulla vicenda, ha detto: voglio sentirlo perché questa dichiarazione mi lascia alquanto perplesso. Alex Warren, questo è Passenger.

tempo piccolo con il tiro mancino. Buona domenica a tutti voi che ci state seguendo, a voi che magari vi siete appena svegliati, a voi che magari invece avete da poco iniziato questo viaggio, ovunque questo vi porterà. Noi vi accompagneremo come nostra consuetudine con musica e notizie, cosa che facciamo 24 ore al giorno. Quindi ringrazio anche tutti coloro che ci stanno scrivendo al 348 103 1010. Tutti gli auguri per una buona domenica che naturalmente ricontracambiamo. È stato risolto, come vi dicevo, l'incidente avvenuto sulla 11, la Firenze-Pisa Nord aveva visto coinvolto un solo veicolo tra il bivio 11 raccordo Lucca-Viareggio e il bivio 11 raccordo 12 Genova-Rosignano verso Pisa. È ancora da segnalare invece la presenza di pedoni, siamo tra Viale Certosa e il nodo A48 Milano-Varese in carreggiata nord verso l'autostrada A8. Vi ricordo la presenza di animali sulla 25 da Torano-Pescara a Cucullo in entrambe le direzioni, un incidente ora lo segnaliamo sulla 12 la Genova-Rosignano. Siamo poco prima di Sarzana in direzione Rosignano. Queste sono le poche notizie attive. Come avete sentito, quindi la circolazione è regolare, non ci sono disagi da segnalare. La musica torna con Fracco.

E qui eravamo a metà degli anni 70 con l'Electric Light Orchestra alle 6.56 e terminato il primo tempo della partita Australia-Turchia. La formazione allenata da Vincenzo Montella è sotto di una rete tra poco appunto riprenderà l'incontro di calcio. Ancora prima invece tra pochissimo ascolteremo il GR1, quindi siamo per dare di nuovo spazio all'informazione. Informazioni, titoli del GR1 e poi come sempre il Vangelo sulla strada. Intanto a proposito di strade e autostrade nulla cambia, circolazione al momento regolare. Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi al GR1.

0: GR1.
1: Trump, firmiamo subito, Teheran frena. Per il presidente americano entro oggi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma la Repubblica Islamica non lo escludiamo nei prossimi giorni. Inizia una nuova vita. Alberto Stasi lascia il carcere. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova. I legali, revisione del processo, quando saremo pronti? La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore in incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Caldo e incendi, fiamme in Abruzzo, Sicilia e nel Salento, evacuati lidi e resort. Oggi in Puglia sarà tra le zone più calde d'Italia. Mondiale di calcio, il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, ora in campo la Turchia di Montella, metà gara sotto di un gol con l'Australia. Basket, trionfo di New York in NBA, festa a Manhattan.
2: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amici, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi è la 11ª domenica del tempo ordinario. È il tempo quotidiano, vuol dire senza grandi feste, potremmo dire. E il Vangelo ci presenta una scena straordinaria che sintetizza in qualche modo la missione stessa di Gesù. Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Matteo, i versetti 36 e poi i primi 10 versetti del Vangelo di Matteo e poi i primi 8 versetti del capitolo 10. È Gesù che percorreva le città e i villaggi, ma vedendo le folle, scrive Matteo, ne sentì compassione. Ed ecco che, preoccupato per la condizione di tristezza di quelle folle che erano come pecore senza pastore, Gesù scelse 12 tra i discepoli che chiamò apostoli, elenca i loro nomi. E con questa scena di Gesù che si commuove e che sceglie dei responsabili, a me pare particolarmente preziosa. E vorrei dire però, care amiche e cari amici, che di fronte alle folle sbandate, in realtà ognuno di noi deve avere anche un minimo di attenzione per loro. Gesù chiama anche noi in qualche modo ad aiutare gli altri, ad essere attenti agli altri. Ciascun cristiano è un po' non solo discepolo, ma anche apostolo, ossia non solo ad ascoltare il Vangelo, come facciamo per esempio questa mattina, ma anche ad avere un po' di preoccupazione per comunicarlo agli altri. Gli altri hanno bisogno di parole buone, diciamole. Gli altri hanno bisogno di compagnia, accompagniamoli. Gli altri hanno bisogno di essere sostenuti, sosteniamoli. Ecco, questa dimensione apostolica, potremmo dire, in realtà appartiene a ciascuno di noi. Cominciamo da quelli che ci sono più vicini e vedremo quanto è importante per la vita di tutti. Buona domenica a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Classico Sade con Your Love is King per tornare insieme dopo aver ascoltato i titoli delle GR1 e il Vangelo sulla strada. Siete con Isoradio, buongiorno, ben arrivati. Se vi siete appena sintonizzati, era una carbonaria ad accompagnarvi fino alle 9, ora con Alessandro Adriani alla parte tecnica. E ricordo sempre il 348 103 1010, questo lo sapete, è il numero sempre attivo per raggiungerci in qualsiasi momento della giornata, ma anche della notte, perché Isoradio è sempre in diretta 24 ore su 24. Continuiamo a raccontare quella che è la viabilità. C'è poco da dire al momento sulla nostra rete viaria, visto che siamo in presenza di un traffico ancora scarso. Abbiamo soltanto da ricordare che sulla 12, la Genova-Rosignano, è avvenuto un incidente. Siamo poco prima di Sarzana, direzione Rosignano. È un invito alla prudenza, infatti non ci sono ripercussioni per la viabilità. Ora però vedo che un nuovo incidente, dobbiamo segnalarlo, sulla statale 77 della Val di Chienti, dove il traffico è bloccato. Siamo poco prima di Morrovalle in direzione Civitanova Marche. È segnalata la presenza di animali sulla 25, la Torano Pescara, siamo a Cocullo in entrambe le direzioni, e una perdita di carico sulla 13, la Bologna Padova, siamo tra Occhiobello e Rovigo Sud, direzione Padova. Torniamo poi sulla 4 Torino Trieste. Avevamo segnalato poco fa la presenza di pedoni tra il Bivio 4, raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Ebbene, questa è una notizia che possiamo archiviare. Il nuovo di Angelina Mango ritorna insieme a Marco Mengoni. Questo è un canto d'amore.

Runaway con Lady Gaga, 7:16 con Isoradio. Continuiamo anche a seguire i mondiali di calcio, risultato sempre fermo sull'1-0 tra Australia e Turchia, quindi la Turchia è sotto di una rete. Ricordiamo poi le altre partite di questa giornata alle 19, orario ovviamente italiano, Germania Curaçao, questa che è praticamente la nazione più piccola, il paese più piccolo a partecipare in questa edizione, e pensate che ha fatto molto anche così parlare, anche un po' sorridere, il fatto che questa formazione si sposti addirittura in scuola bus. E poi alle 22 di scena invece Paesi Bassi, Giappone. Torniamo intanto a vedere qual è la situazione sulla nostra rete viaria, vediamo che non ci sono aggiornamenti, quindi ribadiamo che sulla statale 77 della Val di Chienti il traffico è sempre bloccato per un incidente, siamo poco prima di Morrovalle in direzione Civitanova Marche. Come sappiamo, a proposito dei mondiali di calcio, ecco, l'Italia non è presente purtroppo, ahimè, però in un modo o nell'altro d'Italia si parla, ma sapete per quale motivo? Ne parleremo tra poco.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter è già arrivato nei nostri studi, quindi la sua presenza mi fa capire e intuire che tra poco torneremo a parlare del tempo, comunque un weekend, come già ci ha detto il capitano Valerio Cardinali, molto caldo, e lo sarà ancora di più poi nei giorni a venire, ma rimanete all'ascolto perché tra poco vi daremo ulteriori dettagli e informazioni. Intanto c'è Elisa con Amore è.

0: E ben ritrovato per questo aggiornamento meteo il capitano Valerio Cardinali.
1: Buongiorno di nuovo, buongiorno a lei e a quanti sono in ascolto in questo momento. L'alta pressione atmosferica sta interessando il paese, quindi ci attendiamo per la giornata di oggi condizioni di tempo stabile e soleggiato, al più delle velature in questo momento presenti soprattutto sulle regioni settentrionali, transiteranno poi anche al centro e sulle regioni meridionali nel corso del giorno per dissolversi in serata. Qualche nube bassa soltanto a ridosso dei rilievi alpini, ma sono basse le probabilità di pioggia che potranno interessare soltanto i monti del Basso Piemonte e quelli del Triveneto. La ventilazione si è fatta meridionale e porterà per oggi un ulteriore aumento delle temperature che interesserà soprattutto le regioni adriatiche e ioniche. Avremo valori massimi tra i 32 e i 34 gradi localmente in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, dell'Abruzzo, l'Alta Puglia e localmente anche le zone interne della Sardegna. Temperature che poi nel corso della prossima settimana, soprattutto a partire dalla seconda parte della settimana, tenderanno nuovamente ad aumentare raggiungendo valori anche superiori ai 36 gradi.
0: Quindi belle giornate roventi ci attendono. E questa è la situazione per oggi, grazie al capitano Valerio Cardinali.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

Una domenica safe, una domenica questa caratterizzata da alte temperature, come ci raccontava il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare, e c'è chi quindi comincia già a prepararsi con tanto di ventilatori, di ventagli, così come ci documenta al 348 103 1010. Una domenica anche per seguire gli eventi sportivi, i mondiali di calcio. Ricordiamo che alle 19 si giocherà Germania-Curaçao, come detto alle 21 Paesi Bassi-Giappone, mentre è ancora in corso l'incontro Australia-Turchia e aumenta il vantaggio dell'Australia sulla Turchia, 2-0. Dicevo, l'Italia non partecipa, come purtroppo ne sappiamo, a questi mondiali, ma resta comunque in ogni caso una grande protagonista, se non altro nell'immaginario collettivo di chi segue il calcio. E c'è comunque una bella iniziativa che proprio in questo weekend è in corso a New York e che in un modo o nell'altro, ecco, fa pensare all'Italia, perché è una mostra dove, all'interno del quale vengono esposte le maglie che di giocatori importanti che hanno caratterizzato i mondiali degli anni passati, e queste maglie vengono esposte come quadri. Ad esempio, ecco, una tra tutte, la maglia leggendaria di Marco Tardelli, quella dell'urlo, per farci capire, dopo il gol del 2-0 contro i tedeschi nella finale di Spagna 82. Bene, questo è uno tra i pezzi pregiati di questa rassegna di maglie storiche esposte a New York. E oltre queste ce ne sono naturalmente tante altre. Ad esempio, c'è la maglia indossata da Diego Maradona in Argentina-Russia del 90, quella di Cristiano Ronaldo di Portogallo-Olanda, o ancora ci sono anche le maglie di Fabio Grosso dei mondiali 2006, di Roberto Baggio dei mondiali americani del 94, e la maglia di Tardelli, di Marco Tardelli, quella dell'urlo, che come vi dicevo è uno dei pezzi più pregiati, arriva a New York grazie alla collaborazione del Museo del Calcio di Coverciano. Questo, quello azzurro, non è soltanto un indumento sportivo, ma appunto è il vessillo di un paese che in quegli anni faceva molto parlare di sé anche per il calcio. E nota anche questa importante, e che va evidenziata: le maglie esposte sono appartenute a campioni che hanno vinto, ma cosa importante, anche a giocatori che hanno perso.

È appena avvenuto un incidente, questa è la notizia che dobbiamo dare ai nostri amici in viaggio. Siamo sulla 4, la Torino-Trieste, tra Rovato e Palazzolo, direzione Milano. L'incidente è avvenuto al chilometro 201, non abbiamo ulteriori dettagli, comunque è cosa importante, non va ad impattare sulla circolazione che in effetti rimane regolare al momento un po' su tutta la nostra rete viaria. Le ragazze di Osaka, poco fa, una delle canzoni più belle di Eugenio Finardi, una canzone che lui scrisse proprio per in occasione della nascita della figlia Elettra, e dalle ragazze di Osaka, le ragazze di Clara e San Giovanni.

End Around con gli Spandau Ballet e siamo in fase di recupero, quindi torniamo a seguire anche l'incontro di calcio Australia-Turchia. La Turchia è sempre sotto di 2 reti. Come dicevamo, poi esordio deludente anche per l'altro allenatore italiano Carlo Ancelotti per il suo Brasile a questi mondiali di calcio, il pareggio per 1-1 contro il Marocco. Però insomma lui ha detto: non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta la prima partita, perché la Coppa del Mondo giustamente non si vince alla prima gara, e comunque c'è una fiducia totale nei giocatori. Torniamo a ricordare ai nostri amici in viaggio che sulla 4, la Torino-Trieste, abbiamo sempre questa segnalazione di incidente tra Romato e Palazzolo verso Milano, quindi rinnoviamo l'invito alla prudenza, la circolazione è comunque regolare. Vi do qualche dettaglio in più: l'incidente al chilometro 201. Ricordiamo anche la perdita di carico avvenuto sulla 14 Adriatica, siamo tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare direzione Ancona. E poi l'altra e ultima notizia che dobbiamo confermare è quella di un incidente avvenuto sulla statale 77 della Val di Chienti, dove il traffico è ancora bloccato tra Macerata Sud e Morrovalle. Siamo in direzione Civitanova. Dergen D'Amico ci porterà l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1.

c'è chi mi chiama figlio di puttana. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma. Che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: GR1.
1: La guerra della firma. Washington insiste oggi la sigla sull'accordo Stati Uniti-Iran e Hormuz aperto per tutti. Teheran smentisce e precisa: non lo escludiamo nei prossimi giorni. Domani al via il G7 in Francia. Presente la Premier Meloni. Oltre al Medio Oriente si parlerà di Ucraina, ma al momento nessun bilaterale Zelensky-Trump. Nasce il partito di Vannacci, orgogliosi di essere feccia. Per ora sta lavorando con la sinistra, afferma il ministro Lollobrigida. Minaccia la sicurezza nazionale, sostiene Carlo Calenda. Fuori dal carcere inizia una nuova vita per Alberto Stasi. Via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova, i legali, revisione del processo quando saremo pronti. Ritrovata la 14enne scomparsa in Calabria, in buone condizioni. Era sparita ieri mattina dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media. Arriva il grande caldo, temperature in aumento soprattutto su Puglia ed isole maggiori, italiani in vacanza, prezzi in crescita, meno viaggi all'estero. Firenze balla con Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, l'energia della pop star britannica porta le cascine direttamente negli anni 90. Mondiale di calcio con sorpresa. Il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia. Basket, la grande mela in festa per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA. Formula 1, oggi in Catalogna Russell 11 in pole position davanti alla Ferrari di Hamilton.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27 Puglia Culture Regione Puglia, Sezione Turismo.

E siamo di nuovo insieme alle 8:06, siete con Isoradio sulle strade del mattino, una mattinata molto tranquilla con un traffico direi pigro perché veramente abbiamo poco da comunicare, poco abbiamo raccontato fin qui, se non altro ecco quel poco che c'è sta procedendo senza intoppi. Ricordo infatti che un incidente sta interessando la 4 a Torino-Trieste, siamo tra Rovato e Palazzolo verso Milano, ma come detto non impatta sulla circolazione. C'è una scorta veicoli in atto sulla 1 tra San Giuliano e il Bivio, 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna, e poi ricordo anche la presenza di animali, questa è l'ultima notizia aggiunta, animali su strada sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, direzione Ventimiglia, ma come sempre Isoradio con voi, sarà con voi sempre di giorno e di notte, sempre pronti a raccontarvi quella che è la viabilità in tempo reale, quindi per viaggiare in sicurezza. Naturalmente ne approfittiamo per salutare tutti voi che siete all'ascolto, voi che anche ci state scrivendo al 3 8 103 10 10, in privato li leggiamo tutti quanti i vostri messaggi. Noi proseguiamo il nostro viaggio fino alle 9, poi dalle 9 in poi sarete con Alessandra Tocci e poi dalle 10 anche con Sara Lucarini per il nostro weekend fatto sempre di musica e notizie. Arena Carbonari ad accompagnarvi con Alessandro Adriani alla parte tecnica e ora anche con il nuovo di J-Ax. Go!

Non passa giorno in cui non si parli di Taylor Swift. Oggi sapete perché se ne parla? Perché ci viene ricordato che alla pop star americana è stato dedicato, tra le tante cose, anche un millepiedi che è stato scoperto in Tennessee. Però va anche aggiunto che non è l'unica artista, l'unico nome noto ad aver così essere stato prescelto per battezzare un animale, perché l'elenco è veramente lungo. Ad esempio, tra gli italiani, a parte Piero Angela, ora c'è anche il figlio Alberto Angela. I biologi quindi si divertono a trovare somiglianze per battezzare nuove specie. Ad esempio, c'è una piccola rana dell'America Centrale che è stata battezzata in onore di Greta Thunberg, oppure Francesco Guccini è stata intitolata una specie di farfalla che è stata scoperta sull'Appennino tosco-emiliano. Anche al Papa una nuova specie di farfalla scoperta a Creta è stata chiamata in onore del pontefice. O dicevo appunto di Alberto Angela, a cui è stata intitolata una nuova specie di verme marino scoperta in Puglia. O ancora Beyoncé, la nuova specie di mosca è stata battezzata in onore di questa cantante. Poi per esempio in alcuni non so quanto possano essere felici, perché ad esempio Angelina Jolie è stata dedicato un ragno, ecco, c'è un ragno che porta il suo nome che inietta veleno nelle prede. Magari non è proprio, come dire, un bel messaggio. Ecco, magari possiamo anche noi adambire a tanto, anche perché un po' di speranza c'è, perché pensate che almeno 8 milioni di specie sono ancora da scoprire, e quindi c'è speranza anche per noi.

0: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rai Su Radio.
7: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Invece nel weekend sono tanti gli eventi, le sagre, le manifestazioni in giro per l'Italia, sono proprio queste per richiamare magari tante persone, tanti turisti e non solo, e di questo ci parlano anche i nostri ascoltatori al 348 103 1010, ne prendiamo atto, quindi un modo anche per conoscere un po' le tradizioni del nostro paese. Ad esempio Anna ci racconta del palio del Baradello a Como, dice: vi sto ascoltando mentre sono impegnata a seguire questo palio del Baradello. Allora andiamo un po' a raccontare qualcosa di questa manifestazione, questo palio del Baradello, che intanto vi dico si terrà il venerdì 19 giugno fino a domenica 28 giugno, quando ci sarà questo gran corteo storico con tutte le in costume, con accampamento medievale ai giardini, al lago con tende, e poi ci sarà anche questa gara delle tipiche imbarcazioni lariane, questo palio del Baradello di cui appunto ci raccontava la nostra ascoltatrice. Questa manifestazione che serve a ricordare, a rievocare la prima discesa di Barbarossa a Como nel marzo 1159, e ce ne sono di eventi, di manifestazioni di questo tipo, poi anche belle perché sono in costume. E torniamo invece in autostrada, e dobbiamo farlo perché è arrivata una novità da segnalare. Sono i primi rallentamenti che andiamo a segnalare questa mattina per traffico, quindi qualcosa timidamente comincia a muoversi sulla nostra rete viaria. Siamo tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena in carreggiata nord, quindi da Bologna verso il Brennero troverete questi rallentamenti per traffico. Torno poi a ribadire e a rinnovare soprattutto questo invito alla prudenza a coloro che sono in viaggio sulla 4 a Torino Trieste, dove rimane sempre la segnalazione di incidente tra Rovato e Palazzolo verso Milano, ma la circolazione è regolare. Da un po' stiamo parlando di questo incidente che ancora interessa la statale 77 delle Val di Chienti, e ve lo confermo, ora c'è un ulteriore aggiornamento: è stato chiuso il tratto poco prima di Morrovalle in direzione Civitanova Marche a causa di questo incidente. E questo è il nuovo delle Bambole di Pezza, per i prossimi minuti con Porno.

0: E come sempre precisi e puntuali, un altro aggiornamento meteo con il capitano Valerio Cardinali, cioè chi ci scrive oggi una giornata in piscina, mi sembra una scelta più che mai azzeccata.
1: Buongiorno a lei. Il tempo è sicuramente adatto per una giornata in piscina. Anche oggi, grazie all'alta pressione, abbiamo generali condizioni di bel tempo su tutto il paese. Il cielo è un po' velato questa mattina al centro nord, velature che poi nel corso del giorno si sposteranno anche sulle regioni meridionali. Qualche nube in più nelle ore più calde della giornata è attesa soltanto sui rilievi alpini, ma con bassa probabilità di pioggia. Le temperature sono in aumento anche per oggi, soprattutto sul versante adriatico e ionico della penisola, con temperature tra i 32 e i 34 gradi in alcune aree dell'Emilia-Romagna, tra le Marche, l'Abruzzo, l'Alta Puglia, fino a 31-32 gradi invece nelle regioni tirreniche, quindi tra Toscana, Lazio e Campania. Anche per la giornata di domani sarà ancora bel tempo, ma con un aumento dell'instabilità. A ridosso dei rilievi avremo dei rovesci temporali in area alpina e prealpina.
0: Grazie capitano Valerio Cardinali, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: Buongiorno con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica con Ultimo, e sono in tanti a seguire questo artista romano, se è vero come è vero che pensate che il prossimo 4 luglio questo grande concerto di cui tanto si sta parlando, che si terrà a Roma al Tor Vergata, bene, i biglietti, 250.000 biglietti sono andati praticamente via in pochissime ore. Ecco, tra i tanti fan di Ultimo, incredibile, c'è anche lui, sapete chi? Russell Crowe addirittura. L'attore al Taormina Film Fest ha citato proprio Ultimo, ha detto: io mi ritrovo proprio nelle canzoni di Ultimo, in particolare in una, quella in cui dice nel testo il bambino che contava le stelle, io mi ritrovo proprio in quell'immagine, io ero un bambino che contavo le stelle e che continuo ancora a contarle, quindi a seguire i miei sogni. Quindi anche un bel messaggio quello che Russell Crowe ha lanciato a tutti i presenti e soprattutto ai giovani, l'invito a seguire i propri sogni, immaginate dove volete arrivare perché il primo passo per raggiungere la vostra meta. Però ha trovato anche un difetto a Ultimo, perché Ultimo è tifoso della Roma, diceva beh, lo perdono, perché invece Russell Crowe è tifoso della Lazio. Dobbiamo tornare in autostrada perché ci sono dei rallentamenti per materiali dispersi, questa è una novità, siamo tra Firenze e Scandicci e il bivio 1-11 Firenze Pisa Nord direzione Bologna carreggiata nord. È stato invece risolto l'incidente che veniva segnalato sulla 4 Torino Trieste tra Rovato e Palazzolo verso Milano, un incidente che comunque non ha mai creato disagi alla circolazione. E possiamo archiviare anche la notizia della 1, quella del tratto compreso tra il bivio 1-22 Brennero Modena carreggiata nord, circolazione ora regolare.

0: di me con Cesare Cremonini. C'è una novità da segnalare sulla 9, la Lenate Como Chiasso. Abbiamo una coda verso la dogana, verso la Svizzera, tra Como Montolimpino e Chiasso, appunto, in carreggiata nord. Vi confermo che sulla 1 ci sono rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Scandicci e il bivio 111 Firenze Pisa Nord verso Bologna. E poi un'altra notizia, anche questa appena arrivata, ci porta invece sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove per un incidente abbiamo dei rallentamenti poco prima di San Mango d'Aquino. Siamo in direzione dello svincolo a 2, raccordo di Reggio Calabria. Ricordo che per un incidente, questa è una notizia che ormai stiamo diramando da qualche ora ormai, sulla statale 77 della Val di Chienti è sempre chiuso il tratto poco prima di Morrovalle. Siamo in direzione Civitanova Marche. E questo Achille Lauro con i suoi comuni immortali.
1: E ciao a

0: The Course, siamo ritornati indietro intorno agli anni 2000, 8:53, sempre Iso Radio sulle strade del mattino, e sulle strade del mattino anche la nostra Alessandra Tocci.
1: Buongiorno,
0: ciao Alessandra, buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie, ben trovata, buona domenica.
0: Certo.
1: Buona domenica assolata, fresca, però sì, perché c'è un vento da nord, adoro questo maestrale.
0: Che fa il meteorologo.
1: No, e non era un intervento del meteorologo questo?
0: No.
1: Sono il tenente colonnello Alessandra Tocci, volevo dire che c'è maestrale, non c'è umidità.
0: Fantastico. Che belle previsioni.
1: Sei contenta?
0: Moltissimo. Ecco. Alessandra Tocci, sarai tu quindi ad accompagnare gli ascoltatori.
1: Quando mi chiami nome e cognome mi stresso.
0: Alessandra Tocci presente, sempre di stare a scuola. Io ancora penso, lo sai che io mi ricordo a distanza di 40 anni, ancora l'ordine perfetto proprio di apparizione.
1: Ma dai.
0: Sul nostro. Sì, me lo ricordo ancora. Io ero il numero 3. C'erano... Vabbè, adesso non so dire i cognomi.
1: Certo.
0: C'era una mia compagna che iniziava con la A, e poi c'era un maschietto con la B, e poi arrivavo io, Carbonari.
1: Invece io ero l'ultima della fila. E che è un vantaggio.
0: Ma in ordine, io ero la terza.
1: Io invece ero l'ultima, Tocci, no?
0: Certo.
1: E che succedeva? Che alcuni professori andavano in ordine alfabetico per le interrogazioni, altri invece saltavano. Oppure avevo una professoressa che sommava di oggi è marzo, M più Z, Z meno 2, meno 4, 25, Tocci. Ma come ci sei arrivato?
0: Oppure guardavano, no? Scorrevano. Velocemente l'elenco dei nostri nomi, e poi arrivavano in fondo, dice bene, mi sono salvata, Carbonari. Ma no, ma scusa,
1: io l'occhio sta in fondo.
0: Sta in fondo.
1: Sei a Tocci.
0: Vabbè, che ricordi. Bene, io ne approfitterei a questo punto, cara Alessandra.
1: Sì.
0: Tra poco appunto sarà la nostra Alessandra Tocci ad accompagnarvi fino alle 12, dalle 10 poi anche con Sara Lucarini. Prima di salutarvi però volevo anche aggiornarvi sulla 15, anzi questa è proprio una novità, la Parma La Spezia. Ci sono infatti delle code a tratti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Confermiamo anche i rallentamenti per un incidente sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, e siamo poco prima di San Mango d'Aquino in direzione dello svincolo 2 raccordo di Reggio Calabria. Poi vediamo ancora sulla statale 77 della Val di Chienti, il tratto è ancora chiuso per questo incidente, siamo poco prima di Morrovalle in direzione Civitanova Marche. E l'ultima notizia che dobbiamo ricordare, anzi la penultima, ci sono dei rallentamenti sulla 1 tra Firenze Scandicci e il Bivio 111 Firenze Pisa Nord verso Bologna, e c'è una coda per traffico naturalmente sulla 9, la Lenate Como Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Grazie quindi ad Alessandra Adriani che è stata la parte tecnica, tra poco come avete sentito con Alessandra Tocci, e noi ci ritroveremo questa notte per la notte in sicurezza.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà oggi, ma Teheran prende ancora tempo. Niente cerimonia per la sigla a Ginevra.
2: Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghoi. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La situazione in Medio Oriente, come accennavamo, sarà al centro anche del G7 di Evian. Tra i leader della regione assente l'israeliano Netanyahu, non ci sarà neanche la Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, elencando anche i prossimi appuntamenti di confronto, il Consiglio europeo e il vertice NATO ad Ankara. La cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Venezia. A San Stino di Livenza un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e poi ne ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il giovane fermato nella notte ha confessato il delitto, che sarebbe legato a gravi dissidi familiari. A Milano si indaga per omicidio dopo il ritrovamento in casa del corpo del 61enne Roberto Pietro Guerrino, interprete molto conosciuto. Sulla testa una ferita profonda, si cerca l'oggetto con cui è stato colpito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, trovato seminudo, ha avuto un incontro privato prima di essere ucciso. Al vaglio le sue chat. A dare l'allarme la nipote, allertata dall'ex compagno della vittima. È stata ritrovata la 14enne di Isola Capo Rizzuto, di cui si erano perse le tracce ieri mattina, quando si era allontanata, forse volontariamente, dalla scuola, dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in una casa disabitata. È la giornata mondiale dei donatori di sangue per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima.
3: Oggi e nei prossimi giorni ci sono iniziative in varie città per facilitare le donazioni. A Luciana Teofili, direttrice del Centro Nazionale Sangue, chiediamo: in Italia c'è sufficiente disponibilità di sangue?
4: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci poi vanno acquistati.
3: Con un aggravio ovviamente per il sistema sanitario nazionale, però insomma per le trasfusioni siamo coperti.
4: Diciamo che dobbiamo sempre rimanere in vigile, allerta, perché ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici.
3: Nell'ultimo anno c'è stato un calo lieve ma significativo dei donatori.
4: Allora, sono diminuiti i giovani.
3: E infatti la fascia più numerosa dei donatori è fra 46 e 55 anni.
4: Dobbiamo lavorare perché i giovani si affaccino al mondo della donazione, cioè dobbiamo formare la cultura della donazione.
3: Donatella Gori, GR1.
1: Mondiale di calcio, sconfitta a sorpresa la Turchia di Montella 2-0 contro l'Australia, pareggio 1-1 tra il Brasile di Ancelotti e il Marocco, la Scozia ha battuto 1-0 Haiti. Oggi alle 19 Germania Curaçao, alle 22 Olanda Giappone. Basket, è festa a New York per il trionfo dei Knicks nelle finali NBA a 53 anni dall'ultima volta, decisiva la vittoria stanotte 94-20 in gara 5 contro San Antonio. Finali scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia, si è portata sul 2-0. Martedì in Laguna dunque match point per la squadra di coach Peppe Poeta, che ascoltiamo al microfono dell'inviato Massimo Barchiesi.
5: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone, che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli, che sono quelli che ci hanno portato sul 2-0.
1: Prossimo GR1 alle 10.
0: FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

E gli ABBA con Dancing Queen, 9:10. Buona giornata a tutti voi, buona domenica, buon viaggio. Metà del mese di giugno l'abbiamo raggiunta, si comincia con gli esami di maturità. Chi? Le famiglie, tutti impegnati, tutti predisposti. Poi ci sono tutti gli altri che già cominciano a pensare alle vacanze. Alessandra Tocci, buona giornata a tutti voi. Abbiamo fatto questo scambio con Elena Carbonari, abbiamo passato il testimone che, devo dire, riserva pochissime notizie da un punto di vista di infomibilità, ma poi c'è tutto quel resto che vi abbiamo preparato. Alessandro Rose alla parte tecnica e a voi il 348 103 10 10. Diamo un'occhiata a quest'ora sulle strade del mattino, cosa vi proponiamo. Tra poco avremo sante parole, poi intorno alle 9:30 ci collegheremo con Roma Servizi, sarà l'occasione di valutare la viabilità romana e poi si parlerà ancora di situazioni meteo. Così passerà quest'ora con tanta musica, i vostri messaggi e poi l'infomobilità, anche se appunto come detto le notizie sono davvero molto scarse. E poi dalla ora successiva, dalle 10 sino alle 13, andremo avanti con ISO Weekend, la nostra Sara Lucarini che sarà in studio con noi. Cosa accade in strada? Un'unica notizia, vediamo un po', siamo ai nostri confini, siamo in A9, in Como, Monte Limpino, Chiasso, verso la Svizzera, abbiamo una coda dovuta all'attraversamento della dogana. A questo possiamo aggiungere sempre in autostrada dei rallentamenti in A15, ci sono code per la precisione tra Berceto e Pontremoli verso la Spezia. In A2 rallentamenti per incidente sono ora indicati prima di San Mango d'Aquino in direzione di Reggio Calabria. Viabilità ordinaria, viene chiuso un tratto della Val di Chienti per un incidente che avviene a Morrovalle, 3 km prima dell'uscita, in direzione di Civitanova Marche, Macerata. Dunque adesso musica, come sempre presente nei nostri viaggi, nelle nostre dirette, Francesco Gabbani e poi sante parole.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: A volte anche le omerie servono per riflettere sulla vita della nostra società. A proposito di due discepoli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che mentre salivano con Gesù a Gerusalemme chiedevano di sedere uno alla destra e uno alla sinistra della gloria, provocando così naturalmente la gelosia di tutti gli altri, un amico prete che vive il suo ministero a Međugorje ha sviluppato un'omelia su una polarizzazione, servi o ministri. Interessante perché? Perché effettivamente la parola ministro, ministero, è collegata a una parola latina, minus, che indica ciò che è più piccolo, minore. Dunque, nell'antica Roma, il minister era colui che svolgeva un servizio pratico, spesso in una posizione subordinata rispetto al magister, il maestro, cioè, o colui che comandava. Dunque, già nell'etimologia emerge una visione precisa. Il ministro non è anzitutto chi esercita un potere, ma chi si mette a disposizione degli altri. Anche gli autori classici riflettevano spesso sul valore del servizio alla comunità. Cicerone, ad esempio, nel De Officiis, affermava che il vero uomo politico deve cercare il bene comune e non il vantaggio personale. Oppure pensiamo a Seneca che ricordava come il potere è autentico solo quando è accompagnato dalla virtù e dalla moderazione. In questo senso il concetto di ministero richiama una responsabilità morale. Chi governa non dovrebbe sentirsi superiore ai cittadini, ma custode piuttosto del loro bene. Eppure noi oggi associamo la parola ministro un prestigio, un'autorità, una visibilità pubblica. Ministro per noi oggi è una persona che ha potere, ha privilegi, eppure l'origine latina ci invita a capovolgere questa prospettiva. Infatti i ministri dello Stato dovrebbero incarnare un servizio concreto verso la società, dovrebbero operare con competenza, onestà, spirito di sacrificio. Non è un caso che anche noi stessi diciamo che la politica perde la sua dignità quando diventa ricerca di consenso personale oppure smania di privilegi. Al contrario, la politica ritrova il suo significato più alto quando si pone appunto accanto ai bisogni reali, concreti delle persone. Ma pensiamo anche ai ministri della Chiesa, ai sacerdoti, ai diaconi, cioè tutti coloro che svolgono una missione ecclesiale. Anche loro non sono chiamati a dominare. Anche loro non sono chiamati a farsi padroni di una comunità, ma sono chiamati ad accompagnare con umiltà il popolo di Dio. Anche nella tradizione cristiana il ministero conserva il significato originario del servizio. Del resto nel Vangelo Gesù afferma: «Io sono in mezzo a voi come colui che serve». Fu San Gregorio Magno ad introdurre ad esempio la formula «Servus servorum Dei», «servo dei servi di Dio». Formula che ancora oggi è un titolo dei pontefici per indicare che il ministero non è potere, ma servizio. Dunque, sia nella vita civile, sia in quella ecclesiale, il ministero deve mantenere il suo significato autentico. Il richiamo a minus suggerisce che la grandezza non consiste nell'essere sopra gli altri, ma nel sapersi mettere al loro servizio. In un tempo in cui il potere è spesso vissuto come affermazione personale, ricordare l'origine della parola ministero può diventare un invito a riscoprire il valore dell'umiltà, il valore della responsabilità e del bene comune. Insomma, a volte, vedete, anche le prediche servono.
0: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Radio.

Olivia Rodrigo sino alle 9.23. Ricordiamo i prossimi appuntamenti. Tra poco faremo un po' il punto della situazione a Roma, della viabilità romana, e poi situazione meteo per tutti. Ricordiamo anche quest'oggi, 14 di giugno, è la giornata mondiale del donatore di sangue. Lo slogan di quest'anno è: una goccia di umanità dona sangue e plasma, salva le vite. Sono 23 anni che viene celebrata questa giornata il 14 di giugno dal 2004, che poi corrisponde alla nascita di chi ha scoperto i gruppi sanguigni. Molti di noi ce l'hanno nel portafoglio, alcuni di noi lo sanno, anche io non so assolutamente il mio gruppo sanguigno, e invece c'è un signore che invece lì decise, un medico, uno scienziato che è Landsteiner, che nacque proprio nella giornata di oggi, 14 giugno. Dunque, sensibilizzare l'opinione pubblica al sangue sempre, soprattutto d'estate, quindi questo va ricordato, e richiamare l'attenzione sul fatto che sono donazioni volontarie che rafforzano anche un po' l'idea di solidarietà tra le persone. Quindi quest'oggi giornata mondiale del donatore di sangue. Trovate sui vari siti tutti i riferimenti, se potete rientrare nelle caratteristiche del donatore, perché non sempre si va lì pieni di entusiasmo e di solidarietà, poi magari non possiamo donarlo. Ricordiamolo, questa è una giornata di oggi. Traffico non ve n'è, però si è aggiunta una strada, che è la 1, tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna abbiamo dei rallentamenti, in questo caso dovuti a materiali dispersi. Siamo intorno al chilometro 297. Poi torniamo a confermarvi che in A9, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, abbiamo coda per l'attraversamento della dogana. A ciò aggiungiamo anche la 15, che permane con le sue code a tratti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Non cambia anche la notizia che riguarda la 2, rallentamenti sull'autostrada del Mediterraneo tra San Mango d'Aquino, all'altezza di San Mango d'Aquino, in direzione di Reggio Calabria. Musica.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buona domenica Paolo Petrucci, com'è la situazione nella capitale?
2: Allora, il traffico complessivamente scorrevole per un incidente stradale tra veicoli privati è chiuso al traffico via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via Mezzo Cammino e via di Malafede, circolazione deviata e chiusura all'altezza dell'Eur per un evento motoristico, traffico deviato all'altezza di via Ciro il Grande e piazza dell'Agricoltura. E poi ancora oggi e domani il primo ministro del Giappone è a Roma per una visita ufficiale in Italia, divieti di sosta all'altezza di piazza dell'Agricoltura. Nell'agenda della Premier è prevista per domani alle 9.40 una cerimonia all'altare della patria in piazza Venezia, previsti divieti di sosta e deviazioni al traffico in piazza Venezia. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 9:30, 9 precise, siamo ora a parlare nuovamente di situazioni meteo. Capitano Valerio Cardinali, buongiorno. Stamattina mi sono proposta come tenente colonnello Alessandra Tocci, perché ho cominciato a parlare del vento, del maestrale. Adesso parliamo i competenti, i professionisti, prego.
3: Buongiorno, buongiorno a lei. I venti in realtà sono in rotazione,
1: ecco, vedi?
3: Nella giornata di oggi e torna una ventilazione meridionale con eventi di libeccio sia sui mari occidentali che in aria ionica, scirocco invece sul versante adriatico. Questo porterà un ulteriore aumento delle temperature per oggi, soprattutto sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, nelle zone interne delle Marche e dell'Abruzzo, sull'Alta Puglia e localmente anche in Sardegna. Il tempo sarà quindi bello, generali condizioni di bel tempo su tutte le nostre regioni, qualche nube in più soltanto in area alpina e prealpina e velature in transito al momento sulle regioni settentrionali che in serata passeranno anche per quelle meridionali.
1: Questa è la situazione che si ripeterà nei prossimi giorni? Arriva il caldo, diciamocelo, in soldoni.
3: Esattamente, nei prossimi giorni ancora alta pressione, soprattutto a partire da metà settimana le temperature torneranno ad aumentare ulteriormente, avremo molte aree del paese con valori anche superiori ai 35 gradi.
1: Allora ringraziamo il capitano Cardinali, buona giornata e buona domenica.
3: A dopo.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
6: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
4: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: basta.
1: Viva la vasca, sullo sfondo il pezzo di Alex Britti, loro sono Benji e Fede, sono le 9.37 e allora salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi, Raffaele, lo ringraziamo, poi arrivano i saluti e buona domenica da parte di Carlo, poi c'è Antonio, Luca e tutti voi che siete, Mimmo anche, non dimentichiamoci di Mimmo, abbiamo poi Alberto anche che si trova al mare, credo, beato lui, giornate perfette per passare all'aperto e questi siete voi al 348 103 1010, in strada c'è davvero molto poco e ricordiamo le uniche notizie che ci portano in complanare di Bologna tra raccordo a 13 e Ferrara, quindi la statale 64 di Ferrara, la 7 bis, abbiamo verso la 14 la presenza di pedoni, fate attenzione. Torniamo a parlare di code di rallentamenti, lo facciamo in A1, Firenze Sud, Firenze Scandicce verso Bologna, abbiamo materiali dispersi che causano rallentamenti al chilometro 297 e la 9 Como Montelimpino Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della Dogana. A ciò aggiungiamo anche la viabilità della 15 che ricordiamo vede anche qui code e rallentamenti.

giovedì 18 giugno, ore 8:30, prima prova scritta, inizia la maturità. Le prove sono due, la prima in lingua italiana naturalmente o in diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento. La seconda prova scritta è in più discipline a seconda dei corsi di studio. Questo è quanto dice il Ministero dell'Istruzione del Merito, la pagina appunto esami di primo e secondo ciclo, e poi inizia le tematiche appunto degli esami. E allora abbiamo preso un sito importante che riguarda la vita del mondo dei giovani a scuola, maturità 2026, gli studenti scommettono su Verga e D'Annunzio, Pascoli è favorito tra i poeti, c'è anche l'intelligenza artificiale e gli 80 anni della Repubblica, questo è quanto si propone. Andiamo a vedere un po' cosa si dice. Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello, questi sono i nomi più quotati per le tracce, e poi naturalmente abbiamo anche altro, c'è anche un D'Annunzio, un Manzoni, Collodi. Cresce Carlo Collodi, è in crescita in vista dei 200 anni dalla nascita. Per la poesia ottocentesca tra Pascoli e Leopardi c'è invece un crollo di Ugo Foscolo, che è precipitato dal 15% all'8%, quindi niente Ugo Foscolo. 900 abbiamo un Pirandello che come al solito troneggia, ma abbiamo anche Italo Svevo, Italo Calvino e Primo Levi che si trova con 11%. Questo è quanto. Abbiamo poi come temi delle ricorrenze, il più quotato l'80° anniversario del referendum del 46, la nascita della Repubblica, e poi maxi processo alla mafia, interessante, e poi Chernobyl. Tra i temi d'attualità, giovani social e intelligenza artificiale, in realtà sembrerebbe tra i più indicati. Detto questo, vedremo un po' cosa accadrà giovedì 18, naturalmente seguiremo anche queste notizie quel giorno. 348 103 1010, vi salutiamo, buona giornata, buona domenica. Nel frattempo andiamo a quel qualcosa che è aumentato, ma davvero il traffico non esiste questa mattina, viabilità scorrevole. Allora abbiamo la 9 dove vi confermiamo code per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, abbiamo coda in diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa, coda in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, 1 chilometro di coda in aumento, rallentamenti poi in A11 tra Altopascio e Lucca Viareggio, in questo caso siamo verso Pisa.

0: tre grandi artiste, Taylor Swift, poi Giorgia che ha cantato Battisti, Malika Young con la sua novità, ci hanno accompagnato quasi alle 10, quasi a ISO Weekend che tra poco partirà. Nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità, poche cose, non c'è movimento sulle nostre strade, però abbiamo qualcosa da condividere. Allora, intanto la 15, la Parma La Spezia, che vede code a tratti indicate tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Tra l'altro adesso potrebbero essere anche diventati dei rallentamenti, sta migliorando la situazione. Rimaniamo in autostrada, ma ci spostiamo al sud, siamo ora in A2, autostrada del Mediterraneo. C'è stato un incidente che sta causando rallentamenti 2 chilometri prima dell'uscita a San Mango d'Aquino, direzione Reggio Calabria. Spostiamoci adesso in Val di Chienti, abbiamo un tratto chiuso per incidente, siamo all'altezza di Morrovalle, anzi 3 chilometri prima di Morrovalle, direzione Civitanova Marche Macerata. Questo disagio è maturato questa mattina molto presto, lo indichiamo ancora. Salutiamo chi ci scrive indicandoci un'interessante iniziativa, andiamo a leggere. Giro d'Italia Next Gen, dilettanti, Giro d'Italia dilettanti e Gaspa a Segnarallo, prima tappa Reggio Calabria e Vibo Valentia, chiusure stradali, in bocca al lupo a tutti e buona giornata e soprattutto buon divertimento. Dicevamo viabilità, abbiamo la 1 in primo piano, Calenzano variante di Valico, rallentamenti verso Bologna, code in tangenziale di Napoli, ore indicate all'altezza di Astroni verso Pozzuoli, diramazione per Pisa, anche qui abbiamo qualche indicazione, tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Ancora la 1 in primo piano, ci siamo spostati ora tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, siamo verso Firenze, un veicolo fermo in avaria sta causando dei rallentamenti, 1 chilometro sono stimati e valutati in aumento. Completiamo per ora con la 11, Alto Passo, Lucca Viareggio verso Pisa, rallentamenti e traffico intenso.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno.
2: Ma buongiorno,
1: ma che buongiorno oggi, ciao Ale,
2: bella, ben arrivata,
1: grazie, oggi con la spilletta perché mi si è rotto il bottone.
2: Guarda, le spille da Bali
1: sono sempre ottime, sì.
2: Averla nel portafoglio,
1: no, ce l'avevo in macchina, però va bene lo stesso.
2: No,
1: dai,
2: tu sei un po' disordinata, il portafoglio,
1: sì,
2: sei più tranquilla.
1: Guarda che se sono disordinata io, Ariete, anche tu. Allora, ISO Weekend insieme fino alle 13, cara mia, oggi è l'ultimo giorno di ISO Weekend, tanto che non mi volevano fare entrare al tornello.
2: Ma davvero?
1: Sì, e c'era la X.
2: Poi sei passata attraverso le sbarre,
1: no,
2: che
1: detto,
2: tu sei piccolina,
1: no,
2: sei
1: detto,
2: passata.
1: Scusate, ma dovrei andare in diretta ancora per oggi. Ecco, capito, alla fine mi hanno...
2: Ma quando torni? Ma quando torni?
1: Torno presto, ve lo svelo tra 3 ore. Alle 13 vi dirò la novità.
2: Allora, esatto,
1: facciamo,
2: va benissimo,
1: così, un po'
2: benissimo
1: di suspense.
2: E poi se no, chiediamo agli ascoltatori, secondo voi quando torna?
1: Quando tornerò? In
2: Sara,
1: che fascia torno? Ecco.
2: Esatto.
1: Anche gli ultimi tornano. Com'è la cosa? No, diventano primi.
2: A volte tornano in generale. Come... Gli ultimi saranno i primi e quella è un'altra storia.
1: Abbiamo unito le cose. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi. Si parte subito con la musica. Ci sono Merck & Cremont su Isoradio.

0: ci piace.
1: Ci piace.
0: Ci piace molto. Sì. Qui su Isoradio, buona domenica 14 di giugno e già siamo arrivati a metà di giugno, ebbene sì, e quindi a breve c'è anche la maturità.
1: 18.
0: In bocca al lupo a tutti gli studenti che magari insomma dovranno affrontare questa prova che all'epoca anche per noi che tutti quanti che l'abbiamo vissuta era un momento di ansia, sì, di aspettative, non vedevi l'ora di farla per poi andare in vacanza.
1: Ma c'era anche il desiderio di farla, nel senso me ne avete parlato tanto, mettiamoci seduti davanti a tutti, io poi avevo ai tempi miei.
0: Si eri secchiona, dicevi così però.
2: Assolutamente no.
0: No, beh insomma, quello che non aveva voglia di studiare, non è che aveva voglia di andare.
1: E perché la prima volta, no? Cioè tutte queste persone davanti a te,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è interessante.
0: E
1: anche
0: poi
1: come...
0: nel corso degli anni anche la giuria di qualità, come
1: esatto,
0: si suol dire, è cambiata, no? Un tempo c'erano solo i tuoi insegnanti, poi hanno messo quelli esterni, ora non so com'è da quest'anno.
1: Presidente della commissione,
0: capito?
1: Insomma ci sono varie, quest'anno ci sono delle novità.
0: Quali sono queste novità?
1: E beh, poi le scopriremo.
0: Ma perché non l'hai letto l'articolo?
1: No.
0: Ma come?
1: No che non l'ho letto.
0: Va bene, no? Perché a quanto pare sono uscite diversi temari, ogni volta si fa un po' il quiz, no? Quali sarà l'argomento, quali saranno i temi trattati?
1: Intelligenza artificiale come argomento.
0: Sicuramente.
1: Generale.
0: Social
1: e giovani. Poi abbiamo Ugo Foscolo che è precipitato nei sondaggi, che era in testa Ugo Foscolo, grande.
0: Povero,
1: salutiamo
0: povero,
1: Ugo Foscolo.
0: Dai, perché?
1: Poi... E adesso è precipitato. Abbiamo un D'Annunzio che sta salendo.
0: Ah sì? Quindi sì, forse
1: Pirandello
0: forse,
1: che è sempre presente, che a me solo dirlo mi viene uno stress. Sento
0: perché
1: Pirandello...
0: che ti ha fatto Pirandello? Non l'hai sopportato.
1: Difficilissimo.
0: Difficile, è vero.
1: Io ancora vado a teatro a vederlo, magari possibilmente anche sempre lo stesso spettacolo.
0: Per cercare ancora di capirlo.
1: Di capirlo, ricordandomi la cosa, il Guglielmino, devi sapere, sì, esisteva questa bellissima libro, il Guglielmino, in cui c'erano le cose più moderne, no?
0: Sì,
1: grigio, alto,
0: sì,
1: insomma fu un'innovazione a scuola, questo Pirandello
0: l'orticaria. Beh sì, ci sono stati, no, che filosofi, poeti,
1: caspita,
0: e quant'altro che insomma abbiamo o amato o odiato. Io però sono di un avviso che a volte una materia la si ama o la si odia grazie o meno all'insegnante,
1: anche, sì,
0: no?
1: Anche
0: molto
1: al tuo
0: spesso,
1: cervello, ecco, la matematica non sarà il mio mestiere, per esempio.
0: No,
1: io
0: certo,
1: sottoscrivo,
0: no,
1: la
0: certo,
1: frase di Venditti.
0: Assolutamente, anche perché sennò non stavamo qui in radio,
1: stavamo qui
0: a far chiacchiere, no?
1: No, no, esatto. Però dobbiamo fare i conti.
0: I conti?
1: 11.
0: Solo quello però
1: quello
0: ci
1: basta,
0: aspetta.
1: Basta.
0: Dai, ci sono i tiro mancino qui su Isoradio.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Mascia e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Ufficio Cose Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Jackson 5, ormai penso al docufilm che ho visto su Michael Jackson, certo, dove si parla anche ovviamente della storia, come tutto è iniziato, come è iniziato questa carriera Michael Jackson, che era giovanissimo, e per avere successo cosa fecero all'epoca i discografici? Gli dissero: devi dire che non hai 10 anni, ce n'hai di meno, quindi hai 8 anni. Quando quanti anni hai? Allora lui fingeva di avere meno età, pensa, proprio per addolcire, no?
1: Certo.
0: Perché vedi,
1: fenomeno, no?
0: Un fenomeno, a parte il fenomeno, indipendentemente dall'età, siano 8 o 10 anni.
1: Certamente.
0: Allora tu hai da dire pure oggi.
1: Sì, io ho da dire pure oggi. Pensa un po' che cosa sorprendente ho da dire pure oggi. Allora andiamo subito con gli aggiornamenti a parlarvi del Napoli. Napoli è in primo piano, il tratto è Agnano Astroni, la direzione Pozzuoli, abbiamo code e traffico intenso. Lasciamo queste zone e saltiamo a pie pari Roma per arrivare saltiamo a pie pari Roma.
0: Okay.
1: E andiamo direttamente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Tra Livorno Porte e Tirrenia verso Livorno abbiamo una coda anche tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro verso Pisa. Non andiamo lontano, ci spostiamo sulla 11, alto passo a Lucca Vaireggio verso Pisa, rallentamenti, un tratto quasi 18 km di rallentamenti. Diamo un'occhiata adesso alla 1, nel tratto Calenzano variante di Valico verso Bologna abbiamo dei rallentamenti, un tratto autostradale di circa 10 km. Più su in A23 Ugo Vizza verso Tarvisio code, in A1 Milano Sud verso Bologna code, traffico intenso.
0: Allora, io non so se ci pensate mai, no? Ma no, crescendo con l'età, a parte le rughe, tutte queste cose qua che tutti conosciamo, la nostra altezza diminuirebbe. Ed è una spiegazione reale.
1: Scientifica.
0: Tu sai perché?
1: No.
0: Tu hai già perso un po' di centimetri, mi dicevi.
1: Che ne sai?
0: Cioè, io sparisco se li perdo. No, perché è così. In pratica, dicono, col passare degli anni, ma soprattutto nel momento in cui su per giù arrivi dai 60 in poi, attenzione, perché la spiegazione si trova nelle nostre ossa.
1: Sì.
0: Cioè, con l'avanzare degli anni la densità ossea andrebbe a diminuire e le vertebre possono iniziare a comprimersi.
1: Ah, interessantissima questa cosa.
0: Aspetta, perché sennò perché ti sei abbassata? Te lo sto spiegando. Arrivando talvolta a sviluppare minuscole crepe chiamate fratture da compressione. Quindi il risultato è questo.
1: Quindi sono tutta fratturata?
0: Tutta fratturata.
1: Sono
0: si
1: fratturata.
0: Accorcia la tua colonna vertebrale.
1: Sì.
0: Con lei a sorpresa anche la nostra silhouette. Capito? Quindi in pratica i tuoi pantaloni, da che magari erano,
1: ma queste ricerche scientifiche fatte ad hoc su di me, apriamole,
0: lo sto dicendo
1: Alessandro
0: a tutti.
1: Alessandro Rosi, che vabbè, cioè, è giovanissimo, quindi lui non si accorcia.
0: Io ho sempre pensato a un'altra cosa, la spiegazione me l'ero data da sola.
1: Sentiamo.
0: Perché tendi un po' a ingobbirti e quindi ecco là, no, anche tu vedi anche alla parte tecnica,
1: si ingobbisce?
0: Io pensavo per la gobba, perché diventi anziano, quindi tendi, no, a portare avanti, no, un po' il corpo, e invece la spiegazione è un'altra. Quanti come me?
1: Ha chiamato Foderaro, ha detto che dobbiamo mandare la musica.
0: Ma sì, sei sicura?
1: Ha chiamato, ha detto ora musica.
0: Volevo dire una cosa a proposito di musica. Sì, questa mattina mi sono svegliata ascoltando tutto il nuovo album di Francesca Michelin, che avremo ospiti alle ore 11:30, quindi precisamente tra un'ora.
1: Evviva.
0: Si parlerà di streghe, stregonerie,
1: evviva.
0: Magie, magia bianca.

0: Grazie, bellissima.
1: Nicola Fabi, sì. Ma perché? Ma che t'ha fatto?
0: Ma è bellissima, bellissima canzone sui capelli, secondo me andrebbe diffusa nei parrucchieri. Cioè, tu entri dal parrucchiere oppure quando paghi e senti queste canzoni.
1: No, mi ha ricordato che mi devo andare a fare la tinta, Nicola Fabi. Vabbè.
0: È sempre utile, vedi? Sempre, Isoradio sempre. È utile, proprio pubblica
1: sempre
0: utilità.
1: Per ricordarti tante, tante cose, tante belle cose. Allora, invece, io sto sorridendo adesso, sì, perché leggo questo articolo. Rissa in spiaggia tra massaggiatrici. Questo cliente è mio. Botte anche al bagnante conteso, e si è messo in mezzo anche il bagnino.
0: Beh,
1: cioè, siamo
0: sì,
1: veramente alla frutta, come si suol dire, no? Il caldo dà alla testa, dà ai matti. Allora, tu immagina.
0: Sì.
1: Sei rilassata,
0: sì,
1: stai sul lettino,
0: sì,
1: arriva lei, vuole il massaggino? No? Ok. E tu dici sì, così mi rilasso. Beh, lo fate in due, 30 euro, ok? Arriva l'altra massaggiatrice dicendo, sì, questo
0: no,
1: cliente è mio, facciamo 15...
0: Tipo il parcheggio, tu mi vuoi dire, tipo parcheggio.
1: Facciamo 15 sì, euro tu, 15 euro. Cioè, si sono menate queste due.
0: Mamma mia.
1: Per avere quel lavoro, ma con tutta la gente che c'è in spiaggia devi andare a rompere proprio là, scusa.
0: Comunque pensavo di recente a questo, alle offerte che ci sono in spiaggia.
1: In che senso?
0: Nel senso che tu sei lì seduta e comincia, arrivano che ti possono fare le treccine, poi ti possono fare i massaggi,
1: sì,
0: poi ti fanno, possono farti le unghie.
1: Ovviamente tutto questo non è in nero, no,
0: tutto
1: no,
0: con calcolatrice,
1: no, certo, certo,
0: registratore di cassa. Sì. Poi iniziano tutta una serie di collanine, vestitini,
1: tutto, ormai veramente è come andare a fare shopping in
0: no
1: spiaggia.
0: Ma non puoi appisolarti un attimo che c'è subito qualcuno che ti offre una cosa. E poi arriva un tranquillizzante cocco, e allora lì ti senti nuovamente già il cocco, questo posto.
1: A me, io ancora mi ricordo questo che vendeva il cocco, mi disse: ehi bella, vuoi una fetta di cocco? Ma tutta la spiaggia, tutti a ridere per questa cosa. Poi alla fine non l'ho preso il cocco e ci è rimasto malissimo, e mi ci ha mandato, cioè neanche a fare così, però
0: no,
1: se
0: infatti
1: non mi va il cocco che vuoi, ma io non lo so, guarda.

0: Confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Rai Isoradio.

0: perché non sei maledetto? Fortuna che c'ho la musica di Fulminacci, vero?
1: Grande,
0: o no?
1: Grande Fulminacci.
0: Buona domenica, 14 di giugno, buon viaggio, buon relax, buon lavoro, che altro? Buon tutto.
1: Carino. Dovremmo fare pizzico a me, Fortuna, ti ricordi che si faceva quel giochino?
0: Sì, me lo ricordo.
1: Vagamente.
0: Altri tempi. No, allora, la guerra cambia le vacanze,
1: sì.
0: Giusto, e lo sappiamo bene. Aerei più economici del 50%. Io ieri ho provato a vedere, non mi sembra così tanto economico adesso il volo, però a quanto pare per alcune destinazioni a tutti gli effetti, visto che
1: lontani dai teatri di guerra.
0: Sì, assolutamente. Sembrerebbe ci sia un vantaggio. Traghetti invece carissimi. Se uno ci pensa, se andiamo in Sardegna ci viene una tombola, si dice a Roma, anche a Milano si dice tombola.
1: Un po' in Italia, perché Natale si gioca tutti allo stesso gioco.
0: Se invece vai in Spagna, per dire, o in Grecia, magari paghi pure di meno, capito? A volte, sì,
1: certo,
0: ieri stavo notando questa differenza.
1: Mm.
0: Hotel comunque strapieni, quindi l'Italia è in overbooking nonostante tutto, però non c'è tutta questa grande voglia quest'anno di andare all'estero, ma la possibilità di pagare appunto un volo per la Grecia meno del 60% rispetto al 2025. Non lo dico io,
1: no,
0: perché non ho la competenza, ma a suo utenti, quindi ha fotografato proprio come i conflitti internazionali abbiano stravolto le abitudini di noi italiani. Chissà se siete tipi da vacanza all'ultimo, last minute, oppure magari già da un anno che sapete cosa fare. A me mette l'ansia quelli che fanno le cose, no, che si prenotano tutto l'anno prima. Non so te, perché ogni giorno cambia la vita, quindi prenotarti un anno prima,
1: diciamo che le ferie le devi, ogni azienda fa una scelta, no, su questo. Comunque le devi indicare un bel po' di tempo
0: un anno prima.
1: No, un anno no, ovviamente, però prima, e quindi questo ti dà la possibilità di valutare tutte le varie situazioni.
0: Quindi da dipendente funziona così.
1: Da dipendente funziona così, è vero.
0: E va bene, insomma, voi siete per vacanze last minute, last second, oppure la vacanza quella bella tutta programmata, ti scrivi tutto, oggi faccio così, domani faccio colì.

0: Live, The Jungle. Chi sono?
1: Un
0: chi
1: gruppo.
0: È? Un gruppo. Chi è?
1: Avrei Nova detto un complesso.
0: Ma veramente, cioè, è complicatissimo oggi seguire tutta la musica. Ogni giorno ci sono uscite discografiche, anche per noi inizia a diventare un vero lavoro.
1: E il venerdì escono, no? Ho capito
0: il venerdì
1: c'è questa cosa.
0: A mezzanotte, tu devi sapere che io la mattina quando mi sveglio ho 400 canzoni nuove.
1: Ma da tutto il mondo?
0: Da tutte le case discografiche, no? E quindi insomma poi le ascoltiamo in anteprima per poi poterle passare. Vabbè.
1: Evviva, evviva.
0: Allora, questa domenica in tanti di voi in viaggio?
1: Sì. Non tantissimi, diciamo.
0: Allora non è sì.
1: Beh, allora c'è movimento sulle strade, sicuramente il nostro paese non sta fermo mai, ma non abbiamo quelle code importanti che di solito descriviamo. A questo punto io coglierei l'occasione, visto che tu non stai parlando, di raccontare.
0: Ma certo.
1: Grazie.
0: Dica pure.
1: Prego. Allora, tangenziale di Napoli tra Agnano ed Astroni verso Pozzuoli abbiamo coda e poi ci spostiamo in A14 per una novità, abbiamo un veicolo in fiamme in uscita a Pescara Ovest. Attenzione, riguarda entrambe le direzioni. Prudenza, ci potrebbe essere fumo. Parliamo del chilometro 380. Saltiamo a pie pari.
0: Cosa?
1: Vedi che non sei preparata a Roma.
0: No,
1: diramazione
0: no,
1: per Pisa, Pisa aeroporto, Pisa centro verso Pisa code. In A11 tra Alto Passo e Lucca Viareggio verso Pisa rallentamenti. E poi siamo arrivati alla 1, dove tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna abbiamo anche qui da indicarvi dei rallentamenti, una lunghezza di autostrada di circa 10 km. Saliamo verso nord, siamo in A23. Tre notizie. Il primo tratto riguarda Tarvisio Sud, Ogovizza verso sud, code. Code a Ogovizza verso Tarvisio e poi code anche verso la Torino Trieste. Questa è la 23. La lasciamo, andiamo in A14, abbiamo coda a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, dovuto a traffico intenso, un tratto però importante al chilometro 64 e chilometro 22. Prosegue il nostro viaggio, ancora due notizie, diramazione Gallarate Gatico tra la 8 e Gallarate Ovest verso nord, abbiamo coda a tratti e poi completiamo con la 7 Genova Bolzaneto Busalla verso Milano, un chilometro di coda, in questo caso complice anche un cantiere di lavoro.
0: Allora, a chi scrive tramite SMS, perché SMS? Anche quelli ci sono, che cosa è successo sulla Cristoforo Colombo di direzione Ostia, semplicemente tutti al mare.
1: C'è stato però anche un incidente questa mattina, presto, e sicuramente anche questo
0: quindi
1: sta incidendo.
0: Ok, va bene, comunque resta il fatto e tutti stanno andando al mare. Vabbè. Allora, distributori gratuiti di crema solare che fanno bene alla pelle, carina questa cosa,
1: carina.
0: Quindi c'è una buona pratica che arriva dal nord Europa e che fortunatamente però sta iniziando a prendere piede anche in Italia. Stiamo parlando di questi distributori gratuiti, ok, neanche un euro devi mettere, di crema con protezione solare. In Olanda, per esempio, i dispenser sono ormai una presenza abituale nei parchi, nei festival e persino fuori dalle scuole. E lì proprio l'iniziativa è nata come risposta all'aumento preoccupante dei casi di tumore alla pelle, per cui si è deciso proprio di riconvertire i distributori di disinfettante post-Covid in distributori di creme solari. Pensa un po', stanno avanti. Quindi questo è un appello che facciamo. Mettete distributori solari.
1: Qui li abbiamo anche in corridoio, si mettono un po' di crema solare qui anche a Saxon.
0: Quello è il gel sanificante, quello,
1: quello lo
0: Covid.
1: Cambiamo,
0: vedi, gli olandesi stanno avanti, hanno tolto quello per mettere quello. Ora lo faremo anche noi a Saxa Rubra. C'è Madame insieme a Marrakesh, volevo capire su Isoradio.

0: Ember Song qui su Iso Radio in questa domenica insieme. Buon weekend a tutti, oggi ultimo appuntamento di Iso Weekend, poi se ne va in vacanza Iso Weekend per poi ritornare in nuova veste.
1: Una nuova veste, nuovo orario. Estiva. Una veste estiva?
0: Una veste estiva.
1: Ah, ci dai qualche indizio?
0: Guarda, vi posso dire che mi hanno detto lavorerai negli orari più caldi.
1: Certo.
0: Ma grazie.
1: Ma ben gentili.
0: Ma il pranzo lo farò qui in diretta. No, non si può mangiare qua in studio, capito? No. E
1: cioè,
0: quindi io mangio prima o dopo.
1: Snack, qualcosina.
0: Fuori.
1: No,
0: fuori.
1: Cioè,
0: fuori.
1: Se no si sporcano.
0: Certo, le mollichette e quant'altro. Esatto. E le formiche che arrivano.
1: Esatto.
0: Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Ne abbiamo già parlato di questa donna che ho incontrato stamattina?
1: Che donna hai incontrato? No, ieri hai parlato del signore a torso nudo.
0: A torso
1: nudo. Abbiamo un po' chiarito gli ordinamenti. Poi oggi invece che hai incontrato?
0: Oggi una donna con lo stivale, credo fosse invernale, con questi calzettoni di spugna pesante fino al ginocchio.
1: Bianchi?
0: Bianchi e gialli. No, la domanda è, ma è moda? No,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Veramente, forse sono io che non la capisco la moda, ma sarà moda?
1: Beh, penso di sì. Gli stivali sono stati inseriti l'estate già qualche anno fa.
0: Gli stivali,
1: sì,
0: però quelli bucherellati,
1: quelli un po' bucherellati, un po' morbidi così.
0: Sì.
1: E certamente invece il calzino dentro.
0: Allora, non so se sia peggio lo stivale col calzino di spugna oppure il calzino con l'infradito, come fanno i tedeschi e tutti gli altri e company.
1: E company.
0: Tu li hai visti, no? Girare per la capitale o le altre città d'arte? No.
1: Sì, sì. No.
0: Dove
1: sì,
0: vivi?
1: No, no, certo, certo, è vero, col calzino bianco sotto, perché anche il colore è importante.
0: Anche il colore. Wow, il calzino bianco no, giusto?
1: Attenzione.
0: Perché? Perché se si etichetta questa cosa?
1: Perché non è carino, non è carino.
0: Ma
1: chi l'ha salta
0: detto?
1: All'occhio.
0: Sì, salta all'occhio, ma in realtà può anche vabbè, identificare
1: allora,
0: che sei pulito.
1: 348 103 1010. Chi ha detto che il calzino bianco non si può, non è alla page?
0: Non è carino, non è elegante.
1: Sara lo vuole sapere, quindi dateci una mano.
0: Ma perché? Dipende da come utilizzi le cose, come le indossi.
1: Come le indossi?
0: Cioè, se io
1: come
0: indosso...
1: vuoi indossare un calzino? Scusa. No, vorrei sapere che tu mi spieghi adesso.
0: Il portamento è tutto, il linguaggio del corpo anche. Ma te lo devo dire io.
1: Il linguaggio del piede.
0: Del piede. Soul man.

0: Buon vento, e ce lo auguriamo tutti, buon vento. Stai mangiando, Ale?
1: No, per capire se hai sentito
0: che stavi... Va bene, allora...
1: Guarda, deve dire le cose mie a tutta l'Italia.
0: Si è sentito?
1: Ma che si è sentito?
0: Certo che si sente tutto da questi microfoni. Allora, mi sono persa il messaggio carino che era arrivato del nostro ascoltatore. Me ne farò una ragione. Dice, ma se noi pensiamo al calzino bianco di Michael Jackson, non è più brutto.
1: Certo.
0: Cioè, era un figo Michael Jackson.
1: Beh, ma poi geniale quel calzino bianco.
0: Grande, ma tu la sai fare il balletto che faceva indietro?
1: Attirava ancora di più lo sguardo sui piedi, no? Sulle scarpe,
0: vero.
1: Perché quel bianco risaltava, e quindi era anche un
0: tutto
1: modo...
0: studiato.
1: Hitchcock.
0: Arriva il momento, la lezione di scuola di Alessà. Vai, io sono pronta ad ascoltarla e a prendere.
1: Rebecca, la prima moglie,
0: sì.
1: Lui sale con il bicchiere di latte,
0: sì.
1: E dentro lui ci ha messo una lucetta.
0: Sì.
1: E quindi tu sei attirato da questa, che poi la ucciderà, tenterà di ucciderla, poi in realtà si salva.
0: Cose belle alla radio.
1: La stessa cosa è quel sta al bicchiere di latte di Hitchcock, il calzino bianco di Michael Jackson.
0: Non mi puoi fare questi paragoni, Ale.
1: È così.
0: Ma dai, su.
1: È così.
0: Comunque. Oggi è una domenica francese. I francesi ci vogliono rubare la nostra domenica e noi facciamo dei tempi di te. Allora, a quanto pare la chiamano domenica alla francese, French Sunday, cioè una giornata lenta, senza programmi, pensata per riposarsi, coccolarsi, stare con le persone a cui si vuole bene e ritrovare un po' di equilibrio dopo e prima una serie di giornate frenetiche. Cioè, adesso l'hanno etichettata come se l'avessero scoperta e inventata loro. Da quel dì che la facciamo pure noi, la domenica ce la prendiamo con calma, no? E invece i francesi no, ce la siamo inventata noi.
1: Ma pensa te,
0: capito?
1: Che mascalzone. Non hanno nemmeno le passerella loro, eh? Le passerella non ce le hanno.
0: No, mi sa proprio di no. Descript qui su Isoradio.

0: Ma quanto piace Eros, piace tanto, sia in Italia, all'estero. Allora, cerchiamo un attimo, visto che sta in giro con il suo tour, una storia importante, una storia importante, così l'ha chiamato, proprio il 16 giugno, tra qualche giorno, Stadio Olimpico di Roma, poi sarà anche a Messina, a seguire Bari-Torino, e poi non solo, perché continuerà in USA, Canada, America Latina, va fortissimo lì. Cioè, se noi andiamo in quei posti lì, si sente Neck, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Poi, per non parlare ovviamente di Pavarotti,
1: altri,
0: no,
1: certo.
0: Ce ne sono altri, però fondamentalmente loro tre sono quelli che spiccano. Poi Eros tornerà, lui si è già programmato tutto il 2027, capito? Torna in Europa, Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, c'è una lista infinita, se siete incuriositi andatela a cercare, e poi sarà anche in Italia per quattro imperdibili appuntamenti.
1: Evviva! E allora noi partiamo invece da Napoli, Astroni, direzione Pozzuoli, coda, e parliamo della tangenziale. Passiamo poi anche dalla 14, perché avviene un incidente tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara con code. L'incidente è indicato al chilometro 462, un altro è indicato al chilometro 455, si sono tamponate un'auto ed un camion. Lasciamo la 14 non prima di aver ricordato anche la situazione dell'uscita di Pescara Ovest, che vede veicolo in fiamme e code. Passiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, tra Livorno-Porto e Tirrenia verso Livorno abbiamo indicazioni di code. Risaliamo, siamo in A1, Calenzano, variante di Valico, rallentamenti, 10 km di autostrada. E poi la 23 non cambia la situazione, intorno a Ugovizza, sia in direzione sud che nord, troverete code, dovute essenzialmente a traffico congestionato. Lasciamo la 23, ci spostiamo in A9, code per l'attraversamento della Dogana tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, la situazione che stiamo descrivendo dalle 5.30, quindi una fatica di viaggio importante. Andiamo ancora in A7, Bolzaneto, Busalla verso Milano, un chilometro di coda. In A4, Sesto San Giovanni, Milano Est verso Brescia, rallentamenti. E poi completiamo il nostro giro con l'A1, dove tra Basso Lodigiano e l'inizio della Complanare Piacenza in direzione di Bologna abbiamo rallentamento per lavori.
0: Allora, dopo tutto questo traffico serve leggerezza. ISO sì. Weekend è qui apposta per portare leggerezza e freschezza in questa giornata insieme con Gaia.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

0: Bangers, Harry Styles, qui su Iso Radio, Iso Weekend. Buona domenica 14 di giugno a tutti quanti voi. Allora, tra poco, tra non molto, tra qualche minuto, ospite di Iso Weekend, Francesca Michelin.
1: Sì, avremo anche lei. Nel frattempo noi ci dedichiamo a una notizia che è appena arrivata. Abbiamo un incidente che avviene in A14 tra Faenza di Ramazzuoi e Ravenna verso Bologna. Sappiate che sono coinvolte 4 auto. Questo sta avendo effetti sulla viabilità, naturalmente. E allora, tra poco Francesca,
0: io questa mattina veramente ho studiato, perché c'è uno studio su questo nuovo album. Sì, ma mi ha interessato, cioè l'età che ho, senza svelare la mia età, mi ha appassionato di un tema che invece io l'ho sempre, diciamo così, messo di lato, no? La stregoneria, le streghe. Non so se tu sei una tra tanti, perché la saga, no, è una delle più conosciute, quella di Harry Potter, ha avuto un successo incredibile.
1: Le streghe e maghi indubbiamente prendono proprio un'altra funzione, no? Però io per esempio ricordo negli anni 70 per strada le streghe sono tornate, facendo riferimento al Medioevo.
0: Certo. Esempio. Però appunto è un mondo un po' che ti spaventa, quasi inquiete un po' quell'ansietta, ecco, quindi io l'ho sempre messo là. Invece lei me l'ha fatto un po' riscoprire, quindi ne parliamo tra pochissimo qui su Iso Radio insieme a lei, Francesca Michelin.

0: Ma che brava Francesca Michelin, l'avevo lasciata acqua e sapone struccata, me la ritrovo truccata e strega che comanda pure. Francesca Michelin oggi è ospite di Iso Weekend su Iso Radio. Francesca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, felice di essere con voi oggi.
0: Bene, grazie, anche noi. Anche noi, Francesca. Senti, mi ti sei truccata, sei diventata streghetta.
1: Beh, diciamo che il privilegio di fare questo mestiere è di poter scrivere e raccontare storie,
0: vero,
1: anche che puoi interpretare tanti personaggi diversi, e chiaramente tutto l'universo streghesco si rifante a tutta quella cultura un po' irriverente, camp, esagerata, in cui ovviamente con il make-up si può per fortuna ancora
0: assolutamente
1: giocare.
0: È vero. Allora, come mai questa, secondo me hai sempre avuto una passione della stregoneria, delle magie? Io è una di quelle cose che non ho mai avuto, però oggi in realtà grazie a te, lo ammetto, sono entrata un po' in quel mondo, perché ovviamente parli anche di riti particolari, ma cerchi di affrontare i temi riportandoli nella società di oggi, in quello che viviamo.
1: Certamente. Allora, io sono sempre stata una grandissima appassionata di figure streghesche, di streghette dai manga e gli anime, quindi proprio le Majoko, quindi le streghette proprio tra virgolette per bambini e bambine,
0: sì,
1: a streghe ovviamente più adulte, figure che appunto nella società sono sempre state un po' gli outcast, un po',
0: sì,
1: quelle,
0: certo,
1: figure appunto che stridono. Quindi di fatto ho utilizzato questa figura che non appartiene soltanto alle fiabe, non appartiene soltanto al passato, al Medioevo, al Rinascimento, appartiene anche in realtà ad oggi, perché quante donne di fatto libere oggi vengono chiamate streghe, tantissime.
0: Sì, vero.
1: E quindi ho cercato di parlare con questo disco di un passato che in realtà è molto, molto simile ai giorni d'oggi.
0: Quindi la figura della strega è un po', diciamo, l'emblema di indipendenza femminile, spesso anche temuta, appunto, marginalizzata.
1: Beh sì, perché di fatto la strega è libera per l'appunto e ha anche un sapere non controllabile. Spesso le streghe che cos'erano in passato? Erano le guaritrici, quelle,
0: certo,
1: che curavano con le erbe, sapevano utilizzare gli elementi della natura per guarire, quindi erano figure estremamente positive, figure appunto di cura e di altruismo in qualche modo, ma siccome rappresentavano un sapere non controllato venivano in qualche modo o messe a tacere con i modi tremendi che sappiamo o comunque edulcorate in altre figure.
0: Allora, quindi ricordiamo, il tuo è proprio un concept album. Totalmente.
1: Certamente questo, sì, Magia Bianca è proprio un concept album da tutti i punti di vista, perché c'è una tematica centrale, c'è una musicalità che comunque si specchia tra un pezzo e l'altro, e tutti i brani come una volta sono uniti tra di loro.
0: Allora, io questa mattina li ho ascoltati un po' tutti, io ho notato nei tuoi testi, delle tue canzoni, che c'è anche tanta ironia, non so, nel 1484, il tuo singolo, a un certo punto dici che tempi di Melda, piacevoli come una sberla.
1: Beh, allora,

0: appunto andiamo a parlare di cose
1: anche importanti,
0: pseudo fantasy, esatto, pseudo storiche, ma di fatto stiamo parlando anche di quello che viviamo tutti i giorni.
1: Tra le altre cose c'è il tuo primo singolo estratto da questo album, Una donna non può, che ovviamente è un po' una frecciatina alla società oggi.
0: Un pochino sì, un pochino. Ma è anche una rivendicazione, anche un ribaltamento sociale, ovvero una donna non ne può più, e non è vero che una donna non può. Una donna non può sottostare a certe cose, e quindi è una canzone molto liberatoria, divertente, ma ovviamente anche un pochino politica, certo.
1: Sì. Allora, la vuoi lanciare tu qui su Isoradio, così l'ascoltiamo insieme?
0: Ma certo, per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Isoradio, sono Francesca Michelina e questa è la mia Una donna non può.

0: Secondo me Francesca Michelin si è guardata molto dentro, è molto introspettivo anche questo album, vero Francesca?
1: Sì, è vero, è verissimo, ma confesso che non mi sono solo guardata molto dentro, ho
0: anche fuori.
1: Guardato molto Game of Thrones e anche Game of Thrones, che devo dire. Sì. Però sì, sia dentro che fuori, quello senza dubbio.
0: Allora, questo brano Una donna non può l'hai presentato anche sul palco del concertone del 1° maggio, no? Qui a Roma.
1: Certo, è stato veramente fighissimo perché il brano è proprio uscito quel giorno.
0: Sì.
1: E quindi è stato molto emozionante tornare proprio letteralmente sulle scene così.
0: E hai fatto bene a portare poi anche temi, no? Molto importanti, perché poi fondamentalmente hai portato in maniera diretta il tema della disparità di genere, del divario salariale.

0: generale tra uomini e donne, la necessità anche di superare tutti questi stereotipi, no, di cui poi parli in questo album.
1: Certo, guarda, io a volte quando parlo di questi temi mi viene detto che pesantona, che due
0: ma
1: scatole.
0: Ma no, bisogna parlare.
1: Però la verità però il tema è che è incredibilmente vero, cioè nel senso che una donna non può infatti sul palco abbiamo portato questo messaggio, cioè le donne stanno vivendo una condizione paritaria agli uomini dal punto di vista salariale, dal punto di vista di come possono vivere la maternità, la genitorialità. No, e quindi dobbiamo continuare a parlarne. Mi sono interrogata molto sul mio ruolo di essere artista, e ovviamente gli artisti ti fanno divertire, ti fanno ballare, ma ti devono fare anche riflettere, secondo me.
0: Brava, brava la nostra Francesca. Tra le altre cose, insieme alle tue colleghe Levante e Margherita Vicario, siete tra le ambassador di questo Pride Month, il mese del Pride.
1: Esatto, sì, infatti saremo protagoniste fino a un certo punto. Io ci tengo sempre a dirla questa cosa, non siamo madrine, siamo amiche del Pride, quindi amplifichiamo con i nostri spazi le persone, le istanze che non hanno abbastanza spazio, quindi esserci come testimonianza in questo Pride, di Roma è importante, perché riuscire no, a coinvolgere su dei temi per noi cari, di cui siamo alleate, di cui siamo sostenitrici, è molto importante, perché anche lì viviamo ancora un po' in un medioevo, no?
0: Ci sono viva l'amore in generale.
1: Viva l'amore, e soprattutto i diritti purtroppo non possiamo darli per scontati, quindi dobbiamo continuamente difenderli.
0: Senti, comunque io Francesca ti ho voluto intervistare per dirti pensaci bene, ma ti vuoi sposare? Ti parla un'amica che ha qualche annetto in più di esperienza.
1: No dai, ma io ci credo molto in questa cosa, sono serena.
0: Assolutamente, assolutamente, viva l'amore, quello vero, brava. Allora, io stavo notando che tu hai girato il videoclip del singolo Strega Comanda, che appartiene a questo album Magia Bianca, al Miami Festival, ma tu in quell'occasione, ma è vero che ti sei data uno pseudonimo? Non eri Francesca Michelin ma Costanza d'Este?
1: Esattamente, ero Costanza d'Este.
0: Ma che forte!
1: Detto proprio, ma perché proprio all'inizio di questa intervista ce lo siamo dette, no? A me piace poter interpretare personaggi diversi, e quindi lì non ero annunciata nella line-up con il mio nome, ma con quello della dama che racconto appunto in questa canzone Una donna non può.
0: Bello, brava, ci piace questa cosa. Comunque sei già in giro, perché tra in store, concerti, Strega Comanda Summer Tour, non solo, poi sarai anche il tour nei teatri 2026, non ti fermi.
1: No, non ci si ferma mai qui. Abbiamo un calendario di in-store che va avanti fino a Roma, per l'appunto il 18 giugno.
0: Sì.
1: E poi c'è il tour che è già partito e continua tutta l'estate fino a fine settembre.
0: Ricordiamo che oggi sei a Venezia, Francesca, giusto?
1: Oggi sono a Venezia, alla Nave de Vero, alle 17. E che dire, poi domani c'è Trento, poi c'è Bologna, poi c'è Napoli il 17 giugno.
0: Come ti tieni in forma, scusa, per fare tutte queste date, destra, sinistra, cambi città ogni giorno?
1: Allora, provo a dormire, non riesco, ma ci provo. E la verità è che cerco di allenarmi, allora tutti i giorni in questo periodo non riesco, ma quando posso mi alleno, perché allenarmi, oltre a aiutarmi a sfogare l'adrenalina, mi tiene ovviamente in forma, cioè mi sento più energica e riesco anche a riposare meglio.
0: Sicuramente anche l'alimentazione in questo, no? Bisogna stare attenti.
1: Certo, e lo dico dopo che ho appena mangiato un maritozzo, però sono d'accordo.
0: Fantastica, bene.
1: E poi sì, per finire il discorso, sì, dopo noi siamo in tour teatrale fino al 3 dicembre, quindi insomma è un anno pieno di appuntamenti per incontrarci.
0: Allora, ascoltiamo insieme a te il tuo ultimo singolo, Strega Comanda. Resta qui con noi così poi ti salutiamo. L'hai finito il maritozzo?
1: Certo.
0: Sì, ne vuoi un altro nel frattempo?
1: Sì, no, sono a posto. Pranzo direttamente.
0: Brava. Strega Comanda resta qui con noi su Isoradio.

0: Mi ci è cambiata così all'improvviso Francesca Michelin, un sound nuovo. Senti, quanti hanno lavorato su questo album? Perché veramente anche il sound, la produzione è notevole.
1: Allora, in realtà un gruppo di persone molto affiatato, tante donne, tante persone che avevano voglia di giocare e sperimentare con la musica.
0: Sì.
1: Ma in realtà, sai, tu hai detto, e ci sta che sono nuova, ma io mi sembra di essere
0: vecchia.
1: Sempre stata questa.
0: Sì.
1: No, sono sempre stata questa, dovevo prendere un po' anche di coraggio, forse.
0: Certo.
1: Io
0: hai preso consapevolezza.
1: Musica. Certo, sì, tantissima.
0: Allora,
1: i 30 anni aiutano.
0: Certo, allora io vi ricordo che è uscito questo nuovo album, Magia Bianca, vi consiglio di ascoltarlo perché ne vale la pena. Ci sono diversi messaggi che sono arrivati per te, ne prendo uno così. Potresti chiedere a Francesca se per alcune canzoni si è ispirata alla grande Mia Martini?
1: Wow, magari. No, allora magari. In realtà no, però devo dire che la sua attitudine vocale... resta forse una delle più belle della storia, non
0: ebbene
1: della musica
0: sì.
1: italiana, ma della storia della musica, punto.
0: Assolutamente.
1: Quindi sì, quel cantare liberatorio, nella tecnica ma senza tecnica, non so
0: sì.
1: come dire,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, certo.
1: con controllo ma libera, è una cosa veramente incredibile. Sì,
0: comunque io se
1: ispirazione.
0: Dovessi dire questo album com'è, io lo chiamerei un po' la tua metamorfosi.
1: Beh sì, lo è, perché comunque penso che poi, visto che parliamo di canto, abbiamo citato una grande, il canto è saper utilizzare uno strumento che ha tantissime sfaccettature possibili.
0: Sì.
1: Con le nostre corde vocali possiamo fare un sacco di cose, ed effettivamente in questo disco c'è veramente un uso della voce giocoso che spazia in tante modalità.
0: Comunque grazie Francesca, perché io grazie a te ho scoperto questo, il canto delle anguane, questa figura mitologica, diciamo spiriti dei fiumi, delle grotte, quindi un po' di fascino ma anche un po' inquietante.
1: Eh beh sì, ma perché poi alla fine è sempre così, no? Le donne libere sono affascinanti ma anche inquietanti, questa è la grande è il grande dissidio un po' che viviamo, e le anguane sono queste creature appunto del folklore veneto, se così si può dire, e ci tenevo a citarle perché per me sono delle streghe anche loro, di fatto.
0: Bene,
1: sono
0: adesso ho paura dopo questo album, ho paura. Grazie, allora Francesca Michelin, ricordo quindi il Strega Comanda Summer Tour che è già in atto e poi proseguirà il tutto tour nei teatri 2026. Francesca, in bocca al lupo per tutto.
1: Viva il lupo, e per chi vuole domani annunciamo tutte le date definitive.
0: Wow.
1: Quindi seguitemi. Grazie.
0: Bene. Ciao. Grazie. Francesca, buona giornata.
1: Grazie di cuore anche
0: ciao.
1: A voi, grazie, buona musica. Ciao.

0: carissima. Io diciamo ho concluso, adesso c'è Alessandro De Gerardi.
1: Care, caro
0: lei.
1: Ma dove te ne vai? Vai via, quindi.
0: Io vado via e ti lascio ad Alessandro, che sa, io gli ho detto quello che dovete, che deve fare.
2: Sì,
0: mi raccomando,
2: sì,
0: io capito? Perché è l'ultimo giorno.
2: Me lo sono segnato, sì. Brava, sì.
1: Tu hai proposto un argomento che
0: senza,
1: secondo me
0: io ho proposto
1: potrebbe
0: un argomento.
1: Riscuotere veramente grandissimo successo.
0: Allora io vi lascio con Alessandro De Gerardi.
1: Scusa, facciamo ascolto. Bisogna fare ascolto.
0: Senti, ha chiamato Federano, ha detto che te ne devi già andare via adesso. L'ultima ora Alessandro lo fa
1: l'ultima
0: da solo.
1: L'ultima ora è festa, ok? Si fa festa qui su Radio. Ciao Ale.
0: Ciao.

0: musichetta, tribute right on, arriva anche lui, Alessandro De Gerardis.
1: Sono arrivato.
0: Di testa, quello
1: di testa,
0: da quel dì.
1: Figurati.
0: Allora, mezzogiorno e sei.
1: Mezzogiorno e sei, chi sei?
0: Chi sei? No, guarda, non lo so perché io ormai sono arrivata alla frutta.
1: Ecco,
0: allora, visto che l'avevo accennato,
1: sì.
0: No? Tra tre ore vi dirò che cosa accadrà. Iso Weekend se ne va in vacanza, ma da lunedì 22 di giugno potrete ascoltarmi su Iso Radio da mezzogiorno alle 15 nell'orario più caldo, dove pranzerò insieme a voi,
1: sì.
0: E non andrò al mare.
1: Però il weekend sarai libera.
0: Certo, ecco, ma appunto. Certo, quindi non mi sentirete più nel weekend, ma durante la settimana. Ecco. Adesso staranno dicendo che palle.
1: No, ma perché?
0: Ma no, si scherza.
1: Sì.
0: Allora, 348 103 1010, tanti di voi in questo momento in viaggio, in macchina.
1: Sì,
0: e,
1: sì.
0: E allora aggiorniamo. Va?
1: Confermo. Allora, coda intanto per attraversare la dogana svizzera sulla 9 tra Como, Montelimpino e Chiasso. Poi abbiamo rallentamenti per traffico in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole. 3 chilometri di coda per un incidente ormai risolto in A14 tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. Traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza, ben 5 chilometri di coda in direzione di Tarvisio. Traffico intenso anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, con conseguenti rallentamenti. Code per un mezzo fermo sulla 1 tra il Bivia 30 e Caserta Nord in direzione di Roma, code per lavori tra Pescara Sud e Ortone in A14 verso Bari, e c'è un incendio che sta riducendo la visibilità sulla 14 tra Cerignola Est e il Bivio con la 16 Napoli Canusa.
0: Ma tu, come Alessandra Tocci, sei stato in vacanza? Mi siate molto sprint,
1: sì, freschi. Non siamo stati in vacanza.
0: No. Allora, non so te,
1: sì?
0: Se da piccolo il lavoro, sì, che avresti voluto fare fosse questo, da conduttore radiofonico, oppure l'astronauta?
1: Questo.
0: L'astronauta?
1: No, questo.
0: Ti fischia tutto,
1: Ti fischia
0: comunque.
1: Tutto, sì.
0: Quanto guadagna un astronauta? Cioè, Luca Parmitano, secondo voi, quanto percepisce? Non è che ci vogliamo fare gli affari suoi,
1: però.
0: Dici, vai sulla Luna, qualcosina prenderai, no?
1: Facciamo un po' di suspense.
0: Attendiamo anche perché c'è Saif che ci augura una buona domenica.

0: ma ci piace, voglia di non fare niente, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, ci sono quelle canzoni che ti, hai proprio voglia di non far nulla?
1: Sì.
0: Di buttarti, non so, sul lettino, sul divano, lettino, nel mare,
1: nel
0: fiume.
1: Sì.
0: Comunque è carina questa cosa della canzone là di i laghi, i mari, su e giù. Ricordami il nome, Valerio Scanu.
1: Sì.
0: Allora ogni tanto si ironizza, no? Quando uno parla del lago ti viene in mente Valerio Scanu in un secondo.
1: Come no?
0: Allora, quanto guadagna?
1: Ecco, sì, infatti
0: un astronauta.
1: Eravamo rimasti in sospeso, quanto pensate che guadagni?
0: Ecco, allora intanto partiamo da una cosa, parliamo di attualità, cioè Luca Parmitano, adesso la NASA lo ha scelto come pilota della missione Artemis 3, quindi il programma che segnerà un ulteriore passo per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Partiamo da questo, dopo ovviamente l'ultima missione Apollo che noi tutti ci ricordiamo ed anche molto bene. E così, ma non so perché fanno queste cose, ti dicono ma secondo te quanto guadagna? Però poi alla fine te lo vai a vedere perché sei curioso.
1: Certo.
0: Dipende ovviamente dal livello, ci sono i livelli, chi entra, chi appena entra e diventa astronauta, su per giù 5.100 euro al mese. Se invece sali di livello stai tra i 6.000 e i 6.50, se sali ancora di più tra, diciamo così, i 6 e gli 8. Ok?
1: Sì,
0: io mi aspettavo altre cifre, sono sincera. Continuiamo a far radio.
1: Sì.
0: No, nel senso mi aspettavo veramente cifre folli, visto che è rischioso.
1: Il rischio c'è.
0: Il rischio c'è sempre.
1: Certo.
0: Prendi, vai sulla Luna, che ne sai che succede nel mentre stai in un'altra realtà, ovattato in un'altra realtà, anche mi viene da dire.
1: Sì.
0: E quindi
1: mi aspettavo molto di più. Sì.
0: E niente, invece ci hanno stupito in questo modo, quindi da oggi in poi nessun bambino vorrà fare
1: più l'astronauta.
0: No, ci sono quei mestieri che poi hai voglia proprio, no, di fare quando sei piccolo. A te che volevi fare? Te del radio.
1: Io
0: radio, anch'io. No.
1: Radio e musica.
0: Io biologa marina, guarda un po'. Finita invece con te che sei un delfino,
1: non so
0: a nuotare quei delfini in acqua. E vabbè, Vasco Rossi che proprio ieri era ad Olbia. Quanti anni hai qui su Isoradio?
2: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

serena. Quello che ti do stasera è questa canzone, onesta e sincera, onesta e sincera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Baci piano sul traffico,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Andate piano soprattutto, sì. Così evitiamo.
0: Eppure dei baci piano. Hai aggiornamenti sicuramente, ma non ce li dar troppi. Quelli importanti.
1: Quelli importanti, sì. Allora, i rallentamenti sulla 1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma. C'è un mezzo fermo, attenzione. Poi code a tratti per traffico in A10 tra San Bartolomeo e Andora verso Genova. Code per un altro mezzo fermo sulla 26 tra il bivio e 10 e Masone verso Gravellona. Poi abbiamo code a tratti per traffico in A14 tra Faenza e Bologna, San Lazzaro in direzione di Bologna, ed è ancora congestionato il traffico sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 5 km in direzione opposta verso Palmanova, 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza.
0: Allora, visto che stiamo parlando di traffico, quindi siamo su strada, parliamo di bugie bianche che almeno una volta abbiamo detto ai nostri figli.
1: Come no?
0: Soprattutto in macchina, il figlio che ti dice quanto manca e il genitore risponde siamo quasi arrivati, magari mancano 4 ore e mezzo.
1: Ore,
0: è una bugia bianca che si dice per tranquillizzare, per non avere seccature e quant'altro. Oppure quando i bambini si comportano male, Babbo Natale ti vede quando disobbedisce, guarda, sta là proprio che ti guarda. Ho dimenticato i soldini a casa, questa è un'altra frase che noi genitori diciamo quando il bambino ti chiede mille giochi, mille cose e non ce l'ho. E le ho dimenticate. Le verdure ti fanno diventare più intelligente per far mangiare le verdure che non
1: nessuno
0: tu, capito?
1: Sì,
0: oppure non so, è piccante, non ti piace quando è un cibo che magari è più per adulti che per bambini, però il bambino lo vuole. No, è piccante e invece magari non so, la frittura, fai conto, no? Ma guarda, è piccante la frittura.
1: La frittura è piccantissima.
0: E voi avete mai detto delle bugie bianche ai vostri figli?
1: Fatecelo sapere.
0: Oppure non so, il negozio è chiuso adesso, magari invece sono le 10 del mattino, negozio chiuso, tu capisci che è pari all'impossibile. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire con noi. Anche The Connells in questo momento e questa domenica insieme.

0: scusa, lo siento.
1: Lo siento.
0: Bisogna mettere la lingua in mezzo e fatti mozzichi con i denti. Sono fantastici. Gli spagnoli sono fantastici. La lingua, l'idioma spagnolo.
1: Questa lingua che esce fuori.
0: Perché l'italiano medio cosa dice? Basta aggiungere la S e parli spagnolo, no?
1: Insomma. Non è proprio così.
0: Non è proprio così. Ci proviamos e andamos.
1: E vamos.
0: E vamos alla playa. E insomma, comunque, detto ciò, parlavamo di bugie bianche.
1: Sì, bianches. Bugies.
0: Di quanti genitori abbiano detto almeno una volta nella vita una bugia bianca. Ma
1: che poi il bello è che i genitori dicono: non si dicono le bugie, ma i primi sono
0: mettiamoci in mezzo, noi l'abbiamo fatto. Forse tu no, perché ormai è cresciuta. No?
1: Sì, però a suo tempo. Sì.
0: A suo tempo ne abbiamo dette tante.
1: Certo.
0: C'è un messaggino che mi fa un po' sorridere: le bugie bianche se ne dicono tante anche tra partner.
1: Insomma,
0: proprio bianche.
1: Grigiastre. Un po' grigette.
0: Vabbè, ma diciamo che se sono, no? La bugia bianca come nasce? Tu che mi sei filosofo.
1: La bugia bianca nasce per evitare. La bugia bianca.
0: Sì.
1: Nasce per edulcorare situazioni che potrebbero essere molto pesanti.
0: Catastrofiche, aggiungo. Tipo in una relazione.
1: Esatto.
0: In una coppia. Da 20 anni di matrimonio.
1: Ecco, sì, vanno dette le cose in un certo modo, chiamiamola diplomazia, però spesso la verità dura fa male.
0: Ecco, invece no, io mi oppongo a questo.
1: Tu sei...
0: Voglio la verità anche se fa male, anche se ti butti a terra a piangere. Bisogna sapere la verità, meglio quelle che la falsità, che recepire cose da altri.
1: Sì, quello è vero, però io sono dell'idea anche che a volte un po' di tatto nel dire le cose ci voglia.
0: Il tatto è una cosa,
1: l'olfatto è un'altra.
0: L'olfatto è un'altra. Sombra va a Potenza su Isoradio.

0: dipende dal cambio automatico.
1: Sì, sì. Sì, no, questa la cantava Fiorella Manoia, sì, all'istruttore di guida quando faceva scuola guida. Come si cambia? Sì.
0: Ma dai, Ale! Sì, sì. No, no, allora, a proposito di cambi automatico o meno, io sono 6 anni che ho la macchina col cambio automatico. Sì. Quando vado a guidare la macchina col cambio classico,
1: manuale,
0: classico, ti dava fastidio classico.
1: Classico. Ormai diventano classico quello automatico.
0: Ah, dici, vabbè, vintage col cambio vintage. Cioè, ci devo, non è che non lo so fare, ma ci devo riflettere un attimo.
1: Certo.
0: Perché ovviamente la frizione in quell'auto, nella macchina, non ce l'hai. E quindi ragioni. E cosa succede invece quando è il contrario?
1: Quando uno è abituato a guidare con il cambio manuale,
0: sì,
1: quindi è abituato a schiacciare con il sinistro la frizione.
0: Sì.
1: Sul cambio automatico c'è il freno che è più grande del pedale, quindi lo prendi anche con il sinistro e ti fai delle inchiodate pazzesche.
0: Incredibili. Però ci ha, soprattutto se vivi grandi città, ci ha cambiato un po' la vita. Io lo ammetto, quando c'è il traffico, avere il cambio automatico è un'altra storia.
1: Assolutamente molto rilassante, ti stanchi di meno, il piede sinistro lo metti a riposo.
0: Sì.
1: E quindi,
0: il cambio automatico, se tu vuoi, hai la possibilità un po' di renderlo
1: le cambiate in manuale, però senza la scocciatura della frizione.
0: Sì, però devi spingere a cioè non è proprio uno, due, tre, come l'ho fatto una volta, non l'ho più fatto perché ho detto che noia, cioè o ce l'ho il cambio, quello come chiamo io classico.
1: Diciamo
0: oppure,
1: che prendendola, guidandola in manuale, hai un miglior modo di poterla gestire, soprattutto nei percorsi misti in salita e discesa, che cambi quando vuoi tu.
0: Certo.
1: Perché spesso il cambio automatico prende delle decisioni non troppo consone.
0: È vero, a volte senti queste macchine.
1: Sì, esatto.
0: No, che prende, non lo so fare, puoi
1: discesa,
0: fare il rumore.
1: Se tu scali la marcia in discesa, infatti, se tu scali la marcia in discesa, hai un freno motore che normalmente non hai.
0: Certo, stiamo facendo scuola guida su Isoradio.
1: Non so, per esempio, c'è Ligabue, dice tutti vogliono viaggiare in prima e lui la seconda non la mette mai.
0: Ogni tanto
1: invece Mina canterebbe per te: non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Mamma, come siamo sul pezzo! Oggi è festa, tutta festa in quest'ultima giornata di The Weeknd.

0: meglio Cremonini canta che non devo andare via.
1: Non devi andare via.
0: Non devo andare via, non devo andare. No, ma io ritorno, perché si fosse sintonizzato solamente adesso. Iso Weekend se ne va un po' in vacanza a fare un tuffo al mare, ma ritorno tra una settimana. Tra una settimana è già
1: ma
0: qui.
1: Non nel weekend.
0: Ma non nel weekend, bensì dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 15. Quindi vengo in costume perché è l'orario più caldo.
1: Sì, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene?
1: Sì. Beh, va benissimo.
0: Quando si fa questo orario in radio è un po' un problema, diciamocelo. Perché quando mangi il dubbio del secolo.
1: Prima è troppo presto, dopo è troppo tardi.
0: Dopo è troppo tardi, quindi ti attacchi.
1: Ti attacchi.
0: Allora, Alessandro, io ti ringrazio. Grazie anche alla parte tecnica, grazie per il supporto, l'aiuto. Ringraziamo anche Francesca Michelin, che ha concluso e chiuso Iso Weekend con la sua presenza, e noi ci ritroviamo il 22 giugno ore 12 su Iso Radio.
1: Bene, è stato
0: grazie
1: un piacere, ciao,
0: mio,
1: buone
0: ciao,
1: vacanze,
0: ciao. Grazie.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo da nord a sud, temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la Grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato.
4: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.

Rihanna con What's My Name? Qual è il mio nome? Beh, oggi diciamo prevale Alessandro, perché c'è Alessandro Adriani nella parte tecnica, se n'è appena andato Alessandro Rosi, c'è Alessandro De Gerardis che vi parla, prima di me c'era Alessandra Toci, insomma, è veramente la sagra degli Alessandri. Benissimo, allora buon pomeriggio ancora dopo Sara Lucarini che ha terminato il suo viaggio attraverso l'autunno, l'inverno, la primavera e praticamente l'inizio dell'estate, che ritroveremo appunto a partire da lunedì 22 giugno in tutte le fasce pomeridiane, no in tutte le fasce, in tutta nella fascia dalle 12 alle 15 e da lunedì al venerdì. Allora, bene, torniamo ad aggiornare la situazione traffico sulla 9, code per traffico intenso a Como Grandate in direzione di Como, code per attraversare la dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, rallentamenti per materiali dispersi in A14 tra Faenza e Forlì verso Ancona, code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a Pontebba sulla 23 in uscita dall'autostrada 4. 5 km per traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza, incolonnamenti anche a Ugovizza in direzione sud e anche in direzione nord. Poi abbiamo la 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna interessata da rallentamenti, e c'è ancora questo incendio sul raccordo della tangenziale di Bari tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari, sta riducendo la visibilità a causa del fumo. Parleremo anche del gran caldo a breve che ci attende nei prossimi giorni fino alla fine del mese. Ma adesso la novità di J-Ax, Hippie, Yayo, però anche no. Go!

praticamente con la stessa base di Me Gustas Tu è venuta fuori questa Viajando por el Mundo, sempre Manu Chao naturalmente, inconfondibile nell'arrangiamento e nella sequenza degli accordi, insieme a Karol G, quindi una canzone del 2001 che ha fatto rinascere anche questa nuova canzone tormentone di questa estate. A proposito di questa estate, stavamo parlando ormai anche da qualche giorno del ritorno in grande stile del caldo, e sono state individuate anche alcune di quelle che potrebbero essere le giornate con il picco massimo di temperatura. Si stima infatti che il grande caldo possa risultare imponente, in particolare nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno, quando le temperature potrebbero in alcune località persino raggiungere i 40 gradi. Si tratta comunque di un trend che si può definire a medio termine e che di conseguenza ha bisogno di essere confermato, soprattutto per quanto riguarda i numeri. Le temperature di picco previste sono molto elevate, anche perché si parte da valori termici che sono già stati spesso molto sopra la norma. E relativamente ai picchi, secondo i calcoli dei meteorologi, si stimano valori intorno ai 39 gradi a Firenze, Benevento, Terni, Forlì e Prato, 38 anche a Roma, un dato importante visto che si parla appunto della capitale. Si va poi sui 37 gradi in molte località della Valpadana verso l'Italia centrale, le località con 36 gradi cominciano ad aumentare, e si scende di nuovo verso i 35 in moltissime zone italiane, compresa Milano. Queste dovrebbero essere le temperature più elevate, anche se in alcuni comuni si possono toccare valori maggiori. I picchi più estremi ancora più alti, nella zona di Roma ad esempio 41 gradi stimati a Sette Bagni, 40 a Fiano Romano, e si può andare anche oltre. Persino in alcuni quartieri di Roma sono previsti valori roventi, a Roma Bufalotta ad esempio sono attesi 40 gradi, così come a Castel Giubileo, sempre sui 40 gradi. Insomma, Roma sarà piuttosto colpita da questa prossima ondata di calore, e noi ci rinfreschiamo con la musica. Arriva Raff.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Rai su Radio.

Alex Warren con Fever Dreams. Terminati i rallentamenti tra Faenza e Forlì e tra Forlì e Bologna San Lazzaro, abbiamo adesso una situazione variata in A14, rallentamenti tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna, ancora molto traffico sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio e fra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Palmanova, con code in entrata per traffico a Ugovizza sia in direzione sud che in direzione nord. Due incendi interessano il sud in A14 tra Gioia del Colle e Mottola e poi anche tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari sul raccordo della tangenziale di Bari. Parliamo di come vivere meglio la routine mattutina delle persone più sane al mondo. Per esempio, può fare la differenza alzarsi presto. Infatti le persone sane si svegliano frequentemente all'alba. Questo conferisce loro tempo per pianificare e riflettere. Il secondo passo è l'idratazione. Bere un bicchiere d'acqua appena sveglia è fondamentale. Aiuta a riattivare il metabolismo e a idratarsi dopo la notte. E poi segue l'attività fisica, anche solo 10 minuti di esercizio fanno la differenza. Alcuni optano per lo yoga, altri per una corsa veloce e questo aiuta a stimolare energia e concentrazione. E poi c'è la colazione sana. Consumare frutta, cereali integrali o proteine è la chiave di tutto e questo fornisce energia duratura e nutre il corpo. Un momento chiave è la meditazione o la gratitudine. Spendere pochi minuti a riflettere migliora l'umore e questo è un passo essenziale, spesso trascurato. Quindi rivediamo, insomma, sveglia presto, idratazione, esercizio, colazione sana e meditazione. Queste semplici routine pare che portino grandi risultati. Mi sento un...

Queste erano le mille miglia di Vanessa Carlton, 1000 miles, 13:34. Vi faccio una domanda: quanti caricabatterie avete a casa non usati, nel senso che non c'è niente attaccato da caricare? Molte persone lasciano i caricabatterie collegati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma è sicuro o è uno spreco? Analizziamo il consumo di energia, i rischi per la sicurezza e l'usura dei dispositivi. Anche quando non carica un dispositivo, un caricabatterie collegato continua ad assorbire elettricità, si tratta della cosiddetta energia vampiro o standby, che può accumularsi nel tempo. Ogni caricabatterie consuma solo una piccola quantità di energia in standby, ma in un'intera abitazione lo spreco di energia può arrivare a diversi kilowattora all'anno. I caricabatterie più recenti sono migliori in quanto contengono componenti intelligenti che rimangono in modalità sleep fino a quando un dispositivo non assorbe energia, riducendo al minimo gli sprechi. Mantenere i caricabatterie collegati alla presa di corrente può causarne un'usura più rapida, soprattutto durante i picchi di tensione della rete. E questi eventi sono comuni e possono danneggiare i componenti elettrici. I caricabatterie certificate di solito resistono bene all'usura, ma quelli economici o di altre marche possono essere privi di protezione e rappresentare un rischio di incendio se lasciati collegati. Se il caricabatterie si surriscalda, fa rumore o è danneggiato, scollegatelo e sostituitelo. Non lasciate mai caricabatterie difettosi collegate alla corrente. I caricabatterie moderni sono per lo più sicuri, ma se è facile scollegarle quando non sono in uso, è sempre sicuramente la scelta migliore. Tra poco meno di mezz'ora pedaleremo in bicicletta con Pedalando l'Italia, con Isoradio insieme a Tiziana e Anna.

Dai, Shakira Burna Boy insieme, 13:43, continua il viaggio pomeridiano, destinazione pomeriggio, Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parlo di un po' di traffico ancora, soprattutto sulla 23, anche se la tendenza ormai è la diminuzione. Abbiamo 3 chilometri di coda tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio e verso Palmanova fra Tarvisio Nord e Ugovizza, anche qui 3 chilometri. Rallentamenti per traffico in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, poi ricordiamo anche i rallentamenti sulla 14 tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, rallentamenti anche in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, verso Como a Como Grandate, code per traffico intenso. Tra poco parleremo dei nostri amici animali domestici, adesso arriva Zucchero con quello che così potrebbe sembrare un formaggio, ma non è, è il partigiano reggiano.

due quarti dei Beatles ritornati insieme, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us. Parlavamo prima di animali domestici. La neuroscienza conferma che avere un cane o un gatto è una delle strategie più efficaci per ridurre ansia, stress e prevenire le malattie cardiovascolari. Adottare abitudini antistress non richiede grandi cambiamenti alla routine, ognuno può scegliere ciò che più si adatta alle proprie inclinazioni. Tra le opzioni più naturali c'è quella di accogliere un animale domestico, una scelta che milioni di italiani hanno fatto, in particolare durante il 2020, anno segnato dal lockdown. In quel periodo molti hanno trovato conforto nella compagnia di un pet, non solo per i benefici emotivi, ma anche per la possibilità di uscire a fare una passeggiata. La scienza spiega che la relazione con un animale stimola la produzione di ossitocina, l'ormone del benessere, riduce il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e contribuisce ad abbassare la pressione arteriosa. Per questi motivi sempre più ospedali permettono ai pazienti di ricevere la visita dei loro amici a quattro zampe, un gesto che migliora il morale e favorisce la guarigione. Gli anziani in particolare traggono grandi benefici dalla compagnia di un animale che aiuta a prevenire la solitudine e, nel caso dei cani, incentiva l'attività fisica con passeggiate quotidiane utili anche per socializzare. Gli effetti positivi sono così rilevanti che la American Heart Association ha incluso il possesso di animali domestici tra i fattori utili a prevenire le malattie cardiovascolari strettamente legate a stress e ansia. Cani e gatti dunque non sono solo compagni di vita, ma veri e propri alleati per il nostro benessere mentale e fisico, capaci di migliorare la qualità della vita di chiunque scelga di accoglierli.

0: Vivre la vie, Kelly Joyce. Tra pochissimo pedaleremo insieme a Tiziana Iannarelli. Adesso diamo uno sguardo alle notizie che nel frattempo stanno diminuendo. Sono terminate le code in A9 tra Como Grandate, Como Montelimpini e Chiasso verso la Svizzera, e anche a Como Grandate, quindi possiamo archiviare le notizie della 9 Lainate Como Chiasso. Non più code ma rallentamenti sulla 14 tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna. La situazione peggiore rimane sempre quella della 23, dove il traffico è ancora congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con 3 km di coda. Anche in direzione di Palmanova abbiamo 3 km fra Tarvisio Nord e Ugovizza. Rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante Rivalico in direzione di Bologna, e c'è un incendio che provoca fumo sul raccordo della tangenziale di Bari tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari. Adesso, pedalando l'Italia con Isoradio, la parola a Tiziana Iannarelli.
1: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia, con Tiziana Iannarelli.
2: Buona domenica, benvenuti qui a Pedalando l'Italia con Isoradio dagli studi Rai di Saxa Rubra. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Quella di oggi è una puntata davvero speciale, perché è l'ultima puntata di questa stagione, una stagione davvero intensa, strepitosa, piena di strade, di incontri, fiere, eventi, ciclovie, cicloviaggi, racconti e persone. Siamo entrati nelle maggiori fiere dedicate al cicloturismo, abbiamo seguito eventi nazionali ed internazionali, abbiamo raccontato percorsi, territori, esperienze. Insomma, abbiamo parlato anche e soprattutto di sicurezza sulle strade, di come si organizza un viaggio in bicicletta, di cosa portare con sé, di quali accorgimenti meccanici non sottovalutare mai. Abbiamo analizzato i numeri del cicloturismo, la sua crescita, il suo valore economico e sociale, ma soprattutto avete raccontato voi con la vostra voce, ci avete portato dentro le vostre storie, le vostre motivazioni, le vostre emozioni. Insomma, siamo passati insieme sulle piccole strade, tra i borghi, lungo le ciclovie, dentro paesaggi spesso di un'Italia poco conosciuta. Abbiamo affrontato salite, attraversato territori, incontrato comunità e siamo rimasti incantati da panorami che raccontano un'Italia meno rumorosa ma profondissima. Un'Italia dove il cicloturismo può riportare attenzione, bellezza, economia, speranza, e dove l'accoglienza dei cicloviaggiatori, diciamolo spesso, è una delle sorprese più belle, perché chi arriva in bicicletta trova strade ma trova anche persone. E allora, per chiudere questa stagione, vogliamo fare un bilancio non solo di quello che abbiamo raccontato, ma anche di quello che sta accadendo nel nostro paese quando parliamo di bicicletta, mobilità dolce, turismo lento, sicurezza, infrastrutture e cultura della strada. Lo facciamo con Luigi Menna, che è presidente FIAB, della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Presidente, benvenuto qui a Pedalando l'Italia su Rai Isoradio.
3: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
2: Grazie a lei intanto. Questa è l'ultima puntata della nostra stagione, abbiamo raccontato tante Italie in bicicletta. Partiamo da qui: che momento sta vivendo oggi la bicicletta in Italia?
3: È un momento molto favorevole alla diffusione della bicicletta. Posso affermare con piacere che le persone si stanno avvicinando a un modo più salutare ed ecologico di muoversi, non solo in città ma anche in ambito extraurbano. Quindi la bicicletta è veramente una compagna sia degli spostamenti quotidiani che dei viaggi.
2: I numeri del cicloturismo raccontano una crescita importante, però poi quando si va sui territori si vede che non basta avere un bel paesaggio, servono servizi, segnaletica, manutenzione, collegamenti, accoglienza. Ecco, qual è oggi il punto più delicato? Infrastrutture, cultura dell'accoglienza, continuità tra i territori?
3: È una fotografia a macchia di leopardo. Il nord possiamo dire che è partito prima, anche per la vicinanza con l'Europa, e quindi la bicicletta lì ha avuto più tempo per diffondersi e le strutture ricettive hanno avuto più tempo per organizzarsi. Il sud Italia, diciamo che sta comunque recuperando rapidamente il tempo perduto. Comunque l'elemento comune che ho sempre toccato con mano nei miei viaggi è l'accoglienza, soprattutto nei piccoli centri.
2: Ecco, durante le puntate abbiamo spesso raccontato un'Italia meno conosciuta, borghi, strade secondarie, aree interne. Ecco, il cicloturismo può essere davvero una leva per ridare centralità a questi territori?
3: Assolutamente sì, anzi direi proprio che la bicicletta è lo strumento principe per far conoscere i luoghi ignorati dal turismo di massa o di alta stagione. È un turismo lento che penetra molto bene nel territorio, soprattutto è complementare al turismo di massa, perché comunque il cicloturista, il cicloviaggiatore rifugge dai posti troppo affollati e dai momenti, ad esempio, molto caldi. Il cicloturista pedala in autunno e in primavera, è difficile che pedali in agosto al sud Italia.
2: Uno dei temi più importanti che abbiamo affrontato molto spesso qui a Pedalando l'Italia è quello della sicurezza. Che cosa manca ancora, secondo lei, in Italia per rendere le strade più sicure per ciclisti, cicloviaggiatori e persone anche che usano la bicicletta ogni giorno?
3: Bella domanda. Ma io dunque distinguerei gli ambiti urbani da quelli extraurbani. È chiaro che nei primi molto spesso mancano le infrastrutture che hanno la funzione di proteggere i ciclisti, ovviamente, ma direi anche di aiutare i cittadini a superare il blocco psicologico all'uso della bici. Molte persone che incontro mi dicono: ah sì, tu pedali a Roma. Io vivo a Roma, quindi molti mi considerano un eroe, no? Perché vado in bicicletta a Roma. E molti mi dicono: ah sì, anche a me piacerebbe andare in bicicletta, ma è pericoloso. Ecco, far sviluppare infrastrutture in ambito cittadino aiuta anche a invogliare la gente ad andare in bicicletta. Questo in ambito urbano. Direi che però fuori dagli ambiti cittadini la situazione è più tranquilla, a patto di evitare ovviamente strade ad alta percorrenza o alta velocità. Quindi diciamo che strade con queste caratteristiche sono diffusissime e la soluzione treno più bici è ideale per godere di belle giornate passate in bici fuori dalla città.
2: Ecco, diceva che a Roma, insomma, andare in bicicletta è veramente, com'era, da coraggiosi in un certo senso, ma anche andare a piedi. Anche andare a piedi. Assolutamente sì.
3: Certo.
2: Intanto ci fermiamo per qualche minuto per gli aggiornamenti di Isoradio. Tra poco torniamo con Luigi Menna, presidente FIAB.

0: dei pezzi più belli degli Earth, Wind & Fire, questa Fantasy. Prima di dare nuovamente la parola a Tiziana Iannarelli, andiamo sulla 23 per ribadire 3 chilometri di coda, con tendenza comunque alla diminuzione per il traffico tra Pontebba e Ogovizza verso Tarvisio, incrollamenti anche a Ogovizza in direzione sud e in direzione nord, e anche tra Tarvisio Nord e Ogovizza in direzione di Palmanova. Anche qui abbiamo 3 chilometri. Rallentamenti in A14 tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, i rallentamenti per traffico anche sulla 1 tra Calenzano e la variante Rivalico direzione Bologna. Seconda parte di Pedalando l'Italia con Isoradio.
1: Bentornati qui a Pedalando l'Italia su Rai Isoradio, saluto tra l'altro i colleghi in diretta, in voce in regia. Oggi chiudiamo la nostra stagione con Luigi Menna, presidente FIAB, per fare un bilancio di questi mesi dedicati alla bicicletta, al cicloturismo, alla sicurezza, ai territori, alle storie di chi sceglie di pedalare. Presidente, partiamo con una nota un po' colorita così. Parlavamo prima, nella prima parte, di accoglienza. Ecco, le è capitato qualcosa di particolare, magari nei viaggi che, insomma, fatto, anche nei borghi, dove è stato?
2: Io direi questo, che i ricordi più belli che ho dei viaggi che ho fatto, sì, i luoghi, per carità, però quello che mi ricordo è la gente, il contatto umano. Qualche anno fa sono andato a pedalare in Basilicata e mi ricordo ero io e un mio amico, ci fermiamo verso l'ora di pranzo in un posto, ma più che altro in una panchina per poterci, no, riposare un attimo, si avvicina un signore di una certa età che dice: ah, ma vi vedo stanchi, ma sarà tutto a posto, ma volete venire a pranzo da me? Dico, no, guardi, non si preoccupi, la ringrazio.
1: Dobbiamo
2: molto
1: pedalare più che altro.
2: Sì, no, più che altro ci avevamo portati la roba, no, ma poi non volevamo essere di peso. Insomma, questo signore alla fine torna dopo 10 minuti con 2 bicchieri di vino, 2 panini, e dice: no, qualcosa dovete mangiare. Quindi direi che questi sono i momenti migliori che si vive nella bicicletta. Ecco, che sono momenti che solo la bicicletta ti dà.
1: Tra l'altro, in questa stagione abbiamo veramente raccontato tante testimonianze sull'accoglienza. Ecco, secondo FIAB l'Italia sta diventando più pronta ad accogliere chi viaggia in bicicletta.
2: Sì, sì. Cioè, diciamo che la bicicletta si sta trasformando in un elemento comune nel panorama. Non è più un elemento alieno che viene visto con sospetto. Il dato comune è veramente l'accoglienza. Noi italiani siamo principi in questo, ed è bello perché comunque ti dà il piacere di percorrere territori, di essere comunque accolto. Ecco, non abbiamo mai avuto problemi di accoglienza da parte delle persone che abbiamo incontrato.
1: In questi mesi qui a Pedalando l'Italia abbiamo parlato anche di aspetti molto pratici come borse, attrezzi, abbigliamento, manutenzione, anche gestione degli imprevisti. Ecco, se dovesse dare 3 consigli essenziali a chi vuole partire per il suo primo viaggio in bicicletta, quali sarebbero?
2: Ma il primo consiglio è di non inventarsi cicloviaggiatori, ma di cominciare con uscite progressive, no? Perché bisogna abituare il corpo, ma anche la mente, a stare buona parte della giornata in sella. Poi, per carità, il cicloviaggio non è una prova fisica, no? Però richiede comunque un minimo di preparazione. Altro suggerimento è quello di viaggiare leggeri, no? In genere, ecco, se faccio un esame di me stesso, il mio bagaglio si è alleggerito man mano che aumentava il numero di viaggi.
1: Sì, perché inizia sempre con un bagaglio pesantissimo.
2: Sì, le scarpe sera. Sì, dice, sì, ma che faccio? Le scarpe che pedalo, poi la sera me ne metto un altro paio, mi porto 10 paia di calzini, no? Eccetera. Poi alla fine impari che magari la sera se ti fai un po' un bucato, sì, ti risparmi, sì, pure un sacco di peso, no? A portarti appresso. Ma è chiaro, un minimo di preparazione, magari saper cambiare una camera d'aria che si buca. Ecco, io direi che questo è il discorso. Poi, ecco, come procedere, no, sulla strada per diventare dei cicloviaggiatori? Un inizio può essere o quello di affidarsi a un tour operator specializzato, ma altrimenti la soluzione migliore per me è quella di entrare in un'associazione di altri cicloviaggiatori, no, che oltre a farti conoscere veramente gente sempre interessante, non ho mai conosciuto persone banali che facciano viaggi in bicicletta,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: ti porta anche a partecipare a uscite che sono veramente per tutte le gambe, no? da quella cittadina di mezza giornata fino all'uscita di 2 o 3 giorni, fino ai cicloviaggi. Ma FIAB come federazione conta 120 associazioni in tutta Italia e più di 20.000 soci, quindi io ci sono entrato 20 anni fa e veramente mi ha cambiato anche la vita da un punto di vista sociale, no? Non solo fisico o di viaggi.
1: Parliamo di cultura della mobilità. FIAB lavora molto su bambini, scuole, famiglie. Ecco, che ruolo ha l'educazione nella costruzione di un paese più ciclabile?
2: Diciamo questo, noi come FIAB siamo nati come amici della bicicletta, erano FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Abbiamo poi cambiato qualche anno fa l'acronimo in Ambiente e Bicicletta, quindi dando anche una valenza culturale, ecologica, no, alla nostra attività. Ma noi ci occupiamo di bicicletta dalla più tenera età. Mi piace molto ricordare che le nostre iniziative del bike to school o di accompagnare, cioè, i bambini del percorso casa-scuola con i bicibus, che è un'esperienza per me fondamentale per i bambini, ma per vari motivi, al di là della ovvia conseguenza fisica, mentale, no? Arrivi più in salute, il cervello è più pronto. Però i bambini che vanno a scuola in bicicletta, contrariamente ai bambini che vengono trasportati in macchina, che quindi entrano dentro la scatola, entrano a scuola, rientrano nella scatola e tornano a casa, il bambino affronta in maniera attiva il percorso, quindi non è soltanto il pedalare, ma anche imparare a rispettare le regole. Il semaforo rosso ti devi fermare, semaforo verde con attenzione puoi attraversare e così via. E l'altro discorso è insegnare al bambino a vivere il gruppo. Il gruppo significa che non vince chi arriva per primo, ma vince il gruppo che arriva insieme. Questo non solo ti abitua a diventare un ciclista, ma soprattutto, a mio avviso, ti aiuta a diventare un cittadino attivo.
1: Chiudiamo questa stagione con una domanda che potrebbe sembrare quasi banale, ma molto importante. Dopo tanti racconti, tante strade, tante voci, ecco, secondo lei perché la bicicletta continua ad emozionare così tanto?
2: Ma la bicicletta ti aiuta a non solo a conoscere gli altri, ma anche a conoscere te stesso, perché comunque porsi un obiettivo, un percorso da fare, dove magari c'è una salita, ti aiuta a conoscere te stesso, i tuoi limiti, a vedere se puoi migliorare con il tempo. Ma io dico sempre poi che anche le salite, no, più difficili o il percorso più lungo, se fatti in compagnia, è sempre piacevole e le salite sono sempre dolci. Quindi la bicicletta è entusiasmante, è affascinante e continuerà tranquillamente da conservare queste doti.
1: Grazie a Luigi Menna, presidente FIAB, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, veramente di cuore.
1: Questa è stata una stagione fatta di incontri, luoghi, voci, salite, discese. Abbiamo raccontato chi parte per attraversare l'Italia, chi costruisce percorsi, chi accoglie i cicloviaggiatori, chi lavora per rendere le strade più sicure, chi studia i numeri del cicloturismo, chi pedala per stare meglio, per conoscere, per cambiare ritmo, insomma, per sentirsi anche libero. Grazie a tutti gli ospiti che hanno pedalato con noi in questa stagione, grazie a voi, a chi ci ha ascoltato, seguito, scritto, grazie alla regia, Gianni Grimaldi, alla direzione della radio, insomma, ci riascoltate su RaiPlay Sound. Un saluto da me, Tiziana Iannarelli, perché l'Italia a piedi e in bicicletta è ancora più bella.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Era Olivia Rodrigo. Allora, ci siamo fatti questa bella pedalata con Tiziana Iannarelli. Adesso riprendiamo invece con i mezzi a motore a viaggiare su strade e autostrade. In A14 confermiamo i rallentamenti per traffico tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro direzione Bologna. Un chilometro di coda ormai, situazione in netto miglioramento con tendenza all'ulteriore diminuzione tra Pontebba e Ugovizza sulla 23 verso Tarvisio e code ancora tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione di Palmanova. Rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sulla 1 in direzione nord Bologna. Ricordo l'incendio in A14 tra Bitonto e Bari Nord, c'è del fumo che riduce la visibilità, quindi massima attenzione. Siamo all'altezza del chilometro 664. Tiro Mancino, piccoli miracoli.

Drive Safe, guida sicuro, Miles Smith con Niall Horan. Abbiamo parlato del grande caldo già arrivato, ma che ulteriormente arriverà con temperature ancora più alte. E quando si parla di caldo si parla o di condizionatore o di ventilatore. Qual è il modo migliore per risparmiare? La scelta tra aria condizionata e ventilatore può avere un impatto significativo sulla bolletta energetica. Il ventilatore ha un consumo fisso, mentre il condizionatore d'aria regola il suo consumo in base alla necessità di raffreddamento. In ambienti chiusi, dove la perdita di aria fredda è minima, l'aria condizionata può essere più economica. Per le regioni con calore moderato, il ventilatore è generalmente più economico, in quanto consente di tenere le finestre aperte e di garantire comunque la freschezza. Per gli ambienti che richiedono un controllo preciso della temperatura, l'aria condizionata è più adatta, ma richiede una certa attenzione per risparmiare energia. Adeguatezza dei BTU: scegliere un apparecchio con la capacità giusta per le dimensioni della stanza, ad esempio 15 metri quadrati richiedono 9000 BTU. Ambiente chiuso: tenere chiuse porte e finestre per migliorare l'efficienza del climatizzatore. Tecnologia inverter: i modelli con questa tecnologia possono far risparmiare fino al 70% rispetto alle apparecchiature più vecchie. La temperatura ideale? Beh, mantenere la temperatura intorno ai 23 gradi per risparmiare energia ed evitare di sottoporre l'unità a sforzi eccessivi.

0: Itoso con Stop Loving You, 14:43, siamo ormai alle fasi finali di questo mio viaggio di destinazione pomeriggio. Tra poco ci sarà con voi Simone Mercurio che vi intratterrà per le prossime 3 ore, ci faremo poi una chiacchierata insieme tra po'. Intanto è stato domato l'incendio in A14 tra Bitonte e Bari Nord e abbiamo ancora le code di 1 chilometro per traffico congestionato in A23 tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Rallentamenti per traffico in A14 tra la diramazione di Ravenna e il raccordo di Casalecchio in direzione nord. Buon viaggio e musica con Achille Lauro.
1: E ciao!

0: Brink Your Love, Sabrina Carpenter insieme a Madonna fanno la loro comparsa alle code per traffico in A4 a Milano Est in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, di nuovo code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Montelimpini e Chiasso in direzione nord. Incidente in A1 a Reggio Emilia, tamponamento tra due auto, attenzione nello svincolo di uscita per entrambe le provenienze. Code a tratti per traffico in A14 tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 in direzione nord. Terminate le code tra Pontebba e Ugovizza sulla A23, ne abbiamo ancora per traffico congestionato fra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione di Palmanova. Non ci sono più rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, cessati rallentamenti anche in A14 tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna. Rallentamenti per un incidente che si è verificato pochissimo tempo fa sulla A25 tra Bussi Popoli e Prato Rapeligna sul Mona in carreggiata ovest verso la A24. Siamo al chilometro 145.500 e domato definitivamente l'incendio in A14 tra Bitonto e Bari. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, attenzione tra Firenze-Scandicci e Viadotto Indiano in direzione di Firenze. Non ci sono però al momento code o rallentamenti da segnalare.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

il cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Siamo chi siamo e siamo noi di Raiso Radio, io nella fattispecie Alessandro De Gerardis, ma c'è anche lui, Simone Mercurio, come già avevo anticipato, che vi intratterrà per le prossime tre ore. Sentite tutti i rumori, si sta assestando.
1: Sono io che mi preparo.
0: Si prepari, lo attacca le cuffie, sposta i microfoni e giustamente ognuno ha il suo asset.
1: Ogni microfono c'ha il suo cigolino.
0: Sì, chiaramente, sì, esatto. Sì.
1: Senti il movimento.
0: Sì, come, senti come ci mettici un po' d'olio però. Allora, sei pronto?
1: Siamo pronti e oggi vorrei far fare al nostro Alessandro De Gerardis il giusto annuncio propedeutico alle mie tre ore.
0: Alle tue tre ore, non so, vuoi essere, non so, annunciato da un personaggio particolare?
1: Sì, lo desidero. In genere questi duetti li facciamo la notte, io e te.
0: Sì, esatto.
1: Quando non ci sente nessuno.
0: Quando non ci sente nessuno, però oggi...
1: Arriverà la chiamata dall'alto, ma abbiamo con noi, signore e signori, e con noi Fred Flintstone.
2: Ecco, siamo pronti, caro Simone. Siamo pronti per affrontare questo pomeriggio Yabadabadu.
1: Oh, che annuncio fantastico.
0: Bene,
1: Visto che stasera è l'ultima puntata del mio Space Oddity, alle 21, Venezia allo spazio con Giorgio Pacifici, parliamo di alieni, dopo il discorso di Spielberg,
0: certo,
1: Disclosure File Day, eccetera.
0: Sì.
1: Vai Fred.
0: Vado ancora con la voce di Fred.
2: E allora questa sera l'ultimo appuntamento con lo spazio di Space Oddity con Simone Mercurio. Yabadabadu.
1: E Giorgio Pacifici, però certo, soprattutto lui che è un giornalista scientifico, quindi io non ne so nulla. Io chiedo,
0: tu chiedi,
1: l'uomo della strada che chiede le cose al giornalista che ne sa di più di me.
0: Bene, allora ti sento carico.
1: Mi senti carico? Grazie. Sì. Come va in strada?
0: Sta cominciando ad aumentare il traffico, c'è stato un po' la pausa pranzo, adesso si ricomincia un po' col movimento. Te lo dovrai sorbire tu.
1: Siamo qui apposta.
0: Bene, benissimo. Allora, grazie ad Alessandro Adriani per la collaborazione tecnica, ad Alessandro De Gerardis. Buon proseguimento di ascolto con Destinazione Pomeriggio. Simone Mercurio, vi lascio con Another e Talk to You.

Eccoci qua, 15 e 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Simone Mercurio. Abbiamo salutato il nostro Alessandro De Gerardis in questo pomeriggio, Stefano Catini alla parte tecnica, ciao, saremo insieme sino alle 18, vi terremo compagnia attraverso notizie, attraverso ovviamente l'infomobilità e attraverso la nostra musica. Per iniziare il nostro appuntamento, ma già l'avete segnato se arrivate da Stefano, del nostro Alessandro De Gerardis, c'è la cuffia troppo sparata di Alessandro che è un DJ e quindi essendo un musicista si spara la cuffia e io mi fischio tutto. Ebbene bene, eccoci qua, abbiamo assestato il volume esatto della cuffia. Dunque dicevo, 348 103 1010 il nostro numero per WhatsApp, qualora lo utilizzaste ancora anche per gli SMS. Chi di voi usa ancora gli SMS? Sono tanti quelli che ci arrivano, quindi ripeto, 348 103 1010 se volete raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate in questa domenica, primo pomeriggio post prandiale, se siete ancora magari satolli di un pranzo luculliano, vediamo, raccontateci anche quello, cosa avete mangiato, siete al mare, siete in montagna, siete a casa, siete in città, siete come noi al lavoro, a mensa, avete mangiato un tramezzino di sfuggita, magari mentre siete dentro a un negozio del centro della vostra città, fatecelo sapere. 348 103 10 10.

Si balla, si balla con Lady Gaga e Doechi, Runaway alle 15 e 13 minuti su Raiso Radio. Una bella sveglia, una bella, un bel ritmo incalzante che ci fa svegliare. Alziamo anche così la base sotto, così diamo un bel ritmo, tanto tra un po' abbiamo una canzone di quelle invece che ci fa rilassare, ma insomma di quelle di un grande cantautore italiano. Intanto salutiamo Paolo che ci scrive al 348 103 10 10. Svegliarsi e pensare di sentire voi, ho fatto un po' la crasi con quello che ci scrivi, carissimo Paolo, e altri che ci state raccontando insomma il vostro prosprandiale. C'è chi invece si trova al mare, che ci ascolta con le cuffiette. Una volta c'erano i boombox, te li ricordi Stefano, i boombox che si portavano in spiaggia negli anni 80, anni 90, no? Quelle radio con le doppie casse stereofoniche che svegliavano, insomma, anche disturbavano, diciamo la verità, insomma, in spiaggia, perché dovevi sorbirti la musica del vicino di ombrellone o di telo da mare, e non era proprio bellissimo. Adesso ognuno con le sue cuffiette, facciamo gli asociali che forse è meglio. Allora andiamo sulla 4, notizie. Brescia-Padova, code per 3 km, ci sono lavori tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione, siamo in direzione di Milano. Sulla statale 2 via Cassia, traffico rallentato e in aumento per un veicolo in fiamme. Attenzione qui, insomma, col caldo basta poco, basta una cicca, basta una cosa involontaria e si creano incendi. Siamo sulla Cassia dunque, causa veicolo in fiamme all'undicesimo chilometro e 500, subito dopo l'incrocio appunto con Bolsena, siamo in direzione della Flaminia. Andiamo al nord, a 22 Brennero Modena, anche qui code causa traffico intenso tra il Brennero e il confine di Stato e lo svincolo di Vipiteno in direzione Modena, quindi si cerca di andare verso il fresco, così come gli amici che si trovano adesso sulla statale 80 del Gran Sasso, il Gran Sasso d'Italia, che troveranno traffico rallentato subito dopo l'incrocio del valico Capannelle in direzione dell'Aquila, statale 17 dell'Appennino. E dunque alla ricerca del fresco, voi siete tra quelli che preferiscono il mare, appunto il caldo, mettersi lì a rosolare, o andate al nord alla ricerca della frescura? È qualcosa

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Rai Su Radio.

fell in love. Feel in love, Blink 182 su Reso Radio 15:22. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, che siete in viaggio, siete tornando, state andando, siete itineranti, siete all'autogrill, siete per Prati anche. Cioè, abbiamo beccato, carissimo Stefano, anche un paio di persone che sono col, appunto, col boombox di cui sopra, che ancora stanno lì, hanno trovato, dicono loro, stare a vedere, vorrei parlare con i loro vicini d'ombrellone, hanno trovato uno spazio isolato, sporcano il rumore del mare, il fruscio degli ulivi magari con la musica, il boom boom del boombox. Va bene, ognuno, ciascuno fa ciò che gli pare. 3:48:103:10:10. Allora andiamo su strada, dove in questo momento arriva un incidente sulla 1 tra Valsamoggia e il Bivio, 1:14 Bologna-Taranto, siamo in direzione sud verso Bologna al chilometro 188, aprendo la nota di Autostrade per l'Italia, vediamo che si tratta di un'auto coinvolta in questo incidente. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è un incidente tra Firenze-Scandicci e Firenze-Viadotto Indiano, siamo in direzione est verso il capoluogo toscano, al primo chilometro, quindi proprio all'inizio della FIPLI. Ancora diverse zone con traffico intenso non quantificato, per cui immaginiamo sotto al chilometro sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio stesso, con la 14 in direzione nord. Ancora sulla 4 la Torino-Trieste a Milano Est in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, anche qui traffico intenso anche in un altro tratto della 14 tra Cesena e Castel San Pietro, direzione nord verso Bologna. Traffico intenso anche sulla 23 Palvanova-Tarvisio, in questo caso ad Ugovizza, sia in direzione sud verso la Torino-Trieste sia in direzione nord verso il Tarvisio.

Lola Young, From Down Here, 15:31, Raiso Radio. Allora, per il sottoscritto, che spesso si autodichiara impropriamente boomer o fuori dal trend, anche per citare insomma un vecchio programma Rai, Ho perso il trend, qualcuno forse se lo ricorderà, con Bax e Lux, fuori dal trend, è questa notizia che arriva direttamente dalla FAO, rapporto della FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Ovvero che la persona media mangia circa 6 volte più pollo e il doppio del maiale rispetto ai nostri nonni oggi nel 2026. La disponibilità mondiale di carne è cresciuta enormemente negli ultimi 60 anni e continuerà a farlo anche per i prossimi anni. L'offerta di pollame, udite udite, è passata da 3 kg a persona nel 1961 a 17 kg nel 2022, secondo i dati appunto dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO. La produzione di carne suina invece è raddoppiata, 15 kg a persona nello stesso periodo, mentre il manzo, l'alimento più inquinante secondo alcuni, è rimasto stabile a 9 kg. Insomma, i dati storici sul consumo alimentare rivelano che oggi mangiamo molto più pollo, il mio cibo preferito tra l'altro. Io quando qui c'è il giovedì gnocchi e pollo, si dice, no? Quando c'è pollo e patatine, io ho risolto praticamente, mi verranno certi ormoni fuori, ma probabilmente è quello che mi merito perché mi piace tanto. Poi tra l'altro la carne di pollo è una carne leggera, per cui va bene anche se sei a dieta, carne bianca, basta che non ti metti lì a mangiare la pelle bruciacchiata o piena d'olio, e quelli sono i grassi veri. Le patatine, ecco, le patatine fritte forse sarebbero da evitare, quelle sono

0: c'è cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Rai Radio.

American Girls, Harry Styles, impegnato in questi giorni nelle sue pluridate, oltre 10-11 date tra New York, Londra e l'Australia. Ormai c'è questo, insomma, questa tendenza che, insomma, preferisce che gli artisti facciano più date nello stesso posto, e chi mi vuole, come dire, mi raggiunga nel posto dove sono, insomma, meno spostamenti, meno complicazioni. È giusto? Non è giusto? Non lo so, ma così sta avvenendo, così avviene per Harry Styles. Allora, sono le 15:48 in diretta su Raiso Radio, ancora ben trovati. Andiamo sulle poche notizie in questo momento, dobbiamo dire, fortunatamente, speriamo rimanga così, anche se tendenzialmente, come sappiamo, il pomeriggio della domenica, pian piano andando verso il tardo pomeriggio sera, si aumenta il traffico su strada. Tanti di voi che rientrano magari in città dopo una giornata al mare o in montagna o dove ve pare, come si dice a Cuneo. Allora, sulla 1, traffico rallentato, appunto, traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione nord verso Bologna, non quantificato, per cui immaginiamo, insomma, sotto al chilometro. Sulla stessa più o meno zona, ma siamo al nord, un po' più al nord, anche se sempre sulla Bologna-Padova, sulla 13 tra Padova Industriale, l'allacciamento con la stessa A13 Padova Sud, c'è invece un incidente che arriva sui nostri sistemi, coinvolta un'auto in direzione sud verso Bologna. Poi, come dicevamo, traffico rallentato in varie zone, come sulla diramazione Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la 14, sulla 4 a Milano Est in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, poi ancora nel tratto tra Cesena e Castel San Pietro della 14 in direzione nord verso Bologna, e poi un altro incidente che arriva proprio, insomma, è arrivato da qualche minuto sui nostri sistemi, anche qui un incidente tra Valsamoggia e il bivio A1 A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bologna. Ci sono i mondiali, come sapete, in questi giorni sono appena iniziati, non c'è l'Italia, ci sono tanti italiani, no? Abbiamo visto Ancelotti con il Brasile, e poi, insomma, altri ancora. Voi, per chi state facendo il tifo, nonostante, appunto, l'assenza ormai da 3 edizioni, no? 12 anni dell'Italia, se siete amanti del calcio, ma anche soltanto del colore, no? Bello, posti da tutto il mondo che giocano insieme.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 16 in punto su Raiso Radio e ci colleghiamo adesso con Roma Infomobilità, dunque con Isidoro Pitera. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento su Roma abbiamo una situazione di traffico scorrevole sull'intera rete stradale. Rallentamenti sono segnalati unicamente in via Salaria all'altezza di Villada e in via Giolitti in zona stazione Termini. Nient'altro degno di nota sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Pitera.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Hall of Fame, Will.i.am, The Script, alle 16:05 minuti su Reso Radio. Ancora ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Stefano Catini alla parte tecnica, ben trovati ancora e ben trovati a chi ci scrive, a chi ci racconta dove si trova in questo primo pomeriggio ancora, sì, di domenica, insomma domenica abbastanza soleggiata un po' dappertutto. C'è chi invece è chiuso insomma a casa perché sta studiando, perché insomma tra un po' inizieranno gli esami di maturità. Il 18 c'è l'esordio con la prova di italiano e cominciano a girare un po' di rumors sulle, è sempre un gioco, no? Sulle probabilità statistiche delle tracce che usciranno. Tra un po' ne parleremo. Se volete, insomma, se sapete già qualcosa, spifferatecelo a 348-103-1010. Intanto andiamo su strada, perché sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per 5 km, caso lavori tra lo svincolo Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Ancora sulla 4 traffico rallentato e traffico intenso tra la stessa Sirmione e l'interconnessione con la 21 in direzione della stessa Brescia. Poi sulla via Emilia segnaliamo code per un veicolo in fiamme poco prima dell'incrocio con Castelfranco Emilia Ovest in entrambe le direzioni. Sulla A1 invece segnaliamo code caso incidente in un tratto tra lo svincolo Valsamoggia e la 14 Borgo Panigale in direzione di Bologna. Infine, per chi insomma tenta di andare al fresco e si trova sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, traffico rallentato poco dopo dell'incrocio Valico Capannelle in direzione dell'Aquila, l'incrocio con la statale 17 dell'Appennino abruzzese.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Arrivano dalla Norvegia, De Bausa, con questo nuovo singolo Magnetic, 16:13 minuti. Salutiamo chi ci scrive dalla strada: Alberto, Brescia, Reggio Emilia, ancora i piccoli Achille e Vittoria. Ciao, insomma, non so se voi avete l'età giusta, Achille e Vittoria, per fare gli esami di maturità. Quanto mi pare di leggere dal messaggio che ci è arrivato al 348-103-1010, no, ma ci sono dei vostri amici, colleghi più grandi che insomma nei prossimi giorni inizieranno questa che è una prova a scuola, la scuola superiore, insomma, che ha toccato tutti noi, che in qualche modo ci fa switchare, così dicevano e così si vorrebbe fare, si vorrebbe dire, insomma, verso l'età matura, cosiddetto esame di maturità. E dunque questo qua è il momento più classico e appassionante. Il 18 ci sarà la prova d'italiano, il gioco del Tototracce, un puro calcolo delle probabilità basato su anniversari, assenze storiche, e a volte ci si azzecca. Per l'analisi del testo, i rumors degli studenti e pronostici parlano per esempio dell'intelligenza artificiale. Molti siti come studenti.it, fanpage, Geopop puntano fortissimo sul grande ritorno poi di Gabriele D'Annunzio, che manca dalle tracce principali addirittura dal 1999, tallonato poi da Luigi Pirandello, anche lui è uno dei grandi autori siciliani in questo caso, insomma, che manca da parecchio. Per il tema storico invece tutti i siti concordano e scommettono sugli 80 anni della Repubblica Italiana. Questo, insomma, penso che, insomma, sarà proprio una delle tracce, potrebbe essere una delle tracce principali. Non so nulla ovviamente, ma insomma l'anniversario è importante, e anche il tema del primo voto alle donne. Mentre per l'attualità il tema più atteso in assoluto resta il rapporto tra i giovani e le nuove, ma tra tutti noi, e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Siamo sicuri che anche questa potrebbe far parte delle tracce. Voi invece, che bazzicate il mondo della scuola, e voi ragazzi, cosa ne pensate? Quali sono le tematiche più probabili per il tema in classe il 18 giugno?

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rai Radio.

Eccolo qui, Francesco Gabbani, Summer Funky, Francesco Gabbani che è in tour come tantissimi artisti, musicisti in queste serate, insomma, pre-estive, anche se di fatto sono estive già, e quindi, insomma, domani chi volesse sa a Venezia, Francesco Gabbani a Piazzale Divisioni Acque al Bissuola Live, poi Trento, Piacenza, Marostica, Genova, Cervia, Peccioli, La Spezia, insomma, tante date anche per lui. Allora, sono le 16:25. Andiamo su strada per capire cosa sta accadendo. Una situazione, diciamo, che è piuttosto tranquilla in questo momento. Non ci sono particolari situazioni, se non una coda al momento di 5 km per lavori, però sulla 4 Brescia-Padova. Siamo sul tratto non gestito da autostrade, quindi tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Sirmione in direzione di Brescia. Poi ancora sulla stessa 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato anche tra Sirmione e l'interconnessione con la A21. Poi andando su autostrade, invece, in questo momento, in realtà da qualche minuto, da 10 minuti circa, è arrivata la segnalazione di un incidente sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Industriale e il Padova Sud. Siamo in direzione sud verso Bologna, coinvolta un'auto al chilometro 109. Diverse situazioni di traffico intenso non quantificate, per cui, insomma, siamo sotto al chilometro sulla 14, sulla 4 a Milano Est, poi ancora sulla 9 Lenate Como Chiasso, ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera, qui per attraversamento della Dogana. Sulla 14 tra Cesena e Castel San Pietro segnaliamo, non nei nostri sistemi non abbiamo quantificato i chilometri di coda, ma segnaliamo però un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti in direzione nord verso Bologna. Poi arriva in questo momento proprio la segnalazione sulla raccordo di Casalecchio, Bologna-Casalecchio, di una coda che comincia a svilupparsi per un concerto. Come dicevamo, giornate di live, oggi suoneranno Gigi D'Alessio a Caserta, a Bologna Tiziano Ferro. Immaginiamo che, insomma, che la coda da quelle parti sia proprio per questo, dallo stadio Dall'Ara, poi a Torre del Greco c'è Noemi, Cure questa sera a Firenze, alla Visarno Arena all'interno del Firenze Rocks, Alex Britti a Ortanova, Foggia, i Megadeth a Ferrara, Ermal Meta a Siracusa, a Floridia, poi Counting Crows sono qui a Roma questa sera, i grandissimi Counting Crows con il loro grunge all'Ippodromo delle Capannelle, e poi Pacifico al Lido di Jesolo. Non sono in Italia, non sono in Europa in questo periodo, niente live per loro qui da queste parti. Sanno, se volete, andare in giro per gli Stati Uniti, tra Charlotte, Columbus, Madison, nel Texas, a Sant'Antonio. Li avete riconosciuti? ACDC!

Eccola qui, Malika Yane, una possibilità, sì, diamole una possibilità a questa giovane ragazza dalla grande voce, grande Malika Yane, dal vivo, se non l'avete mai vista, anche lei è una di quelle che spacca, come si suol dire. Arrivano fotografie al nostro 348 103 10 10, arrivano anche in privato al sottoscritto, insomma, di foto di persone che stanno andando oppure sono già sotto al sole, seduti a bordo stadio, a bordo dei vari posti dove fra un po' si apriranno i cancelli, dove ci sono i concerti in questa serata. Soprattutto i rockettari arrivano, sono molto movimentati. Già ci sono quelli che si trovano a Ferrara, a Piazza Ariostea, dove stasera suoneranno, come dicevamo, i Megadeth, e anche i cultori del grande gruppo di Robert Smith, Cure, ma anche altri, insomma, ci mandano le loro segnalazioni. E come dicevamo, attorno ai concerti ci sono anche parecchi movimenti di traffico. Stasera Tiziano Ferro a Bologna, e dunque code per show concerto proprio a Bologna Casalecchio sul raccordo stesso in uscita, segnalata in entrambe le direzioni. Sulla variante di Valico anche qui traffico rallentato nel tratto proprio tra la Bivio a 1, variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze. Ancora sempre in direzione Bologna c'è un incidente tra Padova Industriale e l'allacciamento tra A13 e Padova Sud, coinvolta un'auto. Traffico rallentato anche sulla Firenze Pisa Livorno, la FIPILI, tra diramazione di Pisa e Ponte d'Era Ovest in direzione est verso Firenze. Ancora sulla 14 traffico intenso anche qui tra Cesena e Castel San Pietro. Forse c'è la situazione più critica in questo momento, in questo tratto, perché c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Pazientate, ascoltate la musica, scriveteci e semplicemente godetevi la domenica.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

Palo Bonito col suo fischietto, lasciamolo sotto perché è perfetto per sottolineare la notizia che arriva adesso da tutte le all news. Hamilton trionfa a Barcellona, prima vittoria con la Ferrari, settima prova del mondiale di Formula 1, ha conquistato il primo successo in gara al volante appunto della rossa di Maranello. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris sulla McLaren. Il leader del mondiale invece, Kimi Antonelli, si è ritirato a tre giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes. Si è ritirato nel finale anche Charles Leclerc con la Ferrari. E dunque una bella vittoria, non è una vittoria come le altre, perché si tratta appunto del primo storico trionfo del pilota britannico al volante della Ferrari sul circuito della Catalogna. Ha firmato questa impresa straordinaria. State festeggiando? Spero di sì, insomma, fatecelo sapere se volete, se siete di quelli che siete rimasti a casa, oppure come si faceva una volta con la radiolina. Adesso ci sono i smartphone che ti fanno vedere anche ovviamente il video, quindi con lo smartphone acceso con il mondiale, con il Gran Premio di Formula 1, fatecelo sapere al 348 103 10 10. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno per chiudere questo talk, perché tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno è segnalato adesso un incidente. Siamo in direzione est verso Firenze, ancora code per incidente tra lo stesso tratto in direzione est verso il capoluogo toscano. Stasera, abbiamo detto, suoneranno i Cure proprio a Firenze. Invece, a proposito di Firenze, i Litfiba saranno a Roma tra qualche giorno.

E poi ci sono i messaggi, quelli belli, che arrivano qui a Rai So Radio al 348-103-1010, come quello di Daniela, che ci dice che ci sta ascoltando da casa, da sola, con le cuffiette a fare le parole crociate e tenerci in cuffia. È sempre un grande piacere ascoltarvi mentre mio marito è andato a farsi una passeggiata. Quindi auguriamo anche a te buon pomeriggio, carissima Daniela. Allora andiamo su strada, perché sul nord, sulla 4 Brescia-Padova, proprio in direzione di Brescia, si registrano 5 km di coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, lo diciamo da qualche ora ormai, e per permanente praticamente nei nostri sistemi anche questa notizia dei tratti non gestiti da autostrade, ulteriori rallentamenti per il traffico intenso anche tra Sirmione e l'interconnessione con la A21. In Emilia Romagna sulla A1 Milano-Bologna si segnalano code invece per un incidente tra Valsamoggia e il nodo di Bologna-Borgo Panigale, siamo in direzione del capoluogo emiliano romagnolo. Sulla via Emilia nei pressi di Castelfranco Emilia, traffico condizionato da un veicolo in fiamme. Andiamo infine sulla in Abruzzo, rallentamenti sulla statale 80. E adesso sono a Firenze questa sera, le ascoltiamo, i Cure con Close to Me, questo loro grande successo stasera a Firenze, al Firenze, mi è venuto all'inglese, Firenze Rocks, tra un po' alle 17 il GR1, i Cure.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
2: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah, almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
1: Intercettata dalla Marina Militare inglese nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione infligge un altro colpo alla Russia.
3: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore. I commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey, legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi, dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giuli. La cronaca italiana, incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono 2 giovani vicentini gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto.
4: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che saranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno co-conduttrice della rassegna è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri da autore.
0: Poter portare nella mia terra, con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e gli autrici che più amo, per me è una grande felicità.
4: Quanto le manca la sua Puglia?
0: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente, mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
4: Aurelia Carafa, GR1.
1: E la linea torna Domenica Sport. Buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.

Lady, you bring me up. I Commodores alle 17:10 minuti. Ben trovati ancora, Simone Mercurio al microfono. Arriva Daniele Di Noia, eccolo lì. A proposito di live concerti, con lui insomma disquisiamo spesso e parecchio, insomma, di live. Lui che di live anche dalla parte fonica ne ha fatti parecchio, e tra un pochino insomma ci sarà anche l'evento che seleziona gli artisti anche emergenti, ma non solo, di musicultura, e insomma quindi ci sarà anche la Rai da quelle parti. Allora, ben trovati ancora, ultima ora insieme al sottoscritto. Sì, alle 18 poi arriverà Davide Santirocchi, dalle 18 alle 21, dalle 21 sino a mezzanotte e dintorni. Ci sarà invece per questo pomeriggio sera ci sarà Roberto Fragomeno in serata. Allora, torniamo su strada perché la situazione è ancora abbastanza tranquilla, ma va complicandosi pian piano che ci si avvicina all'ora del pre-cena, diciamo così. Allora, dunque, 17:11, ancora insomma molto presto, quindi è tea time, come dicono quelli bravi, ora del tè. C'è un incidente sulla 25 Torano Pescara tra Pratola Peligna, Sulmona e Cocullo, siamo al chilometro 127 e 700, coinvolta un'auto in direzione ovest verso l'autostrada Roma-Teramo. Code per lavori sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone, siamo in direzione nord verso Milano. Ancora 3 chilometri in questo caso, Firenze-Pisa-Livorno, tendenza in aumento, c'è una coda per incidente. L'incidente è accaduto tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est verso Firenze, incidente che rallenta il traffico in questo tratto che porta appunto al capoluogo toscano, dove anche stasera c'è un concerto, c'è il concerto principalmente dei Cure. Poi ancora si segnaliamo a Bologna, anche qui sul raccordo di Casalecchio, delle code dovute al concerto questa sera Bologna-Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni. Incidente ancora sulla 13 tra Padova Industriale e l'allacciamento con la 13 Padova Sud in direzione sud verso Bologna, traffico rallentato anche sulla Firenze Pisa Livorno tra la diramazione Pisa e Pontedera Ovest in direzione sud verso Firenze. Sulla 14 segnaliamo traffico intenso, ma un tempo di percorrenza che adesso è tra Cesena e Castel San Pietro di 1 ora e 20 minuti. Lui è stato qualche giorno fa invece a Circo Massimo ad accompagnare Cesare Cremonini. Nei prossimi giorni, a settembre, arriverà invece in solitaria proprio al Circo Massimo.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.

0: lo so, è una vecchia gag. No, non sono le 20, carissimi Audio 2, alle 20. Questo pezzo di qualche annetto fa, almeno una trentina, sì, erano più o meno gli anni 90 quando è uscito questo brano. 17 e 24 in punto, ci colleghiamo adesso su Raiso Radio con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni al momento sulla nostra rete, con il traffico abbastanza scorrevole, salvo alcune eccezioni. Al momento sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, si sono formate delle code a tratti a causa del traffico intenso, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Ci spostiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove per lo stesso motivo troviamo invece code alla barriera di Milano Est per chi è diretto verso Milano. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, al momento troviamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone, sempre in direzione di Milano. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto. Qui, sempre a causa del traffico sostenuto, i tempi di percorrenza sono decisamente più elevati, con un'ora e mezza per percorrere il tratto che va da Cesena a Castel San Pietro in direzione di Bologna. Di conseguenza troviamo code anche sulla diramazione di Ravenna, tra Ravenna e il bivio appunto con la A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. E sempre sulla A14 code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso l'Autosole, e code in uscita presso la stazione di Bologna-Casalecchio per un concerto. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Raiso Radio.

It's the final countdown, eccoli qua, Europe, la voce di Joy Tempest, Europe che, insomma, questo brano è del 1986, cioè sono 40 anni. Allora sì, Europe sono tornati, sono dal vivo questa estate, ne parlavo con Daniele Di Noia, anche lui rockettaro, chitarrista, bassista, insomma, uno che scrive i manuali proprio di chitarra e basso, insomma, ne sa parecchio, il chitarrista di Europe, uno di quelli che suona veramente bene, non mi ricordo il nome. John Norum. Bene, John Norum, grande chitarrista. Europe, per chi volesse fare un revival, insomma, di quella musica, Carrie, Final Countdown, tantissimi successi, ancora suonano, arrivano dalla Norvegia. Il 5 luglio saranno a Marostica per una data al Piazza Castello. Poi il 7 luglio qui a Roma, segnaliamo, all'Auditorium Parco della Musica alla Cavea. L'8 luglio a Brescia, all'Arena Campo Marte. Poi il 9 luglio saranno a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, Europe Live. Perché no? Andarle a vedere può essere un buon revival. Speriamo che non abbia, che Joy Tempest abbia ancora la voce, che non abbia fatto in qualche modo la fine di Axl Rose, dei Guns N' Roses, che ho visto un paio d'anni fa al Circo Massimo, sulle ballad, quelle lente, Patience, November Rain, ancora riusciva a reggere. Su Welcome to the Jungle sembrava di ascoltare Benny Hill, una roba un po' più complicata, semmai in falsetto che imperversava. Va bene, musica Samurai J adesso.

Eccola qui, Carmen Consoli, Confusa e Felice. Forse questa è una delle prime canzoni che ha presentato anche all'epoca di Sanremo e insomma anche lei quest'estate in tour. Poche cose, a dire la verità, perché poi insomma prepara già il tour nei teatri da insomma autunno, inverno. Ci sarà a Castello Sforzesco il 22 luglio nel progetto di Come dannate ingenue, con ospiti speciali insieme a lei come Nada e Marina Rei, e poi ancora lo stesso progetto a Castello di Villafranca, ancora qui con il progetto di Come dannate ingenue. 17.45 in questo momento su Rai Soradio, stiamo terminando le nostre tre ore insieme in questo pomeriggio. Alle 21, alle 18 ci sarà la Top 20 Radio Corriere TV, e poi insomma sarà Davide Santirocchi dalle 18 alle 21 a tenervi compagnia e informati, e poi dalle 21 a mezzanotte e dintorni ci sarà il nostro Roberto Fragomeno. Ricordate che però alle 21.05 ci sarà un flash del sottoscritto che ritorna, volte ritornano, perché alle 21.05 sarà l'ultima puntata stagionale della nostra rubrica, dico nostra perché a condurla è Giorgio Pacifici, giornalista del TG2, giornalista della redazione Scienze, parliamo di missioni spaziali, si chiama Space Oddity, stranezze dallo spazio, quindi una ventina di minuti in cui parleremo, in questo caso per quest'ultima puntata, di Disclosure Files. In questi giorni è uscito il nuovo ultimo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che parla proprio insomma di extraterrestri, lui che è avvezzo a parlare di extraterrestri, da ET a incontri ravvicinati del terzo tipo, è ritornato a parlarne, a fare un film grandioso che abbiamo visto proprio io e Giorgio negli scorsi giorni, stasera alle 21.05, poi naturalmente sempre in podcast su Rai Play Sound potete ascoltare dal punto di vista anche scientifico cosa si sta facendo tra NASA, ESA, per andare a caccia di extraterrestri, ma in qualche modo di come dire, microparticelle, esseri viventi che abitano in altri pianeti, in altre lune del nostro sistema solare, ma non solo. 348 103 10 10, tra un po' aggiorniamo per l'ultima volta riguardo al traffico, ma intanto musica.

eccola qui, Gaia, alle 17.52 su Raiso Radio, molto molto carina questa canzone, nuova hit, nuovo singolo per lei. Allora, come dicevamo, siamo giunti al termine, ai saluti, alle 18 arriverà la top 20 del Radio Corriere TV, subito dopo Davide Santirocchi. Intanto andiamo agli ultimi aggiornamenti di queste nostre tre ore insieme. La situazione più critica è quella sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono 8 chilometri di coda, segnalato anche un blocco non quantificato, ma c'è una coda per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce sull'Arno. Siamo in direzione est verso Firenze, quindi c'è il traffico bloccato proprio nello stesso tratto, anzi nel tratto specificatamente tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est verso Firenze, in seguito a questo incidente di cui sopra. Sempre sulla Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato anche nel tratto tra la diramazione Pisa e Pontedera Ovest e poi tra Lavoria e Pontedera Ovest, sempre direzione est verso il capoluogo toscano. Altra situazione critica sulla 1, 3 km la coda per incidente. L'incidente è accaduto tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord verso Bologna. Ci sono al momento 3 km di coda tra la variante di Valico e Sasso Marconi stessa, appunto in direzione nord verso il capoluogo emiliano romagnolo. Poi sulla 14 tra Cesena e Castel San Pietro, direzione nord verso Bologna, anche qui code a tratti per traffico intenso, ma c'è un tempo di percorrenza piuttosto lunghetto di 1 ora e 20 minuti, quello quantificato da Autostrade per l'Italia, in direzione nord appunto verso Bologna. Traffico intenso sulla 14 in vari tratti a Termoli, così come tra Cerignola Est e il Bivio, 14 a 16 Napoli Canosa. Poi ancora sulla 92 Genova-Roma tra Santa Severa e Torrimpietra, siamo in direzione sud verso Roma, traffico rallentato per traffico intenso, come sappiamo, insomma, nella domenica, man mano che si va verso il pomeriggio sera si rientra dal mare, dalla campagna, e quindi c'è traffico, poi insomma aggravato anche dal fatto che molti tratti, diciamo così, ci sono concerti questa sera, per cui c'è traffico anche per show concerto, come vengono segnalati anche sui nostri sistemi. Sulla 7 tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia, code per lavori 1 km in direzione nord verso Milano. Sulla 12 Genova-Roma tra Rapallo e il Bivio, 12 a 7 Milano-Genova, anche qui traffico intenso in direzione nord verso il capoluogo Ligure. Ancora in questo momento arriva la segnalazione di un veicolo fermo sulla 14 e un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia, per cui particolare attenzione tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Direzione nord verso Ancona si è creata una coda al momento di 1 km nello stesso tratto. Poi risolto l'incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi suscitato, però permangono i 3 km di coda, nonostante sia stato risolto l'incidente, appunto nello stesso tratto in direzione nord verso Bologna. Infine arriva proprio in questo momento sulla 4 una coda per materiali dispersi tra Palazzolo e Ponte Oglio in direzione ovest verso Oglio, verso Milano, pardon. Salutiamo, ringraziamo il nostro Daniele Di Noia, la parte tecnica. Ciao Daniele, grazie ancora. Tra un po' arriverà il nostro Davide Santirocchi, ma subito alle 18 arriva la top 20 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. E intanto questa qui è proprio per andare indietro della nostalgia, no? Questa canzone che adesso arriva di Raff, Cosa resterà negli anni 80. Da Simone Mercurio è tutto, ciao!

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Vi ricordo, lunedì online a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. La classifica, oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani, sempre qui su Rai Isoradio, scopriremo il resto della nostra top. Partiamo subito con la posizione numero 20, questa settimana Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Bene, mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Ci sentiamo domani perché andremo a scoprire il resto della nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV, e ci sentiamo domani con la Top 20, la classifica. A domani!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

10 minuti dopo le 6, buon pomeriggio e buon viaggio anche Davide Santirocchi, dopo il nostro Simone Mercurio ad accompagnarvi con le notizie che riguardano il vostro itinerario. Andiamo subito a vedere le ultime notizie che, giunte sui nostri sistemi, ci parlano di difficoltà. Sicuramente quella sulla Firenze-Pisa-Livorno è la situazione difficile che in questo momento segnaliamo verso Firenze. Siamo tra Ponte d'Arest e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. La coda che si è sviluppata è lunga ben 8 km. L'incidente che l'ha causata è stato risolto, infatti il traffico non è più bloccato, è stato sbloccato da pochi minuti, quindi situazione che dovrebbe migliorare nel giro di poco, ma questo è un augurio. Vedremo e monitoreremo questa situazione. Abbiamo un incidente che da poco è accaduto sulla 12, la Genova Rosignano, tra Genova Nervi e Genova Est, segnalato verso Genova al chilometro 4 e 200. Su questo tratto già vengono segnalate code da Rapallo fino all'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Si complica ulteriormente a causa di questo incidente questa situazione. Poi andiamo anche sulla 1, le prime code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano, confermate le code tra Parma e Fidenza in direzione nord, e queste sono dovute al traffico intenso. Aggiungiamo dei rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna, e anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi si è verificato un incidente, ora risolto, che ha comunque lasciato una coda lunga 3 km verso Bologna. Le code anche tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione nord, i rallentamenti tra Incisa e Firenze Sud sempre in carreggiata nord, e anche sulla variante di Valico abbiamo rallentamenti verso Bologna tra Aglio e Firenzuola. Questa è la fotografia della 1, ma abbiamo anche difficoltà importanti sulla 7, la Milano-Genova, le code per un incidente tra Gruppello Cairoli e Bereguardo, segnalate in direzione Milano, lunghe ben 6 km. Sulla Brescia-Padova i primi rallentamenti tra Somma Campagna e il bivio per la A21, un lungo tratto in direzione Brescia con traffico intenso a determinare questi rallentamenti. E poi ancora sulla A4 le code tra Rovato e Seriate verso Milano, dovute al traffico intenso, e a Milano Est le code in uscita in direzione di Milano. Per la A7 abbiamo detto che c'è questa coda con un lungo tratto interessato da code, ben 6 km tra Gruppello Cairoli e Bereguardo. Abbiamo notizie anche dal tratto Vignole Borbera Busalla, una coda di 1 km verso Genova per lavori, altra coda di 1 km anche in carreggiata opposta tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, ancora per lavori.

0: 18 minuti dopo le 18, notizie importanti anche dalla 10, la Genova Ventimiglia. Le notizie ci parlano di un traffico particolarmente intenso verso Genova, per questo motivo la coda che si è formata tra Spoturno e il bivio per la 6 è lunga ben 7 chilometri ed è segnalata in ulteriore aumento per la 10. Abbiamo detto il traffico intenso è determinante rispetto a questa situazione. Un incidente si è da poco verificato tra Peschiera e Somma Campagna, siamo nuovamente sulla Brescia-Padova, questa volta in direzione di Padova, e si sono anche qui formate delle code motivate appunto da questo incidente. Prime code anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, tra Borgone e lo svincolo per Avigliana Ovest, verso Torino si è formata questa coda lunga un chilometro. Poi torniamo anche in A14, il traffico come sempre molto intenso, le code le abbiamo verso nord, tra Bologna-Borgo Manigale e l'innesto con la 1, dovuti al traffico intenso, e poi un lungo tratto, quello compreso tra Forlì e Castel San Pietro, sempre in direzione nord, con code a tratti ed un tempo stimato per la percorrenza di questa parte della 14 in 1 ora e 20 minuti, quindi sono circa 40 chilometri si percorrono in 1 ora e 20 minuti. Il tratto evidentemente è molto trafficato e ci sono naturalmente difficoltà significative. Un veicolo in avaria, attenti anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, è segnalato verso nord e in galleria sulla corsia di marcia, quindi molta cautela al chilometro 386 se viaggiate in direzione nord. Aggiungiamo anche un incendio ora segnalato all'altezza di Cerignola Est, più o meno al chilometro 584, con il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Ora è segnalata anche ad Ancona Nord in uscita una coda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno e sembrerebbe che l'auspicio sia in qualche modo andato a buon fine, perché la coda che fino a poco fa era lunga ben 8 chilometri tra Ponte d'Aresta e Santa Croce sull'Arno si è ridotta a 4 chilometri dopo la soluzione dell'incidente. Parliamo della carreggiata est, quella in direzione di Firenze.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
5: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business, vai su telepass.com.

0: Le 6:30, quasi le 6:30, 18:24 minuti per essere precisi. Daniele Di Noia, la parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Allora, c'è una novità anche dalla 12, la Genova Rosignano, il tratto compreso tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, in carreggiata est, quindi in carreggiata nord, in direzione di Genova, presenta ora delle code dovute al traffico intenso, un tratto ampio oltre 10 km. Adesso entriamo anche nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa in gran parte della nostra rete. Ecco le notizie principali. In A1 Milano-Napoli il traffico è intenso tra in direzione di Milano in vari tratti, tra Melegnano e la tangenziale ovest, tra Parma e Fidenza, e stessa situazione anche tra la direttissima e Sasso Marconi, così come tra Firenze e Scandicci e la direttissima, sempre per chi viaggia verso nord, verso Bologna. Traffico sostenuto anche in A8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Busto Arsizio e in A4 Milano Brescia tra Rovato e Seriate. Entrambe le code sono in direzione di Milano. Traffico anche in Adriatica molto elevato tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 10 minuti. Poi tra Borgo Panigale e l'Autosole in direzione di quest'ultima e stessa situazione sulla diramazione di Ravenna fino al bivio con la Milano-Napoli. Rimaniamo in A14 perché c'è un veicolo fermo in prima corsia all'interno di una galleria che sta causando 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, quindi particolare attenzione. C'è poi 1 chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia per chi viaggia verso Milano e 1 chilometro in direzione opposta tra Vignole e Busalla. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Autostrade per l'Italia vi invita a non usare il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: E siamo pronti con le notizie meteorologiche con il tenente colonnello Lorenzo Granati. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Tanto sole ha caratterizzato la giornata odierna ed è quello che attualmente ancora la sta caratterizzando. Le temperature ancora raggiungono valori superiori ai 30 gradi, soprattutto sull'area della pianura padana, ma qua e là anche nelle zone interne del meridione e del centro. Soltanto da segnalare della nuvolosità che scorre lungo le Alpi orientali e degli addensamenti che invece si stanno formando sulla zona del montuosa del Cuneese e stanno dando luogo a qualche rovescio temporalesco. Un po' di nubi anche sulla Liguria di Ponente, per il resto, come ho detto, il cielo si presenta sereno. Nel corso delle prossime ore si attenuano le precipitazioni che abbiamo citato sul Cuneese, mentre qualche debole rovescio potrà manifestarsi ancora per quello che riguarda il pomeriggio sulle aree del Trentino Alto Adige e le montagne del Veneto, mentre qualcosa potrebbe rimanere sul Friuli Venezia Giulia fino alla nottata inoltrata. Si tratta comunque, ripeto, sempre di brevi rovesci. È tutto, la linea torna allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Il viaggio si colora di grandi emozioni quando c'è un pezzo di Lucio Dalla. Questa volta abbiamo ritrovato Cara, 18-40 minuti, andiamo subito sulla Pontina, i primi disagi per i rientri verso Roma, le code tra Castel Romano e Via di Decima verso la capitale, una novità anche sulla Brescia-Padova, anzi sulla Torino-Milano, siamo sulla A4, il tratto Biandrate-Vico lungo Novara Ovest, interessato ora da code in direzione Milano, confermate quelle tra Peschiera e Somma Campagna per un incidente verso Padova, e le code segnalate anche tra Somma Campagna e il Bivio per la 21 verso Brescia, dovute invece al traffico intenso. Resta difficile la situazione sulla Milano-Genova, una coda di 6 km per un incidente tra Gruppello Cairoli e Bereguardo verso Milano, sulla 10 7 km di code Spotorno, Bivio a 6 in direzione Genova, e le code anche sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Sarzana e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Una notizia anche dalla Sicilia, dalla 18 la Siracusa-Ragusa gela, le code dovute al traffico intenso ora segnalate tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Rai su Radio.
8: Salida del vuelo con destino a la cena.

questa è la sua. Buona domenica, 18:48 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG3, tra pochissimo ci colleremo con Rai 3, collegheremo con Rai 3. Intanto notizie dalla 1, c'è un veicolo in fiamme, attenti tra Santa Maria Capuavetere e Capua verso nord, segnalato al chilometro 721 questo veicolo in fiamme. E poi ora abbiamo delle code anche tra Colleferro e la diramazione Roma Sud sulla carreggiata nord, quindi anche questi sono incolonnamenti per i rientri verso la capitale o comunque verso nord. Notizie dalla variante di valico positiva, invece i rallentamenti verso Bologna tra Badia e l'innesto con la 1 sono terminati. Andiamo sulla 8 Milano Varese per segnalare qui le code tra la diramazione Gallarate Gattico e Busto Arsizio in direzione sud, una coda di circa 5 km e a tratti in direzione Milano per il traffico intenso. Abbiamo code anche sulla stessa diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e il bivio per la 8 in direzione sud, quindi in direzione della stessa 8. Sulla 11 restano code su un tratto ampio, quello compreso tra la 12 e Altopascio verso Firenze, sono dovute al traffico intenso. Invece sulla 12 le code da Rapallo fino al bivio per la 7, prima segnalate verso Genova, sono terminate. Restano quelle tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, ancora verso Genova e sempre per traffico intenso. Una novità ci porta sulla statale 7 Quater, diramazione Lago Patria, per presenza di alberi sulla carreggiata. Evidentemente il vento forte ne ha tirato giù qualcuno. All'altezza di Quarto ci sono rallentamenti in direzione della via Domiziana. Restano le code sulla 32 la Torino-Bardonecchia per il traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest in direzione di Torino. Per le notizie della A7 è ancora un incidente a dettare purtroppo le condizioni della marcia di chi viaggia sulla carreggiata nord, quella in direzione Milano. La coda ancora lunga 6 km, l'incidente non ancora risolto e noi ce ne torniamo al 1980.

Sal da Vinci, questo è il suo nuovo lavoro, poesia. Andiamo subito sulla 24 perché si intensifica in maniera anche abbastanza repentina il traffico di rientro verso Roma. Le prime code, dopo che si erano formati i primi rallentamenti, ora sono diventate vere e proprie code tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma. Il traffico intenso determina questo incolonnamento anche sul tratto urbano, le code tra Portonaccio e Tangenziale Est per chi entra a Roma. Abbiamo anche alla barriera di Roma Est delle code sempre in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Napoli i primi rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero in direzione Capodichino per traffico intenso, e code sulla Firenze Pisa-Livorno, ormai non più per l'incidente risolto ma per il traffico, anche se il tratto è comunque esteso. Siamo tra la diramazione per Pisa e San Miniato in direzione Firenze, questi incolonnamenti a tratti dovuti al traffico intenso. Un'occhiata anche alla 16, la Napoli-Canosa, anche qui rallentamenti ora vengono segnalati per un cantiere di lavoro tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, quindi siamo sulla carreggiata ovest. E poi aggiungiamo una difficoltà sulla 8, o meglio una coda che si allunga in maniera importante, perché ora la segnaliamo tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza, quindi complessivamente oltre 10 km questo tratto interessato da code a tratti in direzione Milano. Il tempo di ritrovare Billie Eilish e poi il TG3 con i titoli.

0: nuovi raid israeliani su Beirut. Gli Stati Uniti non mantengono gli impegni, così stop al negoziato. Trump sì, Netanyahu, attacco immotivato stasera alla firma dell'accordo. Meloni contro più libri più liberi, il vostro patentino antifascista è censura, gli editori supplemento di riflessione, le opposizioni polemica ridicola, la premier rispetti la Costituzione. Vannacci, il femminicidio non esiste, non serve un reato, il centro-sinistra parole agghiaccianti, l'indignazione dei familiari delle vittime, dietro quelle morti violenza e odio per le donne. Confessa al 17enne che in Veneto ha ucciso la zia, poi l'ho gettata nel canale. Continuano le ricerche del corpo e dell'arma del delitto. L'ipotesi di dissidi familiari per un'eredità. Il peso delle guerre e del caro prezzi sulle vacanze. Molti scelgono di restare in Italia. Prenotazioni da record per questa estate. L'ottimismo degli operatori sarà il tutto esaurito. La Ferrari con Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, l'urlo del pilota britannico per la sua prima vittoria con la rossa e l'abbraccio con Kimi Antonelli, costretto al ritiro quando era secondo a pochi giri dalla fine della gara.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

il 1984 i Queen la presentarono anche a Sanremo sul palco dell'Ariston. Beh, insomma, ricordo un certo Freddie Mercury molto molto arrabbiato perché la dovettero fare all'epoca in playback e per lui insomma era quasi una cosa non possibile, e infatti poi insomma ci furono polemiche. Una canzone che prende il titolo da una frase del figlio di Roger Taylor, che ha scritto appunto questo pezzo e che appunto raccontava Roger Taylor. A un certo punto il figlio sentiva la radio che non si sentiva bene, era sintonizzata male, e quindi disse babbo, insomma gli avrà detto dad, Radio Gaga, come dire, non si sente. E per questo motivo Lady Gaga ha deciso, è una grande estimatrice dei Queen, ha deciso di chiamarsi in quel modo. Beh, insomma, chiudiamo la parentesi di una quarantina d'anni fa, torniamo a parlare di viabilità. Lo facciamo intanto salutando un po' di amici che viaggiando ci conferiscono anche insomma il potere di raccontare cose che non sono ancora sui nostri sistemi, ci segnalano appunto incidenti e noi siamo pronti a verificare, a vedere quello che ci segnalate. Salutiamo Matteo, Valeria, Sonia, Elisabetta, Simone che viaggiano sulla A7, tornano da Milano verso Lavagna. Non sono gli unici sulle strade della Sicilia, ne abbiamo altri. Donata che è sulla A7 ci racconta di diversi incidenti, abbiamo detto uno in particolare, quello nel tratto compreso tra lo svincolo di Gropello Cairoli e Bereguardo. L'incidente però in questo caso è risolto, la coda che segnalavamo di 6 km è ora di 5 km, quindi sta defluendo anche se lentamente, insomma è iniziato il deflusso. Michele sulla A10 alle prese con le code verso Genova, alle Bepi che apprezzano particolarmente la musica di Raizo Radio, li ringraziamo. E poi il messaggio di Marina che si arrabbia spesso quando vede gente al volante col telefonino all'orecchio e non si fa, abbiamo detto più volte che è vietato dal codice della strada e è fonte di distrazione, quindi non fate cose che possono compromettere la sicurezza della vostra guida. Come butta sulla A14 ci chiede Fausto, e butta che tra Forlì e Castel San Pietro su questi circa 40 km di autostrada occorre 1 ora e 10 minuti per poter transitare verso Bologna, e anche sul tratto finale abbiamo code tra Bologna e Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1, questo per quel che riguarda la A14. Invece sul raccordo di Casalecchio le code tra il bivio per la 1 e Bologna Casalecchio segnalate in direzione sud, dovute anche ad un concerto che si tiene questa sera ad Imola. E poi ritorno anche sulla 24 perché le code alla barriera di Roma Est e quelle segnalate verso Roma tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte le confermiamo in direzione della capitale. Il traffico rimane intenso anche sulla A4, in un tratto in particolare, quello compreso tra lo svincolo di Rovato e Seriate, è ancora segnalata questa coda, tratto di oltre 20 km in direzione Milano, con code a tratti. Anche a Milano Est ci sono code alla barriera in uscita verso Milano. E poi abbiamo detto un incidente tra Peschiera e Somma Campagna ha dato vita a delle code in direzione Padova, verso Brescia restano segnalati rallentamenti tra Somma Campagna e il bivio per la A21, e anche sulla Torino-Milano abbiamo ancora le code dovute al traffico intenso tra Biandrate, Vico Lungo e Novara Ovest in direzione di Milano.

0: Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead, ritrovata in viaggio quando sono passate le 19 da 18 minuti su Raiso Radio. Davide Santirocchi che vi accompagna, come c'è Stefano Catini che sta curando la parte tecnica, ma poi siamo in tanti perché ci mandate messaggi da varie autostrade. E allora andiamo subito sulla A7, la Milano-Genova, e ribadiamo che quell'incidente tra Gruppello Cairoli e Bereguardo è stato risolto. Restano comunque code da smaltire a tratti in direzione di Milano. Non ci sono novità per quel che riguarda la A18, la Siracusa-Ragusa-Gela. La coda tra Noto e Cassibile verso Siracusa è confermata dovuta al traffico intenso. Allora, è stato finalmente spento quel veicolo in fiamme sulla 1 tra Santa Maria Capovetere e Capua. Direi che è il momento di rivedere tutte le notizie della 1. Cominciamo dalla parte più a nord. Il tutto accade in carreggiata nord, quindi ora lo sapete. Viaggiamo con le notizie che ci portano tra Melegnano e la tangenziale ovest, code verso Milano. Parma Fiorenzuola, code a tratti verso Milano, code anche all'uscita dello svincolo per il raccordo di Casalecchio provenendo da Firenze, code anche tra Sasso Marconi Nord ed il raccordo di Casalecchio sempre verso Bologna. Ci sono rallentamenti Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, e poi ancora le code a tratti dalla variante di Valico fino a Sasso Marconi. Attenti anche tra Calenzano e la variante di Valico, anche qui rallentamenti per chi viaggia verso Bologna, e tra Incisa, Reggello e Firenze Sud rallentamenti per traffico. Aggiungiamo un incidente che si è verificato ora tra Colleferro e Valmontone, è accaduto in carreggiata nord, come stiamo appunto raccontando, al chilometro 587. Su questo tratto già stiamo segnalando code per traffico, quelle che vanno da Colleferro fino alla diramazione Roma Sud. Per la diramazione Roma Sud le prime code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Ci spostiamo poi sulla 3, la Napoli-Salerno, abbiamo una coda ed è una novità alla barriera di Nocera in uscita, in entrata in direzione Napoli. Questa è per il traffico intenso. Mi sposto sulla 8, la Milano-Varese, anche qui è un incidente quello che troviamo tra Busto Arsizio e Castellanza, è accaduto da poco in direzione sud verso Milano. Su questo tratto già sono presenti le code per il traffico intenso tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza, e sulla stessa diramazione Gallarate-Gattico ci sono code tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8, la Milano Varese. Per quel che riguarda la 11 non è cambiata purtroppo la musica, è una lunga coda anche se a tratti quella che troviamo tra il bivio per la 12, la Genova Rosignano e Alto Pascio in direzione Firenze. Andiamo anche alle porte di Roma perché il traffico rimane intenso sulla 12 che appunto normalmente è la Genova Rosignano, ma c'è anche il tratto diciamo laziale tosco-laziale tra Santa Severa e Torre in Pietra, i rientri verso la capitale, e su questo tratto di oltre 20 km abbiamo code a tratti dovute al traffico intenso. Abbiamo già raccontato delle code che si sono formate sulla 148 Pontina tra Pomezia Nord e Via di Decima in direzione Roma. Diamo conto anche del raccordo anulare, come sempre trafficato, in particolare sulla carreggiata esterna abbiamo code tra lo svincolo per la via Laurentina e lo svincolo per Ciampino. Questo è il tratto sicuramente più trafficato del grande raccordo anulare. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. E a questo proposito salutiamo Maurizio che vi ribadisce che la corsia di destra non è solo per i mezzi pesanti, bisogna utilizzarla. Il famoso articolo 143 del codice della strada che prevede appunto si usino correttamente le corsie stradali. Se quella di destra è libera va sempre impegnata, ricordatelo, perché altrimenti viaggiate abusivamente sulla corsia centrale.
1: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

Harry Styles, questa è la sua nuova American Girls, 7:30 della sera, Raiso Radio. Andiamo subito sulle zone più trafficate, sicuramente in Liguria sulla 10, lì resta segnalata ben 7 km di incolonnamenti, restano segnalati tra Spotorno e Savona ed il bivio con la 6 verso Genova. Il traffico intenso sta determinando ancora questo lungo incolonnamento anche sulla 12 da Genova Rosignano, il tratto Sarzana Santo Stefano di Magra, interessato verso Genova da un lungo incolonnamento, anche se un incolonnamento a tratti, sono comunque diversi chilometri. Poi andiamo sulla 1 perché l'incidente, si è verificato un incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi in carreggiata nord al chilometro 214, sembrerebbe già risolto, quindi ve lo segnalo comunque per questioni di correttezza, però è già stato risolto su quel tratto dalla variante di Valico fino a Sasso Marconi. Abbiamo comunque le code a tratti in carreggiata nord per il traffico intenso. Rimane questo incidente invece non ancora risolto tra Colleferro e Valmontone, sappiamo che sono coinvolte ben 4 vetture al chilometro 587 in direzione Roma e si è formata una coda di 2 km. Questo tratto è all'interno di un tratto più ampio dove vengono segnalate già delle code dovute al traffico intenso tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Ci spostiamo poi sulla variante di Valico, tornano anche qui le code verso Bologna tra Badia e l'allacciamento con la 1. Per la 8 la Milano Varese, l'incidente tra la 36, la Pedemontana e Castellanza ha dato vita a queste code in direzione sud verso Milano, non sono quantificate ma sono lunghe almeno 5 km in carreggiata sud. Poi abbiamo notizie della 7 e lì restano code per lavori verso Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, verso Genova tra Isola del Cantone e Busalla, in entrambi i casi code di 1 km per cantieri di lavoro. Restano poi, dopo aver risolto l'incidente, le code a tratti anche tra Gruppello Cairoli e Bereguardo, siamo verso Milano, appunto anche qui la situazione non è affatto migliorata, ci sono difficoltà per chi rientra nella capitale, abbiamo detto sul tratto urbano della 24 le code tra via Fiorentini e Portonaccio e anche tra Portonaccio e Tangenziale Est, quindi si è comunque intensificato il traffico, e le code sulla 24 tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma, code che dobbiamo segnalare ancora anche alla barriera di Roma Est, quindi i rientri verso la capitale, compresa la statale 148 Pontina con code tra Pomezia Nord e via di Decima, i rientri verso la capitale, dicevamo, sono ancora molto difficili, ma è domenica e come tutte le domeniche si rientra in tanti, vista anche la bella giornata e il bel weekend che si è appunto proposto in questo nostro paese. 348 103 1010 il numero per i messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza. Salutiamo anche Laura che è in viaggio insieme a Francesco, si viaggia bene sulla 1 ma in carreggiata sud, ci dicono, traffico assolutamente regolare, sono dalle parti di Orte e non subiscono, almeno per il momento, nessun tipo di difficoltà legata al traffico.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Rai Isoradio.

Francesco Rossi, il mondo che vorrei. Beh, oggi il mondo a cui in qualche modo apparteniamo è un po' il mondo che vorrei, visto che finalmente la Ferrari dopo alcuni anni è tornata a vincere grazie a Lewis Hamilton al Gran Premio di Barcellona. Si è fatto rispettare questo 7 volte campione del mondo. Allora, buone notizie, ce ne sono parecchie, qualche aggiunta. Andiamo sulla 32, terminate le code Borgone Avigliana Ovest verso Torino. Aggiungiamo invece sulla A5 la Torino Osta Monte Bianco, una coda tra Verres e Saint Martin in direzione Torino per traffico intenso. Sulla 4 risolto l'incidente, le code verso Padova, quelle prima segnalate tra Peschiera e Somma Campagna sono terminate, restano quelle verso Brescia, o meglio i rallentamenti verso Brescia tra Somma Campagna ed il bivio con la A21. Sulla Torino-Milano restano code tra Biandrate Vico Lungo e Novara Ovest verso Milano. Risolto l'incidente, finalmente terminate anche le code sulla A7 tra Gropello Cairoli e Bereguardo verso Milano. In A10 si è ridotta di molto la notizia che segnalavamo, le code di 8 km poi diventate 7 km, ora sono 4 km la lunghezza della coda che troviamo tra Spotorno e il bivio per la 6 verso Genova. Aggiungiamo sulla 15 una coda che si è formata tra Pontremoli e Berceto, è lunga 2 km verso Parma, e restano sulla 12 le code tra Sarzana e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Sulla 148 Pontina si aggiunge un incidente alle code già segnalate per traffico verso Roma. Ora le segnaliamo anche per questo incidente tra Pomezia Nord e Via di Decima in direzione Capitale. E poi in Sicilia, sulla 18, la Messina-Catania, ora vengono segnalate code tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania, e rimangono sulla Siracusa-Ragusa-Gela le code tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa. Spostiamoci ora sulle autostrade per una buona notizia: la soluzione dell'incidente sulla 1 tra Colleferro e Valmontone, restano comunque da Colleferro fino alla diramazione Roma Sud le code a tratti dovute al traffico intenso, ma non c'è più questo incidente che rallentava e parecchio il deflusso di questi incolonnamenti. Sulla 7 ci torno, perché anche la coda verso Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivi è terminata, ne rimane soltanto una, è una coda di 1 km in direzione Genova, quindi carreggiata sud, tra Isola del Cantone e Busalla, dovuta a un altro cantiere di lavoro. L'incidente sulla 8 alla Milano Varese, le code lunga 3 km in direzione Milano, siamo tra Busto Arsizio e Castellanza, ed è un incidente che ha visto coinvolte 2 auto ferme sulla terza corsia, quindi dopo l'incidente rimaste ferme sulla terza corsia al chilometro 20. Poi in A14, dove il traffico rimane molto sostenuto, il tempo di percorrenza sul tratto compreso tra Forlì e Castel San Pietro è di 1 ora, è un tratto che si percorre in 1 ora, sono circa 40 km di autostrada. Restano le code anche tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord, restano anche le code a Civitanova Marche Macerata in uscita, come a Teramo in uscita, per entrambe le provenienze. Per la A16 peggiora la situazione, i rallentamenti per lavori diventano code tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli, e rimane anche sulla tangenziale di Napoli un incolonnamento tra Viale Maddalena e Corso Malta segnalato verso Pozzuoli. In direzione Capodichino abbiamo rallentamenti tra Via Campana ed Astroni. Tratto urbano della 24 non più interessato da code, restano però sulla Roma-L'Aquila-Teramo tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma, sono appunto per il traffico intenso code anche alla barriera di Roma Est.

0: I raid israeliani su Beirut fanno vacillare accordo con l'Iran. Stati Uniti inaffidabili, dice Teheran. Trump, furioso con Netanyahu, assicura oggi la firma a distanza. Meloni, patentino antifascista, più libri, più liberi a censura. Gli organizzatori, necessario approfondimento. Conte dalla Premier, polemica surreale. Un caso, le parole di Vannacci, abolire il reato di femminicidio, buongiorno, vuol tornare al delitto d'onore, PD offende chi subisce violenza. Venezia confessa, il 17enne che ha ucciso la zia e gettato il corpo in un canale, ricerca in corso, l'omicidio dopo un litigio per l'eredità. Il mistero delle due sorelle scomparse, nuovo appello del padre, tornate, siamo preoccupati, e denuncia la casa famiglia per mancato controllo. Primo giorno fuori dal carcere, lontano dai riflettori per Alberto Stasi. I giudici, ha affrontato la pena con equilibrio e resilienza. Sole, afa e notti tropicali, in arrivo temperature fino a 40 gradi. Una domenica tra mare e montagna, sulle Dolomiti misure contro l'overtourism. La Ferrari di Hamilton trionfa a Barcellona per il campione britannico. Primo successo con la rossa, è un sogno. Grazie ai tifosi, mi avete ricordato chi sono. NBA, Knicks vincono il titolo e New York esplode di gioia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Sting, l'abbiamo ritrovato in viaggio insieme con questa Fragile. Quando sono passate le 20 da due minuti, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, torna Daniele Di Noia alla parte tecnica. Non ci sono più invece le code sulla 7, anche l'ultima, quella tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, è terminata, e sulla derivazione Roma Sud il traffico ora è regolare tra Torrenova ed il grande raccordo anulare. Rivediamo tutte le notizie della 1 partendo dalle difficoltà più a sud, quelle tra Colleferro e la diramazione Roma Sud. Qui restano code a tratti in carreggiata nord, e tutto in carreggiata nord il traffico intenso e i disagi appunto sull'autosole. Anche sul tratto variante di Valico Sasso Marconi abbiamo code a tratti dovuti al traffico. Tra Parma e Fiorenzuola restano code a tratti verso Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano ancora code anche su quest'ultimo tratto in direzione del capoluogo lombardo. Per la 8 la Milano Varese è stata rilanciata la notizia dell'incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, non è ancora risolto, la coda si sta allungando, è di 3 km tra la 36, la Pedemontana e Castellanza, e proprio mentre ve ne parlavo è arrivata la notizia dell'incidente risolto, quindi speriamo che questa coda defluisca velocemente. Sulla 4 restano Rovato, Seriate, queste code a tratti in direzione Milano, abbiamo detto anche sulla Torino-Milano le code tra Viandrate, Vico Lungo e Novara Ovest verso Milano, e i rallentamenti verso Brescia tra Somma Campagna e l'allacciamento con la A21. Ci spostiamo sulla 11, in Toscana il traffico ancora intenso, tra il bivio per la 12 e Alto Pascio ci sono code a tratti verso Firenze, code che troviamo anche sulla Firenze-Pisa-Livorno nel tratto compreso tra Lavoria e San Miniato, questo in direzione di Firenze, un tratto particolarmente ampio, sono quasi 30 km di autostrada con traffico molto intenso e incolonnamenti. Tratto urbano della 24, tornano le code sull'ultima parte di questa autostrada, quella compresa tra Portonaccio e tangenziale est, code per traffico proprio sulla tangenziale est, e poi una novità anche dalla A14, la Bologna-Bari-Taranto, tra rotatoria Palagianello e Taranto Nord, vengono segnalati ora dei rallentamenti in direzione Bari, siamo sulla carreggiata nord. Ricordo che la situazione più difficile per la A14 è sicuramente tra Forlì e Castel San Pietro, qui la coda verso Bologna e il tempo stimato di un'ora per poter transitare. È tornata Angelina Manco.

È un ritmo incessante quello di Ducci insieme a Lady Gaga, il loro Runaway. Le 20:10 minuti, andiamo in Sicilia perché sono due gli incidenti che abbiamo scovato sulla Palermo Mazzara del Vallo, e sono code che si sono formate tra Capaci e Isola delle Femmine verso Palermo, ma anche all'altezza di Partinico ci sono code dovute a un secondo incidente. Anche qui ci sono incolonnamenti che si sono formati verso Palermo. Ricordo anche sulla Messina Catania le code tra Acireale e la barriera di Catania per traffico intenso, e sulla 18 la Siracusa Ragusa Algela le code tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa. Ci spostiamo nuovamente per aggiornare le condizioni della 1. È migliorata nettamente la situazione, le code tra Melignano e la tangenziale ovest, e anche quelle tra Parma e Fiorenzuola segnalate in direzione Milano sono terminate. Abbiamo invece una novità dalla 3, la Napoli-Salerno. È una coda che si è formata tra Torre del Greco, tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli per il traffico intenso. Confermiamo anche code alla barriera di Nocera in direzione di Napoli. Per la 4 almeno le code tra Rovato e Seriate verso Milano sono terminate, e la situazione sta migliorando anche sulla 8 dopo la soluzione dell'incidente. Restano da smaltire code tra la diramazione Gallarate Gattico e Castellanza in direzione Milano, ma ripeto, un deflusso sicuramente più veloce rispetto a prima, visto che l'incidente è del tutto risolto. Poi novità dalla tangenziale di Napoli, abbiamo i primi rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero verso Capodichino. Confermiamo in direzione opposta verso Pozzuoli le code tra Viale Maddalena e Corso Malta. Attenzione sulla Firenze-Pisa-Livorno, è un incendio quello che in questo momento sta creando problemi tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Abbiamo detto che già c'è questa lunga coda che inizia dallo svincolo di Lavoria e arriva fino a San Miniato. All'interno di questo tratto, per questo incendio al chilometro 34, si è formata una coda di 4 chilometri sempre verso Firenze, quindi in carreggiata est, coda che è in deciso aumento, quindi attenzione a questa situazione che è particolarmente delicata. Diramazione per Ravenna, anche qui c'è una novità, purtroppo è un incidente quello che troviamo tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo verso nord, incidente segnalato al chilometro 20. E poi sulla 16 la Napoli-Canosa, ma qui possiamo dare una buona notizia, c'è ancora il cantiere di lavoro, non c'è più però la coda prima segnalata tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. C'è invece Francesco De Gregori con una delle canzoni più belle, Contro la guerra generale.

Måneskin, questa è la loro The Loneliest. 21 minuti dopo le 20, Rise Radio con la A4 ancora molto trafficata, così rispondiamo anche a Martina che è in viaggio su quel tratto in direzione Milano, sulla Torino-Milano tra Viandrate, Vicolungo e Novara Ovest. Restano segnalate delle code a tratti per il traffico intenso, ne restano di rallentamenti anche tra Somma Campagna e il Bivio per la A21 in direzione Brescia. Sulla 5 è una coda di 1 chilometro, quella che troviamo tra Verres e Pont Saint-Martin verso Torino, e poi sulla A10 stiamo monitorando con particolare attenzione la Genova Ventimiglia durante il weekend, molto frequentata sia la A10 che la A12. Finalmente possiamo dare per terminate le code tra Spotorno ed il Bivio con la 6, la Torino-Savona in direzione del Genova. Qui il traffico, che rimane intenso, non è più con code, e anche sulla 15 invece lì la situazione non è migliorata. Il tratto Pontremoli-Berceto c'è ancora una coda di un paio di chilometri segnalata in direzione di Parma. Per le notizie che riguardano invece la 12 è il tratto compreso tra Sarzana e Santo Stefano di Magra che presenta ancora dei rallentamenti verso nord in direzione di Genova, e quindi il traffico intenso a determinare questo incolonnamento. Proprio ora è stata rimodulata la coda della 15, non più 2 ma ben 5 chilometri di lunghezza, questa coda tra Pontremoli e Berceto che segnaliamo in direzione di Parma. Per quel che riguarda il resto della viabilità, eccolo il veicolo contromano. È arrivata una notizia inquietante sulla Torino-Trieste. Tra il Bivio per la 8 e Pero sta viaggiando un veicolo contromano. Siamo in carreggiata ovest in direzione Torino. È stato avvistato all'altezza del chilometro 125. Vi chiediamo di essere particolarmente attenti e soprattutto di stare sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. Ripeto questo importante allarme che lanciamo a chi viaggia sulla Torino-Trieste. Tra il Bivio per la 8 e Pero è segnalato un veicolo che viaggia contromano in direzione Torino. Go!

Caio, il nuovo DJ Ax, e intanto non è più segnalato quel veicolo contromano, è stato subito fermato, speriamo senza danni per alcuni e per nessuno. Tra il bivio per l'Otto e Pero, il traffico torna regolare verso Torino, non c'è più questo allarme. Ci sono invece gli America che ci riportano indietro fino a Sister Golden Hair.

le ragazze Clara insieme a San Giovanni, il loro nuovo lavoro insieme per questa estate 2026. Allora andiamo subito sulla A5 per la buona notizia della fine delle code tra Varese e Pont Saint-Martin verso Torino. Anche sulla Torino-Milano il traffico torna regolare tra Biandrate, Vico Lungo e Novara Ovest. Anche i rallentamenti tra Somma Campagna e il bivio per la A21 in direzione Brescia sono terminati. In questo momento sulla A4 una sola notizia: la coda all'uscita della barriera di Milano Est, coda di 1 chilometro. A parte questo, traffico regolare. Invece sulla 15 aumenta la coda, abbiamo detto, ora lunga 5 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Tornano le code a tratti dovute al traffico intenso anche sulla 7, la Milano-Genova. Siamo tra Bereguardo e la barriera di Milano e si è formata questa coda a tratti. Terminate invece le code sulla Genova-Rosignano, quelle tra Sarzana e Santo Stefano di Magra. Possiamo quindi archiviare almeno queste code, e quelle sulla diramazione Gallarate-Gattico, prima segnalate in direzione sud tra Castelletto Ticino ed il bivio con la 8. Sulla 8 invece le code a tratti restano segnalate tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza in direzione Milano. Per la diramazione per Ravenna c'è la buona notizia della soluzione dell'incidente che non ha creato né code né rallentamenti. Siamo tra Fornace, Zaratini e Bagnacavallo, incidente verso nord che è stato risolto. Finalmente si è normalizzato il traffico anche sulla 24, non ci sono più le code alla barriera di Roma Est e neanche quelle prima segnalate tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte in direzione della capitale. Restano quelle sul tratto urbano da Portonaccio fino alla tangenziale est, incolonnamenti per traffico proprio sulla tangenziale est. Torno anche sulla Bologna-Bari-Taranto per queste code a tratti ancora segnalate tra Forlì e Castel San Pietro, tempo stimato ancora un'ora per transitare su questi 40 km verso Bologna, e anche il tratto finale, quello tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1, ancora interessato da code in carreggiata nord. Per il tratto rotatorio a Palagianello Taranto Nord confermiamo i rallentamenti verso Bari, anche questi dovuti al traffico intenso.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha. Ogni episodio è una festa di musica. Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai su Radio.
6: Se lo vuoi, rimani.

Quando sono le 20, 45 minuti e qualche secondo, possiamo finalmente archiviare le code della Milano-Genova. Quelle tra Bereguardo e la barriera di Milano sono terminate. Rimangono invece quelle di 5 km di lunghezza sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Migliorano alcune condizioni in autostrada, soprattutto quelle della 1. Abbiamo la fine dei disagi tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Restano tra Incisa e Reggiano e Firenze Sud comunque dei rallentamenti verso Firenze. Code a tratti ancora segnalate invece tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Siamo in carreggiata nord e qui il traffico è rimasto intenso su questi 10 km di autostrada e come conseguenza abbiamo anche delle code che si sono nuovamente formate sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Raccordo Anulare, la coda lunga 1 km in direzione del Raccordo Anulare. Le code sulla 3 diventano rallentamenti, sono su un tratto però più ampio, quello compreso tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio Ponticelli verso Napoli. C'è questo tratto di circa 10 km con rallentamenti dovuti al traffico intenso e restano anche le code alla barriera di Nocera in direzione di Napoli. Non migliora la situazione sulla 8, le code a tratti sempre segnalate tra la diramazione Gallarate Gattico e Castellanza verso Milano. Invece sta migliorando la situazione sulla 11, la Firenze Pisa Nord, e non ci sono più le code ma sono diventati rallentamenti quelli che troviamo tra il bivio per la 12 e Alto Pascio in direzione di Firenze. Il tratto è ancora ampio, sono più di 15 km di autostrada con rallentamenti, ma appunto sono diventati rallentamenti, non sono più code. Resto in Toscana perché è una situazione complessa anche quella che troviamo tra Lavoria e San Miniato, le code a tratti verso Firenze, anche questo è un tratto particolarmente ampio che sfiora i 30 km e in più all'interno di questo tratto tra Santa Croce e Sull'Arno ed Empoli Ovest, code di 4 km vengono segnalate per un incidente, anzi per un incendio che risulta essere domato, però la coda è ancora segnalata in direzione Firenze.

Era il 2015 quando a Sanremo si presentava con questa canzone Malika Ayane, Adesso è qui, raggiunse il terzo posto della Kermesse e soprattutto vinse il premio della critica Mia Martini. Abbiamo ritrovato questo pezzo particolarmente delicato in viaggio in questa sera di domenica.

to Love, i Duran Duran che sono tornati con l'ausilio di Nile Rodgers. E allora andiamo subito sulla 14 perché i rallentamenti tra Rotatoria Palagianello e Taranto Nord sono terminati. Aggiungiamo però le code a Bari Sud in uscita per entrambe le provenienze. Resta questa coda da Forlì fino a Castel San Pietro, un tratto di 40 km che si percorre, stando alle stime di Autostrade per l'Italia, in un'ora. E rimangono le code anche sul tratto finale, quello tra Bologna e Borgo Panigale e l'innesto con la 1, sempre in carreggiata nord. Notizie positive per il tratto urbano: sulla tratta Portonaccio tangenziale est traffico torna regolare entrando a Roma, non così sulla Roma Civitavecchia. Restano le code su un tratto ancora ampio, quello compreso tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione della capitale. E a proposito della capitale, restano le code anche sulla statale 148 Pontina. L'incidente che ha dato vita a queste code, oltre al traffico intenso, è stato risolto. Il traffico intenso però è rimasto tale e quindi tra Pomezia Nord e via di Decima è ancora segnalato questo incolonnamento verso la capitale. Abbiamo sulla 15 il miglioramento della situazione, perché da 5 km passiamo a 3 km di code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, mentre sulla statale 7 Quater a diramazione Lago Patria c'è ancora un rallentamento all'altezza di Quarto verso la via Domiziana a causa di presenza di alberi sulla carreggiata. In Sicilia abbiamo ricordato più volte le difficoltà sulla Palermo Mazara del Vallo, due incidenti con code, quello tra Capaci e Isola delle Femmine in direzione Palermo, quello all'altezza di Partinico anch'esso con code in direzione Palermo. Sulla Messina Catania restano le code tra Acireale e la barriera di Catania, e sulla 18 Siracusa Ragusa Gela le code tra Noto e Cassibile in direzione di Siracusa. Le ultime notizie dalla tangenziale di Napoli sono positive: almeno verso Capodichino il traffico torna a regolare, non così verso Pozzuoli. Resta questa coda tra Viale Maddalena e Corso Malta dovuta al traffico intenso. Io ringrazio Daniele Di Noia che ha curato fin qui la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio. Vi lascio con due canzoni e quattro artisti: uno è Gino Paoli con l'ausilio poi di Vasco Rossi, l'altro è Stevie Wonder che insomma si affiancherà a una certa Dionne Warwick. Da Davide Santirocchi l'augurio di

0: Stevie Wonder, Dionne Warwick, It's You, questo loro duetto fantastico alle 21 e 2 minuti qui su Isoradio. Buona domenica sera a tutti, buon viaggio. Salutiamo Davide Santirocchi, fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia. C'è Daniele Di Noia in console, Roberto Fragomeno. Viaggeremo insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi andremo a chiudere la programmazione per questa domenica 14 giugno del 2026. Dilaga la Germania contro il Curaçao con 7-1 contro il Curaçao, grande risultato, non ce lo aspettavamo, incredibile, un risultato a sorpresa a questi mondiali. Erano partiti anche bene quelli del Curaçao, perché alla fine, all'inizio era 1-1, ha segnato la Germania, poi subito pareggio, poi vabbè, ora con Alves e poi insomma gli altri, Nagelsmann, dilaga la Germania 7-1, ma era ampiamente previsto. Questo è mondiali. Mentre per quello che riguarda la viabilità, è chiusa la 1 tra la variante di Valico e località Aglio, direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. In A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord, abbiamo code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza 1 ora. Code in A4 alla barriera di Milano Est verso Milano, code in A12 tra Genova Est e l'A7 in direzione di Genova, sono code dovute al traffico intenso. Questi gli aggiornamenti che appunto arrivano dalla 12 in questo momento. Altri aggiornamenti ci portano sulla 15 Parma La Spezia, 3 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, stradale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti tra Lecco Fine, Ponte Kennedy e Piona in direzione di Passo dello Spluga, quindi in direzione della Svizzera. Qui i rallentamenti sono appunto dovuti a traffico intenso. Altre notizie, vediamo dove ci portano in questo momento. Un ascoltatore ci chiede anche notizie dei mondiali. Abbiamo detto della situazione per quello che riguarda la Germania, che conduce 7-1. Tra poco vedremo anche il prossimo match, quello che comincerà alle 22, sicuramente molto molto più interessante, molto molto più equilibrato. Ci sono code sulla Firenze Pisa Livorno, tra diramazione per Pisa e San Miniato verso Firenze, rallentamenti in A11 tra la 12 e Montecatini Terme in direzione sempre di Firenze. Attenzione, incidente segnalato in questo momento in A14 tra Pineto e Pescara Nord. L'incidente è dovuto appunto in corsia di sorpasso, al momento non ci sono ripercussioni, non abbiamo notizie di code o rallentamenti, ma ovviamente vi terremo aggiornati riguardo a questa situazione. Queste le ultime notizie, per il resto il traffico sta tornando nella norma, soprattutto traffico di rientro in direzione dei grandi centri urbani. Ora però noi ci mettiamo in viaggio, perché saliamo su un'astronave e viaggiamo verso lo spazio, verso il futuro, il momento di Ziggy Stardust.
1: Space Oddity, stranezze dallo spazio, a cura di Simone Mercurio, con Giorgio Pacifici. Ignition sequence
2: start. Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
3: Carissimi amici terrestri, extraterrestri, lunari, marziani, oggi una puntata quanto mai speciale, è l'ultima puntata stagionale del nostro Space Oddity. Ciao Giorgio Pacifici.
4: Ciao Simone Mercurio.
3: E dunque per l'ultima puntata ci leghiamo anche a quella che è un'uscita cinematografica di questi giorni, Disclosure Days, ovvero, anzi Day, singolo, il giorno della rivelazione, che è il nuovo, ultimo film di Steven Spielberg, che parla proprio di questo giorno in cui si annuncia al mondo la presenza di alieni.
4: Beh, Steven Spielberg è sempre stato interessato a questa tematica, ha detto che lui non ha mai visto UAP, UFO, dischi volanti eccetera, però è sempre molto sensibile. Ricordiamo E.T. e ricordiamo Incontri dal vicinato,
3: il terzo tipo. L'abbiamo grandi visto insieme master. Questo nuovo film, esatto. In anteprima stampa
4: io e Simone Mercurio, Giorgio Pacifici e Simone Mercurio in anteprima a vedere Disclosure Day al cinema moderno di Piazzale della Repubblica a Roma,
3: insieme
4: con la bocca, gli occhi aperti a vedere.
3: Allora, molto fammi una recensione veloce da giornalista scientifico.
4: Esatto. Spielberg è un genio del cinema, c'è poco da fare. Ha unito 4-5 tematiche: horror, fantascienza, action e tutto. Addirittura c'è un filone dentro anche disneyano, molto.
3: Sì, perché sono gli animali, insomma, non riveliamo nulla, ma sono gli animali che comunque si vedono già nelle locandine e nel trailer, che in qualche modo
4: esatto.
3: fanno meno paura forse degli alieni.
4: Sì, sì. Beh, lui comunque ha, come dire, sovvertito delle cose. Uno si aspetta di andare lì a vedere un certo tipo di film, dati i precedenti, invece è tutt'altro. E c'è una rivelazione finale che è molto forte, molto interessante, ma soprattutto sembra legata all'ultima azione di disclosure, di apertura
3: del governo statunitense, del Pentagono. Tra l'altro, insomma, se non sbaglio, Spielberg si è ha unito insieme per la sceneggiatura di questo film alcune fonti reali di ufologi, in qualche modo, che parlavano di queste cose.
4: Sì, qualcosa si vede anche nel finale, tra l'altro, di file.video che sono stati desecretati dal governo degli Stati Uniti, in cui si vedono queste sfere, questi plasmi, queste luci, di cui non si sa veramente ancora nulla. Poi da qui si è detto molto, c'è molto social, sono quattro razze di alieni, facciamo questo, facciamo quello, ma di fatto noi sappiamo che c'è un mistero concreto, che non conosciamo bene la causa di questo mistero. Sono queste sfere, questi triangoli, queste luci, che sono passati addirittura su basi militari americane, addirittura davanti a navi militari, riprese, e c'è questa desecretazione. Questo per ora sappiamo. Spielberg ci ha inventato qualsiasi cosa e noi siamo felici, ovviamente. Ma per ora siamo nel favolistico.
3: Esatto, comunque Spielberg ovviamente è un regista, quindi unisce la favola, unisce la fantascienza, unisce l'action, perché c'è anche tanta action, e ovviamente deve creare un film che vada ad accompagnare la gente in maniera veloce.
4: La domanda è: c'è vita al di fuori della Terra? Questo è. E questa vita è collegata con i famosi oggetti volanti non identificati o fenomeni aerei non anomali non identificati? Allora, io voglio dire solo una cosa prima di cominciare tutto questo, e poi parliamone. I dinosauri sul pianeta Terra hanno vissuto da protagonisti la loro esistenza per 165 milioni di anni. L'Homo sapiens è solo l'ultima coda della specie Homo, che comincia con l'Homo habilis neanche un milione di anni fa. Homo sapiens sono 300-400 mila anni che esistiamo, più o meno, con
3: i dinosauri, cioè, 150 milioni.
4: 165. E 165. Praticamente la cosa pazzesca è che, oltretutto, non sono scomparsi, ma si sono evoluti, e gli attuali uccelli sono i discendenti dei dinosauri.
3: Sì, poi
4: perché
3: ci sono,
4: dico questo?
3: Insomma,
4: perché ci fa capire qualcosa di diverso. Noi adesso non vediamo dinosauri, non vediamo niente, vediamo soltanto delle tracce, però abbiamo elaborato questo. Ora andiamo sugli altri pianeti. 4 miliardi e mezzo, no? Il nostro sistema solare, più o meno. La Terra è abitabile da poco rispetto a questo. Marte, ad esempio, un miliardo di anni prima era già abitabile, poi purtroppo ha perso.
3: Quindi non sappiamo cosa è successo in passato.
4: Altrove ci sono sistemi solari che hanno 7-8 miliardi di anni. Anzi, sono la maggior parte. Ora io mi chiedo, e già l'avevo detto una volta qui, la nostra esistenza fra un miliardo di anni come sarà? Davvero? E sarà difficile andare da un punto all'altro dell'universo? Noi ragioniamo così, come il selvaggio che una volta pensava, non avrebbe mai pensato all'aeroplano, se non in termini mitologici.
3: Ma certo, ma come, insomma, anche un altro vecchio film diceva, sarebbe uno spreco di spazio se tutto questo, le galassie, gli universi, certo, non ci fosse qualche altro essere vivente. Anche come nello stesso film si dice, perché a un certo punto c'è anche una domanda esistenziale, no? Perché c'è una suora, c'è una ragazza che è un'ex novizia, che quindi si interroga sul fatto che Dio abbia fatto esseri viventi soltanto in un pianeta, in tutto l'universo, cioè,
4: immenso e infinito.
3: È impossibile.
2: Perché avrebbe dovuto creare un così vasto universo? Per riservarlo solo a noi.
4: Allora, c'è anche da dire che questo film tocca appunto un paio di temi molto interessanti dal punto di vista filosofico. Uno, se davvero si venisse a conoscenza che altre razze, ma soprattutto altri esseri non umani,
3: esseri
4: agiscono nel quadro della Terra in qualche modo, questo potrebbe essere rivelato senza conseguenze, diciamo, negli attuali sistemi di potere, e questi sistemi di potere sarebbero contenti di questo? Allora il film punta questo. L'altra
3: non
4: cosa,
3: ce lo dicono,
4: non dicevo. Ce lo dicono, no, ma, diciamo,
3: ma
4: questa,
3: ce lo stanno dicendo.
4: Questa è un'ipotesi
3: piano
4: interessante, no? E l'altra, il film ne parla moltissimo, come tu stesso hai detto. L'altra cosa è esseri più evoluti di noi. punterebbero il fatto su che l'Homo sapiens, cioè noi, riusciamo a vivere soltanto facendoci un po' la guerra, per questo discorso con confini, limiti, eccetera. Nel film si basa tutto su questo concetto di empatia, cioè razze superiori, o meglio esseri biologici non umani superiori, potrebbero spingere per l'empatia, cioè la chiave
3: empatia.
4: Io capisco te, tu capisci me, potrebbe essere la chiave.
3: C'è una vecchia puntata dei Simpson che fa vedere gli extraterrestri che arrivano nel pianeta Terra e vedono noi che ci lanciamo i missiletti in quei per recuperare una piccola striscia di terra. Ne parliamo tra un poco, perché insomma questa era l'anteprima Disclosure Days, diciamo, ma tra un po' andiamo sul concreto.
4: Andremo sulla Disclosure Science.
3: Quindi cacciatori di extraterrestri, tra scienza, poco scienza. Su Isoradio.

0: 21:16 minuti, torniamo tra un attimo da Space Oddity con Giorgio Pacifici e Simone Mercuri, anche perché dobbiamo ascoltare la risposta: c'è vita, gli extraterrestri, gli UFO, le osservazioni, tutto il resto molto interessante. Tra poco torneremo da loro nello studio 2. Ora torniamo agli aggiornamenti per, invece, per gli amici che sono in viaggio sulla Terra, sulla 1, tratto chiuso tra località Aglio e Roncobilaccio, direzione nord Bologna. Rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina e chiusa in questo momento, c'è traffico, scusate, in A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud verso Firenze, abbiamo code a tratti, code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 e raccordo verso il raccordo, e sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, code a tratti per traffico intenso. In A14, attenzione, traffico bloccato per incidente tra Pineto e Pescara Nord, direzione Sud Pescara, ci sono code, siamo all'altezza del chilometro 354, code, traffico bloccato appunto tra Pineto e Pescara Nord, direzione Sud Pescara. Questo accade in A14, sempre in A14 un po' più a nord tra Follia e Castel San Pietro, direzione Nord Bologna, code, il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Torniamo a Space Oddity.
1: Space Oddity.
2: Allora ragazzi, le cose stanno così: in media ci sono circa 1500 alieni sul pianeta, la maggior parte dei quali a Manhattan. Gente abbastanza onesta che cerca di guadagnarsi da vivere.
3: Fanno i tassisti?
2: Non tanti quanti diresti.
4: Bene, torniamo in diretta su Reso Radio, Space Oddity con Giorgio Pacifici
5: e Simone Mercurio.
4: Ovviamente, insomma, io sono Simone, lui è Giorgio. Sì. E insomma, parliamo, abbiamo anticipato, mi ho fatto un'anteprima un po' parlando del film di Spielberg attualmente in tutti gli schermi mondiali, per parlare di reali cacciatori di extraterrestri.
5: A caccia di ET, chi sono? Sono gli esobiologi, c'è una branca della scienza.
4: Quindi biologia
5: di altrove, al di là, quindi, quindi esobiologia sono proprio coloro che studiano le possibilità di vita su altri mondi, a cominciare da qui. Perché intanto diciamo una cosa, il pianeta Terra noi lo conosciamo pochissimo, ma qui la vita si è evoluta in tantissime forme, in tantissimi modi, e ancora si evolve. Quindi abbiamo, noi che siamo basati sulla chimica del carbonio, pensiamo tutto in questo modo, ma ci potrebbe essere un altro tipo di chimica, il silicio, un altro tipo di intelligenza, addirittura si parla di plasmi intelligenti a volte, cioè si fanno tante congetture. Gli esobiologi sono quelli però che concretamente pensano a possibilità di vita, ad esempio nel sistema solare. I maggiori candidati ad ospitare vita non sono tanto i pianeti, lo sono un po' anche loro, Marte, i sotterranei di Marte, mm-hmm, eccetera, ma soprattutto le grandi lune dei giganti gassosi, Giove e Saturno.
4: I satelliti dei
5: esatto,
4: pianeti.
5: Che sono tantissimi.
4: Che sono più grandi della nostra luna.
5: Eh sì, assolutamente, si avvicinano alla Terra. Ce ne sono due o tre veramente interessanti. Per esempio, il maggiore è Europa.
4: Ed Europa è una luna di Giove.
5: Una luna di Giove che è la maggiore candidata, in quanto, allora, intanto dice, ma è troppo lontana dal Sole. No, perché Giove è una sorta di sole mancato, viene definito. Cioè è un gigante, gassoso, che non ha una certa di evoluzione, ma che nella sua forza ha delle perturbazioni gravitazionali su tutte queste lune, che fa sì che muove ad esempio l'acqua internamente. E quindi Europa, come altre, hanno una crosta ghiacciata di acqua, che si vede molto bene nei satelliti che sono andati, con delle fenditure, e sotto c'è acqua calda, sotto c'è acqua salata addirittura.
4: E dentro l'acqua potrebbero esserci microparticelle.
5: Esatto, e questa, quindi Europa, c'è una Clipper adesso, c'è una sonda che ci sta andando. E poi c'è un'altra luna, Ganimede, sempre questi nomi bellissimi mitologici, è sempre attorno al gigante gassoso Giove. Beh, anche Ganimede fa degli spruzzi incredibili di acqua calda, salata, ha una crosta semovente, dentro c'è tanta acqua e quindi tanta possibilità anche di microbatteri, di qualsiasi cosa, sicuramente è da tenere d'occhio. E poi c'è Titano. Titano è un'altra cosa, è un pianeta al contrario. Cioè tutto quello che qui noi vediamo come gas, liquido, eccetera, lì è al contrario. E magari sono rocce solide di metano solido, per esempio, no? Ci sono fiumi di gas, che qui sono gas e lì è liquido, c'è tutta una cosa al contrario.
4: Che magari qui per noi sono nocivi certi gas, magari appunto un essere vivente, esatto, di questi pianeti potrebbe respirare questi gas e quindi esistere al di là di quelle che sono le nostre conoscenze biologiche terrestri.
5: Ed è un pianeta, però una luna, o meglio un corpo celeste, che è considerato vivo, cioè ha dei cicli fluviali, ha dei vulcani, Titano è incredibile. E una sonda è stata sganciata, sonda Huygens, dal anni fa, proprio che andò sulla superficie, e io ho avuto la fortuna, insieme a pochi scienziati, all'epoca non c'erano i social, erano appena nati, tra l'altro, su uno schermo, di vedere le immagini. E ricordo, incredibile, che tutti a bocca aperta, perché c'era questo mondo coloratissimo, eccetera, ma che si percepiva era qualcosa di veramente strano. Voglio dire, un'altra cosa molto importante in Italia, c'è l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che è uno dei massimi centri di robotica, che sta sviluppando proprio in questi giorni, ha lanciato un polpo robotico.
4: Polpo. Che,
5: un polpo.
4: Sì. Polpo.
5: Si può dire entrambe le cose. Chiamiamo
4: con i suoi tentacoli. Robo,
5: con i suoi tentacoli, che praticamente con una anche ingegneria morbida, soft, quindi veramente ci avviciniamo a esseri umani, che potrebbe essere utilizzato proprio per andare negli anfratti di questi pianetini, negli anfratti di queste lune, per esplorare.
4: Magari dotato di appunto un occhio che trasmette le immagini, le orecchie. È un'intelligenza artificiale che ci fa comunicare e capire meglio le cose.
5: E forse sapremmo se sotto Marte davvero ci sono esseri viventi, parliamo di molecole, di qualsiasi batteri, ma si potrebbe essere i famosi, qualcuno scherza, no? I famosi gamberoni di Marte. Allora, dato che prima era piena di acqua.
4: Questa l'ho sentita, me l'hai anche detto tu off record.
5: Sono un po' fissato.
4: Che cosa sono questi gamberoni di Marte? Ma si fa anche la pescatora,
5: no,
4: l'insalata di
5: i famosi gamberoni verdi di Marte.
4: No. Un po' nocivi forse per noi.
5: Allora, siccome Marte era pieno d'acqua, a un certo punto quest'acqua è stata assorbita internamente, forse in seguito all'impatto di un asteroide, oppure, dato che l'atmosfera è molto fragile, molto, molto leggera, è evaporata, gran parte è andata sotto e sta rilevata dalle sonde, quindi ci sono grandi sacche, enormi sacche di acqua sottosalata, tra l'altro, per certi versi, per altre aree no, e quindi ci si chiede chi può resistere lì sotto a quelle pressioni, in quel modo al buio. Beh, qualcuno ha detto appunto i gamberoni di Marte.
3: Quello è un crostaceo terrestre, molto tradizionale in Cina. Se mi arrestate, è discriminazione!
6: Lo sarebbe se tu fossi cinese!
4: Ci sono dei consigli bibliografici durante quest'estate. Magari siamo sotto l'ombrellone, andiamo in vacanza, ci portiamo un bel libro per in qualche modo raccontare o leggere cose di queste, ovviamente scientifiche, ma anche non, fantascienza. Per esempio, tu mi suggerivi Imminente di Elizondo, che è un bel libro.
5: Cioè,
4: ma...
5: senz'altro, la Imminente riguarda sempre il discorso del disclosure, no? Della decrittazione, dell'apertura, eccetera. Beh, e lui è la base di anche di questo
4: di Luis Elizondo, no?
5: Esatto, lui scritto era un uomo Elizondo. Dell'intelligence che a un certo punto fu incaricato di frequentare alcuni gruppi che studiavano questi UAP, Unidentified Aerial Phenomena, particolari, e successivamente lui non credeva a queste cose, però poi ne ebbe talmente tante di testimonianze, eccetera, che si sganciò dalle situazioni governative e fece un centro suo di studi, e ci furono molti problemi.
4: In qualche modo questo Elizondo potrebbe essere il protagonista maschile del film di Spielberg.
5: È molto ispirato,
4: no?
5: Perché lui scrisse questo libro che è top seller, best seller del New York Times, quindi non diciamo pizza e fichi, voglio dire, ecco, in America è scritto benissimo, ve lo assolutamente consiglio, su queste tematiche. È anche avventuroso, tutto sommato, però è uno che ha comunque speso tanta parte della sua vita. Poi io vi consiglio dei libri di narratori, assolutamente, per esempio tutti i libri che ha scritto Umberto Guidoni, l'astronauta, il primo astronauta europeo.
4: Ma sono libri
5: ad andare, sono
4: saggi o romanzi?
5: No. Allora, lui ha scritto dei saggi su tutta l'esplorazione spaziale, fatti molto bene, ma ha scritto anche dei romanzi, in cui in uno in particolare
4: di fiction
5: un paio ne ha scritti, in uno in particolare si ipotizzava che una sonda aliena si avvicinasse alla Terra e invece purtroppo buca la crosta terrestre e arriva a prenderci il nucleo, parte del nucleo caldo. E quindi ecco, assolutamente i libri di Umberto Guidoni. E poi anche Simone, te lo faccio dire a te perché è poco
4: scientifico.
5: No,
4: perché l'ho trovato
5: me.
4: In redazione un vecchio libro di una decina di anni fa, Turisti per UFO, ovvero i 51 luoghi alieni tra virgolette da visitare nel mondo. Sono proprio dei consigli turistici per andare negli Stati Uniti e in varie parti del mondo, con tanto di B&B consigliati sul luogo dove sono apparsi forse.
5: È molto divertente, molto carino e anche può essere divertente come itinerario.
4: Sono tre autori, Caffulli, Davidi, Vanetti.
5: Ok, e poi ve ne dico un altro che è molto interessante. C'è un ricercatore, si chiama Massimo Teodoranico, cui ho condiviso la mia avventura, ne ho parlato in un'altra puntata, del viaggio ad Esdalen, dove ci sono delle, dei globi luminosi al momento inspiegabili che passano, e lui è partito da lì e collabora a questo progetto Galileo, che è una cosa mondiale proprio di studio di questi fenomeni, e ha scritto diversi libri molto belli, di cui uno è proprio Fenomeni luminosi. Lui è uno scienziato, non è un libro facile. E lui è un grande
4: ripeti il titolo
5: Massimo Teodorani, Fenomeni luminosi, è uno dei vari che ha scritto.
4: Poi questi titoli che stiamo dicendo li metteremo a commento della nostra puntata, quindi seguiteci sui social.
5: Gli ultimi studi di Teodorani ipotizzano che almeno una parte di questi fenomeni anomali che riscontriamo nell'atmosfera siano dei plasmi, una forma di il plasma è, diciamo, il quarto stato, diciamo, della natura, materiale, gassoso, liquido, e c'è questo plasma. Il Sole è un plasma, cioè per arrivare a fare un plasma devi avere fusione di atomi, certo, non fissione, quindi fusione. Quindi è abbastanza, quello che sta dicendo lui è già nella fantascienza, però lui in qualche modo ipotizza questo, essendo uno scienziato. Una parte di questi UFO, UAP eccetera, sarebbero dei plasmi intelligenti con una loro intelligenza. È una cosa, capisco, molto difficile, ci prenderemo delle pernacchie, però non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lo scienziato, e lì lo spiega, è un'ipotesi.
4: Io per principio
5: non ho barriere contro nessuna ipotesi, poi provando e riprovando, come dicevano appunto i grandi scienziati di una volta, si avviciniamo alla
4: realtà. Tutto è possibile. Allora, chiudendo questa puntata, io insomma mi riaggancio al Disclosure Files, al Disclosure Day, film di Spielberg. Sono stati qualche mesetto fa circa le rivelazioni, cosiddetti falde segretati dal governo statunitense, dal Pentagono.
5: Piano piano cercheremo di capire sempre di più di
4: e
5: che
4: quindi
5: cosa
4: ci saranno probabilmente altre rivelazioni.
5: Sì, perché è stato creato anche un nuovo centro di studi proprio dal governo degli Stati Uniti, proprio in questi giorni.
4: Quindi occhio e orecchie aperte anche durante l'estate. Noi torneremo per la prossima stagione. Sì, possiamo confermarlo.
5: Ritorneremo qui da voi con una nostra astronave.
4: Con la nostra navicella spaziale aliena o no, esatto, chissà. Esatto.
5: Molto da Saxarubra terrestre, quindi, però insomma in connessione con le entità aliene.
4: Con la nuova stagione, quindi forse. Più o meno fine settembre, ottobre, insomma. Scherziamo. Più o meno, comunque seguiteci, Simone Mercurio
5: e Giorgio Pacifici.
4: Sui social, Facebook, Instagram, noi ci siamo, scriveteci a isospaceodditi@gmail.com, isospaceodditi@gmail.com. Abbiamo concluso questa puntata, ascoltateci, riascoltateci, condividete le nostre puntate,
5: diffondete scienza e conoscenza.
4: Su Rai Play Sound le trovate tutte elencate, tutte da riascoltare e da proporre ai vostri amici. Scaricate Rai Play Sound,
5: segnatevi,
4: accendete la notifica, così vi arriva ogni volta sul vostro smartphone, sul vostro iPhone. Noi torniamo il prossimo anno. Ciao a tutti dunque da Simone Mercurio
5: e da Giorgio Pacifici.
4: A presto, hasta la vista baby.
5: Passo e chiudo.

0: E con un foro buono nella versione di Claudio Baglioni si chiude questa prima edizione di Space Oddity, Giorgio Pacifici, Simone Mercurio, che torneranno insieme ovviamente a settembre per portarci con loro in viaggio, come hanno fatto questa sera. Intanto andremo a vedere il film di Spielberg, mi hanno incuriosito abbastanza, quindi è la prima occasione, la prima serata libera. Andiamo un po' a fare un salto anche noi nello spazio con Steven Spielberg. Sono le 21:32, questa è Isoradio. Buona domenica sera, buon viaggio a tutti. Tra poco ci colleghiamo con l'aeronautica militare. Intanto attenzione in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, traffico bloccato per incidente. Attenzione, ora il tratto è stato chiuso, quindi c'è un aggiornamento importante per chi è in viaggio. È chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Solagne. Siamo al chilometro 354. All'interno del tratto il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Bisogna uscire a Pineto, dove aver viaggiato sulla statale 16 Adriatica si rientra in A14 a Pescara Nord, quindi tratto chiuso in questo momento in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso sud Pescara. La 1 è chiusa ma per lavori tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione nord, in direzione di Bologna. Ora ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'aeronautica militare. E siamo in linea con il tenente colonnello Lorenzo Granati. Buona serata.
1: Grazie, buona serata anche a voi. Ancora qualche nube che insiste sulle aree montuose del nord-est associata a dei deboli piovaschi. Ci sono ancora dei rovesci invece sul settore montuoso del Cuneese che vanno ad interessare anche parte dell'Appennino al confine tra appunto le province di Cuneo e la parte occidentale della Liguria. Però questa è una situazione che in poche ore tenderà a migliorare, rimarrà solo un po' di nuvolosità sulla Liguria, il resto della penisola vede il cielo sereno o al più velato. Nel corso della nottata non dovrebbero esserci particolari variazioni, solo qualche piovasco ancora possibile sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, e poi nella mattinata qualche debole pioggia interesserà il settore meridionale della Sardegna. La giornata di domani sarà ancora all'insegna prevalente del cielo sereno, appunto pure offuscato da qualche velatura. Poi nel pomeriggio ancora una volta sarà il settore nord-orientale e la zona occidentale del Piemonte ad essere interessata da qualche temporale che potremo trovare anche sulle pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia poi nel corso del pomeriggio. È tutto, la linea torna allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

per averti ancora qui su Isoradio. Allora, sono le 21:43 minuti, torniamo in autostrada perché andiamo in A14 in Abruzzo, tra Pineta e Pescara Nord, in direzione sud verso Pescara. Il tratto è chiuso per un incidente avvenuto all'interno della Galleria Solagni al chilometro 354. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, uscita obbligatoria a Pineto, poi la statale 16 Adriatica che si rientra in autostrada a Pescara Nord. Questa al momento la situazione. Più a sud in A14 c'è fumo per incendio tra Foggia e Foggia zona industriale, siamo al chilometro 559 e 500. Questa notte è chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa si viaggerà sulla 1 direttissima fino alle 6 di domani mattina. Ci sono code per lavori in A7 tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano, code anche in A12 tra Genova Est e l'A7 in direzione di Genova. In A14 ancora traffico e code tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord, un'ora il tempo di percorrenza, mentre tra Bologna e Borgo Panigale la 1 verso nord e verso la 1 abbiamo code anche qui per traffico.

Lucio Dalla era uno che non le mandava decisamente a dire, così come non le manda a dire Jürgen Klopp, insomma, allenatore famoso del Liverpool, ha fatto risultati fantastici, allenatore tedesco del Borussia Dortmund, prima ancora del Liverpool. Beh, Jürgen Klopp, proprio in queste ore, a mondiale in corso, ha detto testualmente: il calcio è tenuto in ostaggio da dirigenti rintanati in uffici climatizzati. Le pause per l'idratazione dei calciatori sono state introdotte come uno scudo per il benessere dei giocatori, una nobile idea contro il caldo, ma non sono altro che una gabbia dorata costruita per gli sponsor. Insomma, se la prende con queste pause, no? Che dovrebbero in qualche modo tutelare i calciatori, il caldo e tutto il resto, però poi un po' a tutti quanti noi è venuto il sospetto vedendo questi, no? Queste pubblicità che partono per un po' di tempo, in effetti diciamo che ne hanno approfittato. Comunque Jürgen Klopp il calcio lo conosce bene e in qualche modo, insomma, cerca di stimolare i dirigenti della FIFA, diciamo così, a cambiare un po' di cose. Insomma, intanto questo 7-1 di oggi della Germania era ampiamente previsto, è un mondiale, non è proprio il massimo da vedere, certe disparità tra una squadra e un'altra. Insomma, capisco che all'inizio ci siano partite dove una è molto più forte di un'altra, però qui proprio parliamo di un altro gioco. Comunque tra poco su Rai 1 in diretta sono già in campo, c'è Olanda-Giappone e questa è una bella partita, una partita che può divertire, quindi ovviamente vi terremo aggiornati durante la nostra diretta che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo.

Che stagione corrono senza fermarsi mai un momento, ha ragione, siamo alle porte dell'estate, di questa estate del 2026, le 22 in punto, siete all'ascolto di Isoradio, Stefano Catini in console e Roberto Fracomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, in campo i giocatori di Olanda e Giappone, il pallone sul centro del campo, il via verrà dato dai giocatori olandesi, gli Orange, tutti in arancione, come i loro tifosi, con le loro bandiere, con le loro magliette. Gli olandesi hanno questa caratteristica, girano il mondo dietro l'Olanda, dietro la squadra, e si presentano tutti con la maglietta arancione, quindi fanno questo colpo d'occhio orange veramente incredibile in tutti gli stadi del mondo, veramente molto molto suggestivo. È chiusa la A14 questa sera per un incidente tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, un incidente avvenuto all'interno della galleria Solagni al chilometro 354, sono rimaste coinvolte due automobili, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, uscita obbligatoria a Pineto, poi la statale 16 Adriatica si rientra a Pescara Nord in A14, chiuso il tratto della panoramica, la 1, il tratto appenninico è chiuso tra il bivio per la direttissima e Roncubilaccio verso Bologna, in alternativa fino alle 6 di domani mattina si può viaggiare appunto sulla 1 direttissima. Ci sono code per incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico, 4 auto coinvolte al chilometro 12 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, direzione sud verso la 8.

Francesco Gammani, Summer Funk, il titolo del brano, alle 22:08 minuti, subito vicino al gol l'Olanda con Malen, ma risponde il Giappone 0-0, ma subito una partita che entra nel vivo in Texas per questo match dei mondiali che è in diretta anche su Rai 1 in questo momento. Allora, sulla 8, diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso sud e verso la 8 abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 12. È chiusa la 26 tra Alessandria Sud e diramazione Perdusa Bettola verso sud Genova. Ci sono code in A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova. In A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione sud Bologna, code a tratti per traffico, tempo di percorrenza 1 ora. È chiuso il tratto appenninico della panoramica in A1. In alternativa si viaggia verso Bologna questa notte fino alle 6 sulla 1 direttissima. E poi la situazione in A14, dove al momento non è più chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord. Tratto riaperto, traffico sbloccato, c'è un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, però la situazione, meno male, si sta risolvendo.

0: Io direi più che celeste nostalgia, azzurra nostalgia, ecco, facciamo così: nostalgia dei mondiali, nostalgia di quando tanti anni fa anche noi eravamo, fermavamo tutta l'Italia per seguire le partite della nazionale. Invece adesso siamo sì spettatori, magari appassionati, magari interessati per chi segue il calcio. Questo Olanda-Giappone 0-0 è una bella partita, con il Giappone molto molto pericoloso, però ovviamente manca il pathos, manca la passione, manca insomma il tifo, quello che poi coinvolgeva insomma un po' tutti quanti, anche quelli che solitamente non seguono le partite di calcio. Vabbè, sarà per la prossima volta, speriamo. 22:17 minuti, la viabilità ci porta a segnalare molte chiusure questa sera. Ricordo che però la 14 è stata riaperta tra Pineta e Pescara Nord verso Pescara, risolto l'incidente, rimane 1 chilometro di coda in diminuzione. C'è fumo per incendio in A14 tra Foggia e Foggia zona industriale, siamo al chilometro 559-500. La A14 vede ancora code per traffico tra Forlì e Castel San Pietro direzione nord, tempo di attraversamento 1 ora, poi code tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 in direzione nord verso la 1. Code per incidente sulla diramazione Galara de Cattico della 8 tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso la 26, incidente anche in A4 tra Ospitaletto e Rovato verso Milano al tra il chilometro 206 e il chilometro 200.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Rai su Radio.
4: You know, you make me feel so good inside.

Michael Jackson, Pretty Young Thing, il titolo del brano, alle 22:25 minuti. Sulla statale 122 Grigentina, Ponte Fazio, verso la statale 117 bis Centrale Sicula, abbiamo rallentamenti per un incidente. Sulla tangenziale di Ascoli, in prossimità del raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli, verso Ascoli, rallentamenti dovuti alla presenza di materiali dispersi. Sulla statale 106 Ionica ad Eraclea, verso Taranto, abbiamo rallentamenti, questi sono dovuti a un incidente. Sulla Brescia-Padova ancora code tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, sulla 15 Parma-La Spezia tra Aulla e Berceto verso Parma ci sono 2 chilometri di coda.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

22:30, 6 minuti, buona serata, buon viaggio a chi da poco si mette al nostro ascolto in questa domenica sera che vede ancora traffico intenso, per esempio in A14 tra Forlì e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, abbiamo tempo di percorrenza di un'ora. Poi code tra Borgo Panigale e la 1 verso la 1, attenzione in A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione sud Bologna, incidente al chilometro 183, coinvolte due automobili. Chiuso il tratto appenninico della 1, la panoramica in direzione nord Bologna in alternativa. Questa notte fino alle 6 di domani mattina si viaggerà sulla 1 direttissimo.

Sono le 22:44 minuti, sempre 0-0 tra Olanda e Giappone, ma i nipponici vicino al gol, veramente palla che ha sfiorato il palo. In questo momento è un momento più positivo per il Giappone, ma anche l'Olanda si è fatta più volte vedere. Una bella partita questa che si sta giocando in questo momento negli Stati Uniti, in Texas. Si gioca il 43esimo, 0-0 il risultato. Tra poco l'informazione anche su Isoradio, le notizie del giornale radio, il GR1. Intanto vediamo un po' le ultime notizie per chi è in viaggio. Ricordo la chiusura del tratto appenninico della 1, della panoramica, tra la 1 direttissima e Roncobilaccio, tratto chiuso verso Bologna fino alle 6 di domani mattina. Incidenti in A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione sud Bologna, coinvolte due auto tra prima e seconda corsia. Siamo all'altezza del chilometro 183 della 1. È chiusa la 12 tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano verso Rosignano fino alle 6 di domani mattina. In A11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Capannori verso Firenze abbiamo un rallentamento. Attenzione in A24 tra Teramo Ovest e Valvomano verso Roma, c'è un mezzo fermo in galleria. Siamo esattamente al chilometro 152. Io la...

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran ancora incertezza. Il presidente Trump vorrebbe firmarlo entro oggi, ma l'attacco israeliano su Beirut di questa mattina sembra complicare la situazione.
2: L'agenzia iraniana Tasnim scrive che i voli nella parte occidentale dell'Iran sono stati cancellati. Altri media sostengono invece che tutto procede normalmente. Anche il Times of Israel però riferisce che, stando ai dati di tracciamento dei voli, lo spazio aereo iraniano sembra essere chiuso in vista del minacciato attacco contro Israele. Segnali contrastanti. Ora anche lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, dopo il via libera a continuare le trattative annunciato dal presidente Pezeshkian, sembra attenuare i toni e scrive su X: la nostra diplomazia è Hezbollah difenderanno il Libano. Questo dopo le ripetute minacce di ritorsione verso lo Stato ebraico in seguito all'attacco di questa mattina nei sobborghi meridionali di Beirut, nel corso del quale Tel Aviv ha ucciso almeno 3 persone e ne ha ferite oltre 15. Media israeliani riportano un retroscena secondo il quale Teheran si asterrebbe per ora dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump, che nel mezzo delle celebrazioni per il suo 80° compleanno si è infuriato con Netanyahu per l'attacco a Beirut nelle ultime fasi del negoziato e lo ha definito totalmente privo di giudizio. Poi ha ribadito: l'accordo sarà siglato oggi, e ha precisato: prima la firma digitale e tra una settimana quella di persona in Europa. Marco Verbonaglia, GR1.
1: Alla vigilia del G7 di Evian, circa 20.000 persone hanno manifestato a Ginevra contro il summit dei grandi. La protesta, organizzata dalla coalizione No G7, è degenerata in scontri tra gruppi radicali e forze dell'ordine. Lancio di pietre e petardi, risposta con lacrimogeni, danneggiati edifici, banche e incendiata un'auto. Rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'apertura del vertice. Un aereo è precipitato in Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota. Lo schianto è avvenuto nei pressi di un aeroporto a Butler. Il velivolo era appena decollato, ma non è riuscito a mantenere l'assetto e dopo una brusca virata si è schiantato a 300 metri dalla pista. Altro incidente aereo in Brasile, dove 6 persone hanno perso la vita nello scontro in volo tra 2 elicotteri a Rio de Janeiro. Tra le vittime anche il cantante statunitense Oliver Tree. L'impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto almeno 20 automobili parcheggiate nell'area. Ora in Italia, a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17enne. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. L'ondata calda dell'estate in arrivo su tutta l'Italia, con temperature superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'anticiclone africano da metà settimana sulle pianure del nord e su buona parte del centro-sud, termometri pronti a spingersi diffusamente oltre i 35 gradi e con punte localmente superiori. A Firenze si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Lungo le coste invece l'elevata umidità accumulata sul mare trasformerà il grande caldo in afa. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Rosina, Fabio Concato, Anna Flora, questo duetto di qualche tempo fa stupendo che ci ha portato alle 23 e un minuto. Buona serata, buona domenica sera a tutti, domenica che volge al termine. 14 giugno abbiamo ascoltato il GR1, tra poco tornano in campo per il secondo tempo, anzi stanno tornando proprio ora, Giappone e Olanda. Si è concluso 0-0 il primo tempo. Per quello che riguarda la viabilità, ancora traffico intenso in alcune zone, ma partiamo dalla Toscana perché notizia nuova sulla Firenze-Pisa-Livorno: tra Ponte d'Erest e Montopoli-Valdarno verso Firenze abbiamo code a tratti per un incidente al chilometro 45 e 800. Questa notte è chiuso il tratto appenninico della 1, la 1 panoramica tra la 1 direttissima e Roncobilancio è chiusa verso Bologna. In alternativa, fino alle 6 di domani mattina si viaggerà appunto sulla 1 direttissima, ancora code in A14 per traffico tra Forlì e Castel San Pietro direzione nord Bologna. Il tempo di percorrenza è un'ora, mentre sulla diramazione Gallarate Cattigo della 8 tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso la 26 code per incidente. L'incidente è comunque risolto.

Questo è il nuovo singolo di Max Gazzè, si intitola Intermezzo Bianco. 23:09 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio. Dopo il GR1, gli aggiornamenti sul traffico, le notizie di Pubblico Trenitalia, aggiornamenti anche dagli Stati Uniti, secondo tempo al 49esimo, si gioca da circa 5 minuti, di Olanda-Giappone, risultato sempre fermo sullo 0-0, partita molto gradevole, soprattutto partita molto equilibrata. Entrambe le squadre hanno avuto praticamente le stesse occasione, attenzione perché l'Olanda passa ora in vantaggio. Proprio mentre vi parlavo, colpo di testa di Van Dijk, il forte difensore del Liverpool, di testa in sacca alle spalle di Suzuki, quindi Olanda 1, Giappone 0. Parlavo di equilibrio, eccolo là. Non bisogna, quando si dicono queste cose e si è in diretta, perché uno può anche dire a microfono spento, ma se sei in diretta altri in qualche modo l'equilibrio. Comunque l'Olanda passa in vantaggio, vedremo tra poco la reazione del Giappone con il suo allenatore che rimane impassibile, certamente dentro non sarà così contento di questo gol su calcio da fermo, su calcio di punizione. Torniamo però alla viabilità, c'è Daniele Di Noia in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a 12:30 sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso sud e verso la 8 abbiamo 1 chilometro di coda per incidente, la 26 questa notte è chiusa tra Alessandria Sud e diramazione Predosa Bettoli in direzione sud e direzione Genova. È chiusa la 8 tra Solbiate Albizzate, diramazione Gallarate-Gattico, direzione sud Milano fino alle 5 di domani, e ci sono code tra Castrone e Solbiate Albizzate in direzione sud, quindi verso Milano.

Halleria con Pino Daniele, 23-16 minuti, Olanda in vantaggio, una rete a zero, Van Dijk sugli sviluppi di un calcio di punizione, ancora Olanda in attacco in questo momento, respinge il Giappone in calcio d'angolo, il Giappone sembra aver accusato il gol fino al gol dell'Olanda, il match era in equilibrio anche da un punto di vista del gioco, delle occasioni, dopo il gol dell'Olanda in effetti il Giappone è un po' in confusione. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti per gli amici che ci seguono in questa domenica sera, traffico ancora intenso in A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, abbiamo code, il tempo di percorrenza è di circa un'ora.

0: Wish You Were Here dei Pink Floyd, 23-26 minuti, secondo tempo veramente rocambolesco tra Olanda e Giappone. Eravamo rimasti all'Olanda in vantaggio per 1-0, subito dopo pareggio del Giappone, quindi 1 pari, ora Olanda di nuovo in vantaggio 2-1 e siamo al 65esimo, quindi partita che nel secondo tempo si è accesa ancora adesso in avanti l'Olanda in area di rigore. Attenzione Olanda che va al tiro deviato, è ancora pericolosa la squadra dei Paesi Bassi. Allora torniamo alla Via Verità, torniamo agli aggiornamenti per gli amici che giustamente si sintonizzano su Isoradio e sono in viaggio in questo momento. È chiusa per lavori, è chiusa la 1, è chiuso il tratto della panoramica, il tratto appenninico in direzione nord tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Questa notte in alternativa si viaggia sulla 1 direttissima, la riapertura è prevista domani mattina alle 6. Chiuso anche il tratto della 12 tra Colle Salvetti e Rosignano verso sud, direzione Rosignano. Abbiamo rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest in direzione di Firenze, mentre in A14 sempre code per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Il tempo di percorrenza rimane lo stesso, un'ora.
1: Rai Isoradio.

Sono le 23:34 minuti, tra poco l'informazione, torna il giornale della mezzanotte. Intanto noi torniamo a vedere gli aggiornamenti per amici che a quest'ora della sera sono ancora in viaggio, e andiamo sulla diramazione per Ravenna. Code tra Ravenna e la A14 verso la A14, code in A14 tra Forlì e Castel San Pietro verso nord. Il tempo di percorrenza è sempre di un'ora. Non ci sono più problemi sulla diramazione Gallarate Gattico verso la 8. Il traffico è tornato regolare, mentre la 8 questa notte è chiusa tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallarate Gattico verso sud Milano, e abbiamo code per il tratto chiuso, circa 2 km di coda tra Castron e Solbiate Albizzate, dove c'è l'uscita obbligatoria in direzione Milano, appunto 2 km qui di coda.

Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 23:41 minuti, notizie che ci portano sulla statale 122 Grigentina, Ponte Fazio, verso la statale 117 bis centrale Sicula. Abbiamo ancora rallentamenti, questi sono appunto dovuti a un incidente. Traffico ancora intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Abbiamo dei rallentamenti in questo momento, così come in A14 tra Forlì e Castel San Pietro, direzione nord Bologna. Ci sono code con tempo di percorrenza di un'ora, non ci sono più problemi sulla diramazione per Ravenna, lì il traffico è tornato regolare. Un grande artista americano, newyorkese, questo è Billy Joel con Piano Man.

23:50 minuti qui su Uso Radio, era Elisa, il suo brano, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti. Intanto veramente secondo tempo pirotecnico tra Olanda e Giappone, il Giappone pareggia gol di testa sul calcio d'angolo, quindi in questo momento quando siamo al 90esimo, 6 minuti di recupero, il risultato è di 2-2 tra Olanda e Giappone, con gli asiatici che a questo punto prendono coraggio e stanno spingendo per cercare addirittura la vittoria. In autostrada non ci sono più code sulla diramazione per Ravenna verso la A14, in A14 ancora traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro direzione nord, il tempo di percorrenza rimane di un'ora. Ci sono code in questo momento in A8 tra Castronne e Solbiate Albizzate verso Milano, perché è chiuso il tratto della A8 tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallarate-Gattico direzione sud Milano, il tratto rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. È chiuso il tratto appenninico della A1 tra la A1 direttissima e Ronco Bilancio verso Bologna, qui in alternativa questa notte si viaggerà sulla A1 direttissima, è chiusa la panoramica, la riapertura è prevista per domani mattina alle 6.

qualcosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, Trump annuncia ora è completo, oggi la firma da remoto. Il Pakistan conferma la cerimonia in Svizzera il 19 giugno. Dall'Ucraina a Hormuz, al via il G7 di Evian. Giorgia Meloni rivedrà il presidente americano nel pieno delle crisi internazionali. Stamane a Roma l'incontro con la premier nipponica. Il femminicidio non esiste, un caso le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale. Fratelli d'Italia, disconoscere il reato è surreale. PD, negazionismo patriarcale. Uccide la zia e la getta in un canale vicino a Venezia. Proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante. Confessa il 17enne all'origine del gesto, forse una lite per l'eredità. Il prezzo dell'intelligenza artificiale, 500.000 dei licenziamenti già registrati, un lavoratore su 4 a rischio nei prossimi 5 anni. Grande festa al Firenze Rocks per il ritorno dei Cure, 40.000 fan e una scaletta ricca di classici per la band di Robert Smith. Formula 1 trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, campionati del mondo, goleada Germania, addirittura 7-1 a Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa, prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. E c'è attesa per il comunicato di Donald Trump, che ore fa si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica di Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
2: Sentiamo quali sono le reazioni dall'Iran. In studio Valeria Fraschetti.
4: Sì, stanno continuando ad arrivare proprio in questi minuti. La prima a parlare è stata la TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim poco fa, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale negli Stati Uniti, nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, l'avete sentito anche da Marco Valerio Loprete da Washington, una giornata segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti. e poi i missili appunto non sono arrivati, qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Galibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che stando anche ai pakistani l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri. A te.
2: Israele colpisce ancora Beirut quando l'accordo sembra ad un passo dunque, ma in serata Netanyahu non può fare altro che venire informato da Trump sull'intesa raggiunta con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Questa mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo il raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran, secondo quanto riportano media dello Stato ebraico. Funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato.
2: Telefonata di auguri dell'ucraino Zelensky a Trump per l'80° compleanno. I due hanno discusso della guerra contro la Russia in vista del loro incontro martedì al G7 di Evian. Chiamata di auguri anche dal russo Putin, cui Trump ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto. E fra misure di sicurezza straordinarie si apre oggi in Francia il G7, al centro degli incontri i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento, nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice. Un corteo degenerato in scontri con la polizia, danneggiati edifici e banche e incendiata un'auto. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà a incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
6: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata, si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Ora il confronto politico, non poche polemiche per quanto sostenuto da Vannacci contro il reato di femminicidio per il PD e negazionismo patriarcale. Ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri, Più Liberi, con la condanna della premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
7: Vogliono censurare chi non la pensa come loro, la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
8: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
7: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia contro Meloni, il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
9: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
7: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raglio di un asino per noi moderati. Vannacci, in molti casi, dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Uno strascico di polemiche per le posizioni dell'ex generale Vannacci fa dunque da corollario alla costituente di Futuro Nazionale che si è chiusa a Roma.
10: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. No a Green Deal ed elettrico. No alle guerre e alla patrimoniale. Sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo.
11: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
10: Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR1.
2: E a proposito di violenza sulle donne, da qualche mese il nostro ordinamento prevede il reato di femminicidio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, lo scorso anno sono stati 97.
6: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un suo rifiuto. Poi ci sono caratteristiche ricorrenti nei femminicidi. Dei 97 commessi l'anno scorso, 85 sono riconducibili all'ambito familiare e affettivo. E c'è un altro tratto comune di cui dovremmo tener conto. Lo spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
12: Per la maggior parte i femminicidi non avvengono per caso, sono annunciati. Sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili. Quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
6: Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra. Il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
13: Le coltellate alla zia, sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo, caricato su una carriola, è trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malguer, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
14: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
13: La vittima abitava da sola nella residenza principale, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa uccisa, il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
2: Proseguono nell'Aquilano le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse una settimana fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le operazioni si concentrano nei boschi attorno al lago di Barrea. Intanto emerge una lettera della sedicenne che raccontava il disagio per la lontananza dalla famiglia. Il padre annuncia una denuncia contro i gestori della struttura per presunte carenze nella vigilanza. La procura di Napoli, di Nola, ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sul caso di una bambina di un anno ricoverata al Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. La piccola, non in gravi condizioni, sarebbe entrata in contatto con cocaina o marijuana. Gli inquirenti ipotizzano un'assunzione accidentale in casa. Nelle prossime ore sarà ascoltato il padre, già segnalato in passato per uso di stupefacenti. Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare l'acconto sull'imposta unica sugli immobili. Per i ritardatari, oltre questa data, scatterà la mora, ma quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
15: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato varie azioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutta Italia questa modalità. Per ora rimane valido il modello F24. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR1.
2: L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro ed energia. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo e stime al 2030 che vedono un lavoratore su 4 a rischio e consumi elettrici raddoppiati.
16: 425.000 posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Sono i numeri del monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, che evidenziano come a soffrire di più siano professioni come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
17: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuove mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella proprio consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
16: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo al meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali.
18: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
2: Dopo Giallo Lipari arriva un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie e Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino, in uscita questa settimana. L'intervista con l'autore.
19: Un'isola tira l'altra.
20: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
19: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
20: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Calazzimari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
19: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
20: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per diciamo raccimolare click e ascolti anche insomma sulle pelle della vittima.
19: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
20: Serviva proprio l'idea diciamo di un cavistello che arrivasse da lontano, del Milanesi come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
19: E quale sarà la prossima isola?
20: Tiriamo verso il Nero e quindi un'isola vulcanica.
19: O vulcano Stromboli.
20: Esattamente.
19: Francesca Cosentino, GR1.
2: È iniziato puntuale alle 21.30 il concerto dei Cure, live di chiusura del Firenze Rocks, 40.000 persone per la band di Robert Smith, che non si è risparmiata. 2 ore e mezzo di musica ininterrotta, apertura affidata ad Elon. Poi una perla dopo l'altra, da Love Song a Picture of You che state ascoltando, per chiudere infine con i brani più attesi come Lullaby e Boys Don't Cry. I Cure, assenti dall'Italia da 4 anni, sono in una forma strepitosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
0: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla Formula 1. Finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton vince la prima con la rossa in Spagna. La Ferrari che torna sul gradino più alto del podio, da 34 Gran Premi non vinceva. Carlos Sainz, Messico 2024. Gran Premio pazzo a Barcellona, fuori Kimi Antonelli e Leclerc. In Catalogna Lewis Hamilton aveva già vinto 6 volte in carriera, si aggiudica la 7ª e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1. La bandiera scacchi sventolata da un grande come Novak Djokovic, ma sentiamo il nostro inviato.
21: 30 anni fa, sotto la pioggia, Michael Schumacher disegnò qui il primo capolavoro in rosso di una storia divenuta poi leggenda. Al Montmeló, sotto il sole, arriva invece la prima di Hamilton col cavallino, oltre 600 giorni dopo l'ultimo successo. Vince Hamilton, favorito sì da una virtual safety car al momento giusto, ma con una prova dominante, con una Ferrari aggiornata che sui saliscendi catalani letteralmente volava. E non nasconde il baronetto l'emozione per questo successo storico. È un sogno vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre. Da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. Credo che il segreto sia crederci sempre, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Alle sue spalle Russell, Mercedes e Norris McLaren, con Antonelli leader del mondiale che si ritira quando era secondo dopo aver passato il compagno di squadra, e incassa 1-0 pesante.
22: È un peccato perché andava veramente forte oggi, avevo la P2 in mano, le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
21: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
23: Lui ha fatto un lavoro straordinario e anche la squadra che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi. Dal lato mio sicuramente sono deluso, è stato un weekend molto complicato.
21: Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
0: Classifica piloti, Kimi Antonelli a secco ieri a Barcellona, fermo a 156, Hamilton sale a 115 punti, Russell 106, classifica costruttori, Mercedes 262 punti, Ferrari 190. Il Circus tornerà tra 2 settimane nel weekend del 28 giugno in Austria. Veniamo adesso al Mondiale di calcio, alla partita appena conclusa, stecca all'esordio l'Olanda 2-2 contro il Giappone, uno dei nostri inviati.
24: Emozioni ma solo nel secondo tempo, deludente il primo tempo di Olanda e Giappone, con i giapponesi troppo rinunciatari, l'Olanda bloccata, prometteva a fine primo tempo con il Giappone che ha creato 2 occasioni per l'Olanda, invece una giocata di Malen con deviazione di Suzuki, profumo di Serie A. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, su un cross di Gravenbeck il capitano dell'Olanda Van Dijk colpisce di testa alla 5ª e porta l'Olanda in vantaggio, un vantaggio che dura poco perché al 12esimo minuto il migliore del Giappone Nakamura da dentro l'area di rigore riesce a fulminare il portiere olandese Verbruggen, ma ancora passa poco e Somerville al 64esimo minuto riporta in vantaggio l'Olanda. A quel punto il Giappone manda 5 giocatori in campo, i cambi sicuramente danno un altro movimento, però sembra che l'Olanda sia in controllo fino all'88esimo quando con un colpo di testa Kamada riporta la situazione in parità. Finisce 2-2, un punto per parte. Il gruppo F ha assistenza tecnica Daniele Antelmi, Dallas Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Passiamo alla Germania, che ha affrontato e affondato Curaçao. La squadra di un'isola dei Caraibi è finita con una goleada, addirittura 7-1. La rosa dei tedeschi, pensate, vale quasi un miliardo di euro, oltre 30 volte quella dei caraibici, che rappresentano la più piccola nazionale mai arrivata ad una fase finale di un mondiale, la Cenerentola appunto del mondiale. 180.000 abitanti, in ogni caso una bellissima storia.
3: L'uragano tedesco si abbatte su Curaçao. Per i caraibici debutto impossibile contro la Germania e risultato finale pesantissimo. Eppure, dopo il gol in apertura di Inmecha, la nazionale di Advocaat era riuscita a pareggiare con Comenencia, ex giocatore della Juventus Next Generation, un gol che comunque rimarrà nella storia del mondiale. La squadra di Nagelsmann domina la partita, costruisce e trova il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero di primo tempo va sul 3-1 grazie a rigore trasformato da Havertz. Rimesso in piedi la gara, i tedeschi dilagano nella ripresa. In apertura ecco la rete di Musiala e poi in successione quella del terzino sinistro Brown, promesso sposo del Bayern di Monaco, e di Undav, subentrato in corso d'opera. Chiusura finale per il 7-1 con Havertz, scavetto sull'uscita del portiere avversario. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della formazione tedesca e gli equilibri nel gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E tra pochissimo, all'una di notte, l'altra sfida del gruppo E, Costa d'Avorio Ecuador alle 4 del mattino italiane, invece Svezia Tunisia. Era questa l'ultima notizia. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a tutti voi l'augurio di una notte serena.
4: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: 21 minuti dopo il giornale della mezzanotte, cambio della guardia qui su Iso Radio, è terminata la programmazione di domenica, ieri, domenica 14 giugno, e siamo a proseguire appunto con il 15 giugno, lunedì, con la notte di Iso Radio. Benvenuta Elena Carbonari, ciao Elena.
1: Ciao Roberto, ben ritrovato a te. E quindi passaggio di testimone, andiamo, perché Iso Radio è sempre in diretta, quindi andiamo ad aprire la nostra programmazione notturna, come sempre musica, notizie, grandi successi, informazioni per i nostri amici in viaggio e poi tutto quello che
0: ci saranno un po' di partite anche da seguire dei mondiali.
1: Sì, certo. Allora vediamo, dai,
0: il match,
1: aggiornaci.
0: Tra Olanda e Giappone, una bella partita. Primo tempo 0-0, secondo tempo sono una pioggia di gol, una girandola di gol, come si usa dire in gergo. 2-2 il risultato finale. Il Giappone è una squadra decisamente attrezzata. L'Olanda, vabbè, la conosciamo, insomma, è una squadra importante, tra le più importanti del mondo. Il Giappone però potrà dire la sua, secondo me, in questo mondiale. Ha recuperato per due volte lo svantaggio e adesso arriveranno altri match nelle
1: questa notte questa chi notte sarà di scena,
0: appunto, altre partite da seguire. Ci sarà già in campo Costa d'Avorio e Ecuador, quindi un match già si sta giocando in questo momento.
1: All'una
0: saremo aggiornati per chi tifi Costa d'Avorio o Ecuador.
1: Guarda, Costa d'Avorio. Sai perché? Perché poche settimane fa, sai, la nostra rubrica con il ministro degli esteri me ne aveva parlato proprio nell'ultima puntata. Abbiamo ospitato proprio l'ambasciatrice italiana in Costa d'Avorio. Quindi allora, ci ha parlato di questa di questo paese, e quindi sono anche un po' incuriosita, no?
0: Non ce ne vogliono gli amici.
1: No, assolutamente. Ho spiegato i motivi.
0: Okay, invece comincia all'una, comunque. Mi comunicano dalla Costa d'Avorio, mi ha chiamato appunto. Un amico della vostra lavoro in questo momento si chiama Francisco Pantalau. e ha chiamato e ha detto appunto che il match.
1: Ma non era di Curaçao, Pantalau?
0: Di Curaçao. Sì, a seconda della partita, insomma, si sposta tra Curaçao.
1: Ne ha portate 7 di reti a casa? Curaçao?
0: Curaçao.
1: Sì, 7 ne ha ricevute di reti.
0: Sette. Ha preso così una svetta.
1: Però mi è simpatica. Mi è simpatico, sì. Loro che si muovono con lo scuolabus, no?
0: Sì, simpatico, sicuramente folcloristica, simpatica da un punto di vista
1: tecnico.
0: Tecnico-tattico. Vabbè. Non lo so se poi alla fine, però vabbè, comunque.
1: Vabbè, dai.
0: Anche in passato succedeva questo, ovviamente.
1: Beh, tra 48 nazioni ci
0: è
1: sta.
0: È quello, più allarghi il numero dei partecipanti, più ovviamente a zone i rischi di avere delle squadre molto così.
1: Ma che ne pensi dell'esternazione di Infantino sul numero delle squadre?
0: Beh, Infantino mi dice tanto, insomma, ha detto anche un po' preso in giro l'Italia.
1: No? A quello mi riferivo, esatto.
0: Quello, ti riferivo a quello. C'è stata una risposta piccata dalla nostra fede, cioè non siamo stati al gioco.
1: Sì.
0: Credo anche giustamente in questo caso, perché se la poteva in qualche modo
1: risparmiare.
0: Addirittura oggi in Germania, per esempio, ci sono molte critiche sulla Germania, che nonostante abbia vinto 7-1, ma è poco indicativo, e in Germania hanno detto allora è meglio fare come l'Italia e non andare. Quindi siamo ormai diventati una sorta di termine di paragone.
1: Comunque seguiremo questa notte anche questo incontro di calcio, magari ti potremmo chiamare così se ce lo vuoi commentare in diretta. Tanto a luna credo che sarai ancora sveglio, perché sei ancora in viaggio col tuo cagnolone. Bene, grazie Robertone.
0: Buonanotte Elena, buonanotte
1: ciao.
0: Francesco, ciao.

Mezzanotte e 40, quindi la nostra programmazione notturna è già partita, quindi è già iniziata. Abbiamo salutato Roberto Fragomeno, Elena Carbonari ad accompagnarvi, come avete probabilmente intuito. Elena Carbonari con Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Insieme vi accompagneremo fino alle 5:30 del mattino. Musica e notizie, come sempre, le notizie fondamentali per viaggiare in sicurezza. Allora andiamo proprio a ricordare ai nostri amici in viaggio cosa sta accadendo. Partiamo dagli aggiornamenti. Infatti, sulla 13, la Bologna Padova, non abbiamo più la coda per traffico a Ferrara Sud, entrambe le carreggiate, e possiamo anche archiviare la notizia della 26, la Genova Voltri grave in una toce, veniva segnalato un veicolo in avaria fermo in prima corsia all'interno di una galleria tra Masone e Ovada verso grave in una toce, il mezzo è stato spostato. C'è però sempre questa segnalazione di incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona, un'auto che ha sbandato nella galleria Rocca d'Arme, il traffico sta scorrendo su una corsia, l'incidente al chilometro 23,9. E poi abbiamo anche da segnalare un incidente sulla 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, sono coinvolte due vetture ma la circolazione è regolare, l'incidente è avvenuto al chilometro 667. E naturalmente poi le chiusure che anche questa notte ci interesseranno almeno fino alle 5 o in alcuni casi fino alle 6 del mattino. È il caso del tratto della 1 compreso tra Localitaglio e Roncobilaccio direzione Bologna, infatti questo tratto è chiuso in carreggiata nord per lavori fino alle 6 del mattino, quindi a 1 panoramica chiusa tra il bivio della 1 direttissima Roncobilaccio verso Bologna, in alternativa percorre la 1 direttissima, la riapertura come vi dicevo è prevista per le ore 6. È chiuso anche il tratto Calenzano-Barberino, siamo in direzione Bologna, carreggiata nord sempre per lavori con riapertura anche in questo caso prevista per le 6, ma tra poco le altre chiusure.

Weird Love con Stevie Wonder, mezzanotte 49, una notte all'insegna della buona musica, dei grandi successi come nello stile di Isoradio, all'insegna anche dell'informazione che naturalmente non viene mai meno. Continueremo tra poco a raccontarvi anche quello che è lo stato delle chiusure, ma una notte anche all'insegna degli eventi sportivi, quindi campionato del mondo di calcio. Abbiamo detto Costa d'Avorio, Ecuador, la prossima partita all'una, quindi praticamente ci siamo, vediamo già anche le squadre in campo, stanno infatti intonando i propri inni, e poi Svezia-Tunisia alle 4 per poi proseguire sempre in questa giornata Svezia-Capoverde alle 18. 348-103-1010, questo invece lo sapete, è il numero per interagire con noi, per raggiungerci anche di notte, come state facendo, quindi ci raccontate anche del vostro viaggio, e naturalmente un saluto a tutti voi. Vi raccomandiamo sempre molta attenzione, prudenza alla guida e fermiamoci ai primi segnali di stanchezza. Vi dicevo di questo incidente sulla 26, ve lo confermo, sulla Genova Voltri, un'auto che ha sbandato nella galleria Rocca d'Arme, il traffico sta scorrendo su una corsia, siamo al chilometro 23,9 tra Masone e Ovada verso Gravelona Toci, incidente comunque che non impatta sulla circolazione. Rimaniamo invece sulla 1, torniamo anzi meglio sulla 1, vediamo anche quali sono le altre chiusure. È chiuso anche il tratto Bivio 1 variante di Valico e Lucalitalio direzione Bologna, con riapertura prevista per le 6. Vi dicevo poi anche della chiusura del tratto Calenzano Barberino verso Bologna, sempre con lo stesso orario. Andiamo sulla 8 Milano Varese, chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo fino al 24 giugno, mentre fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le carreggiate, chiusa anche l'entrata di Solbiate e Albizzate in entrambe le carreggiate, sempre fino alle 5 del mattino, e fino alle 5 del mattino rimane chiuso, sempre sull'8 Milano Varese, il tratto Solbiate e Albizzate, Bivio 8, diramazione Gallarate Gattico. Siamo in direzione Milano. La testa gira con Fred De Palma.

degli incontri di calcio che ci saranno nella giornata odierna, campionati del mondo, ma aggiungiamo che ci sarà alle 21 anche da seguire l'incontro Belgio-Egitto. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, rimanete con noi, ci ritroveremo tra qualche minuto.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Oggi la firma da remoto. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano. Fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Trump conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni. E il G7, che si apre oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato in scontri con la polizia. E un massiccio attacco missilistico è in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi anche a Kharkiv, nel nord-est del paese. E torniamo in Italia. Un caso, le parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, attaccano anche le opposizioni. La cronaca a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì dal nipote 17. È stato lui stesso a confessare l'omicidio, raccontando di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari legati ad interessi economici. E parte oggi il collocamento del nuovo BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per i piccoli risparmiatori. A durata quinquennale, rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Infine allo sport, Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, i campionati del mondo, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia e poi la nazionale dell'Iran, l'esordio oggi nel torneo con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tommasi, che è in diretta da Rio.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Nancy Sinatra e Frank Sinatra, e siamo tornati insieme con appunto i nostri grandi successi e notizie. E questa è Isoradio, la programmazione notturna di Isoradio, questa notte con Elena Carbonari che vi parla e vi sta accompagnando con Francesco Pantaleo la parte tecnica. Andiamo subito a vedere quali sono le novità arrivate. Abbiamo da parlare della variante di Valico. Ci sono infatti dei rallentamenti per traffico tra il bivio 1 variante di Valico e Localitalio. Siamo in direzione Firenze, careggiata sud. Un'altra nuova segnalazione riguarda poi la capitale. Infatti sul grande raccordo anulare abbiamo da segnalare una corsia chiusa a causa incidente. Siamo poco prima dello svincolo 18, la strada statale 6 via Casilina. Siamo in direzione dell'Appia. Notizie anche questa, eccola qua, un'altra notizia appena giunta che riguardano anche la tangenziale nord di Torino. Abbiamo delle code a tratti per un concerto, quindi ovviamente si è creato del traffico. Siamo tra lo svincolo Regina Margherita e interconnessione tangenziale sud, siamo in direzione dell'allacciamento con la 32, la Torino Bardonecchia. E poi le chiusure, quindi riprendiamo il riepilogo dedicato proprio a queste. Abbiamo parlato della 1, della 8, andiamo a vedere le autostrade liguri. Siamo sulla 12, qui è chiuso fino alle 6 del mattino il tratto Colle Salvetti, la barriera di Rosignano, siamo verso Rosignano, careggiata sud. Sulla 26 invece la Genova-Voltri, abbiamo la chiusura del tratto compreso tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole, siamo verso Genova-Voltri careggiata sud, il tratto è chiuso naturalmente per lavori, la riapertura è prevista per le ore 6. Queste sono le uniche chiusure che interessano le autostrade liguri.

1:15 e siete sempre con Isoradio. Salutiamo tutti gli amici che sono all'ascolto, tutti gli amici che in questo momento sono in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria, amici che naturalmente ci stanno anche scrivendo al 348 103 1010. Molti di voi ci stanno confermando che per buona parte della notte sarete proprio in nostra compagnia, quindi noi saremo come sempre i vostri compagni di viaggio, sempre attenti, pronti a non solo a proporvi della musica ma anche a darvi tutte le informazioni per viaggiare in sicurezza. Allora, vi comunico che sulla 26, la Genova Voltri, è stato risolto l'incidente che interessava il tratto Masone e Ovada verso Graveluna Toce, carreggiata nord. L'incidente comunque non creava problemi alla circolazione. Ci sono invece dei rallentamenti per traffico sulla variante di Valico, questi dobbiamo confermarli, sono tra il Bivio 1 variante di Valico e Localitalio direzione Firenze. Ma continuiamo ancora a parlare di chiusure. Abbiamo da ricordare che sulla 13 la Bologna-Padova è chiuso il tratto Chiobello-Ferrara Nord direzione Bologna, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Boara in entrambe le carreggiate. Abbiamo la chiusura invece sulla 14 del Bivio A14 di Ramazzone e Ravenna, sia in carreggiata nord per le provenienze da Ancona che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Bologna. Entrambe verranno riaperte alle 5. Anche sulla diramazione per Ravenna questa notte c'è una chiusura. Parliamo del tratto compreso tra la diramazione Ravenna 14 e lo svincolo di Cotignola in direzione Ravenna, tratto anche questo che verrà riaperto alle 5 del mattino.

Silence, il nuovo di Silvia Salemi, sempre qui su Iso Radio, lunedì 24, sempre in diretta con voi. Abbiamo parlato poco fa della tangenziale nord di Torino, segnalando delle code a tratti, e questo a causa di un concerto, quindi ovviamente si è creato un bel movimento da quelle parti, e questo tradotto significa delle code tra Regina Margherita, lo svincolo Regina Margherita e l'interconnessione tangenziale sud in direzione dell'allacciamento con la 32, la Torino-Bardonecchia. Bene, la notizia la possiamo archiviare perché la circolazione ora risulta regolare. Tutto questo per un concerto, e parliamo in questo caso del concerto di Max Pezzali, che si è esibito appunto nella giornata di sabato e poi anche nella giornata di ieri, di domenica. Quindi questo avvio del tour che, pensate, almeno fino al momento risulta essere il tour più venduto dell'anno, quindi ha segnato il sold out, oltre 660.000 biglietti staccati, già 10 date sold out su 15, questo la dice lunga sul seguito che ha Max Pezzali. Quindi sicuramente con le sue canzoni ci sarà stato questo, come dire, questo tuffo negli anni 90, visto che proprio in quegli anni Max Pezzali di canzoni, di successi ce ne ha regalate veramente tanto. Ma questa volta, con la prossima canzone, torniamo ancora più indietro nel tempo, siamo negli anni 80, proprio con loro, e sicuramente riuscirete già a riconoscere di chi stiamo parlando. Do You Wanna Spend the Night? Vi dice niente? Sono i Village People.

Children con Clementino. Abbiamo da segnalare un incidente sulla 16, siamo sulla Napoli-Canosa. L'incidente è venuto pochi minuti fa, al chilometro 98 e 7 sono coinvolte due vetture. Siamo tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa, carreggiata est. Per il momento comunque non sono segnalate code o rallentamenti. Rallentamenti che invece troverete per traffico, e li confermiamo, sulla variante di Valico. Siamo tra Badia e Localitalio, direzione Firenze, siamo in carreggiata sud, e questo è l'unico disagio che abbiamo da segnalare.

Modo Duo con Ligabue, grande protagonista due giorni fa qui nella capitale all'Olimpico con La Notte di Certe Noti, il suo grande concerto, un concerto che ha proiettato anche nel futuro nelle canzoni nuove, ha suonato infatti Nessuno è di qui e di qualcuno, è una canzone che ha detto non è ancora uscita ma l'abbiamo fatta dal vivo già da un po' di tempo, una canzone che io voglio dedicare, cosiddetto ufficialmente Ligabue, a tutte le donne e le ragazze che hanno subito un qualsiasi tipo di violenza, e in Italia è una su tre, purtroppo, lo ha ricordato. E questa canzone, Nessuno è di qualcuno, Ligabue l'ha scritta proprio a supporto della fondazione Una Nessuna 100.000, che come sappiamo si batte contro la violenza sulle donne, e poi mentre intonava questa canzone su tutti gli schermi è stato proiettato proprio un video in bianco e nero con alcuni volti dello spettacolo che ripetono proprio Nessuno è di qualcuno, tra questi Pierfrancesco Favino, Fiorello, Marco Bocci, Luca Argentero, Giorgio Panariello, tanto per citarne alcuni. Questo per quanto riguarda appunto le novità, il futuro di Ligabue, questa nuova canzone, ma naturalmente senza dimenticare il passato, tutti i grandi successi del passato. Un successo, quello di Ligabue, che è partito con Sogni di Rock and Roll, una canzone che ha detto c'è sempre una canzone da cui si parte, e questa è proprio la canzone che io scrissi, una canzone a cui sono particolarmente debitore, che scrissi una domenica pomeriggio di tanti anni fa e che parlava proprio del sabato sera precedente, Sogni di Rock and Roll. L'1:42, questa è la notte di Isoradio, la programmazione in diretta di Isoradio, come sempre ricca di musica, di grandi successi e di notizie relative alla viabilità. E allora a tal proposito abbiamo da comunicare che sulla 1 è stato risolto l'incidente che veniva segnalato tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, un incidente avvenuto poco fa, questo incidente aveva visto coinvolte due vetture ma non aveva mai creato problemi alla circolazione. Un nuovo incidente invece dobbiamo segnalarlo sulla 16, la Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa, siamo al chilometro 98,7, sono coinvolte due vetture, la circolazione è comunque regolare. L'altra e ultima notizia riguarda invece la variante di Valico, e qui ci sono ancora dei rallentamenti per traffico, siamo tra Badia e Localitalio, direzione Firenze, careggiata a sud. E ora ci sono loro, Rolling Stones.

direttamente naturalmente Rafael. Il risultato tra Costa d'Avorio e Ecuador è sempre fermo sullo 0-0. Vediamo, questa è la partita del campionato di calcio, infatti, che si sta disputando proprio in questo momento. Torniamo invece in autostrada, più esattamente andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, perché qui è stata già riaperta l'entrata di Boara in entrambe le carreggiate, quindi riaperta con anticipo. Torna regolare poi la circolazione sulla variante di valico tra Badia e Localitalio verso Firenze, quindi non ci sono più rallentamenti per traffico. Attenzione invece, se siete in transito sulla 1, viene segnalato un veicolo in avaria tra Localitalio e Barberino, direzione Firenze, carreggiata sud. Siamo al chilometro 258,5. E l'ultimo aggiornamento riguarda invece il grande raccordo anulare. Vi avevo parlato di un incidente, a causa di questo risultava chiusa la corsia poco prima dello svincolo 18, la strada statale via Casilina in direzione dell'Appia. Risolto l'incidente, ora tutto regolare. Scusa se ancora

0: Safe con Matt Smith, pochi secondi e sarà di nuovo tempo di informazione. Volevo rispondere ad uno di voi, un ascoltatore che ci chiedeva cosa sta accadendo sulla 1 tra Calenzano e Barberino verso Bologna, carreggiata nord. Ecco, il disagio è che c'è una chiusura che andrà avanti fino alle ore 6, quindi il tratto risulta chiuso. Ci fermiamo qui, ora GR1.
1: Ore 2.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran e il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa, prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Lo conferma il presidente americano Trump, che ore prima si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto quasi vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
4: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
3: Per Teheran l'accordo ha umiliato gli Stati Uniti e Israele, poi la conferma dell'immediata disponibilità di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. I Pasdaran vanno oltre per le forze armate di Teheran, i nemici hanno accettato la sconfitta. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Una serie di attacchi su larga scala tra missili e droni sono stati lanciati da Mosca questa notte contro diverse città. A Kiev danni su alcuni edifici. E sulla questione Iran, dal G7 che si aprirà oggi a Parigi, stop alle sanzioni. Se Teheran non avrà il nucleare, l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a tal fine. Questa è la dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania, da cui c'è anche la disponibilità alla missione difensiva e allo sminamento dello stretto di Hormuz. Settimana di impegni per la Premier Meloni, a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà ad incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la Premier giapponese.
5: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista.